0: grande. La musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Night Shift.

Radio Alta. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta.

La musica grande. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

tutti, che meraviglia essere qui insieme a voi anche questo venerdì 2 ottobre, festa dei nonni. Quindi parto subito ovviamente salutandovi, ringraziandovi per essere all'ascolto anche questa mattina e soprattutto salutando tutti i nonni all'ascolto. Poi avrò modo nel corso della mattinata di parlarvi, di raccontarvi anche qualcosa di molto carino proprio su questa festa così importante. Come state? Come state? Ultimo giorno della settimana lavorativa anche per noi di Nuovo Giorno, per cui ci godiamo questo venerdì insieme a voi e sono molto molto contenta di poter essere qui anche questa mattina in questo secondo giorno del mese di ottobre. La musica grande, poi arriverà Teo Mangione, poi arriverà ovviamente il nostro sagrestano, insomma via via una serie di personaggi, di cose molto molto carine che caratterizzeranno anche questa ultima giornata, perché poi arriva ovviamente il weekend. Cosa dite, partiamo? Partiamo con la musica? Sì? Allora partiamo subito con questa canzone, sentite che titolo meraviglioso, I Love Music.

se invece avete voglia di incontrarci, sto parlando insomma ovviamente incontrare me e la troupe di Bergamo TV, domenica sarò presente alla grande festa di Sorisole, perché domenica, appunto, come vi dicevo, ci sarà questa grande festa a Sorisole, la fiera d'autunno che giunge quest'anno alla sua 21esima edizione. Sapori, colori e tradizioni autunnali, nella mia Martiri della Libertà in via Aldo Moro. Quindi sarà davvero qualcosa di molto molto speciale, molto particolare, tra, insomma, con una bella sinergia fra il comune appunto di Sorisole e la Proloco per questa 21esima edizione della fiera d'autunno. Io penso di essere al pomeriggio, perché ci saranno un sacco di appuntamenti e poi magari andate a cercare, a curiosare, ma soprattutto il pomeriggio sarà caratterizzato da una bellissima sfilata, quindi sarà l'occasione insomma per vedere questi, tutte queste belle ragazze insomma che sfileranno, e soprattutto la cosa ancora forse più particolare, l'esibizione a tema Alice nel Paese delle Meraviglie, che è uno spettacolare viaggio fra moda e spettacolo con abiti e accessori messi a disposizione dalle attività dei commerciali del territorio. Per cui dai, cerchiamo di vederci, teniamoci in contatto. Io, come vi dicevo, sarò a Sorisole nel pomeriggio, spero di incontrarvi, insomma se mi vedete salutatemi, e poi eventualmente se non dovessimo vederci vi farò sapere quando andrà in onda il nostro servizio, il servizio che realizzeremo proprio in quel pomeriggio.

0: Alta Nuovo Giorno.
1: Nuovo Giorno Radio Alta.
2: Come anticipato all'inizio, insomma, quando vi ho salutato pochi minuti fa, oggi è la festa dei nonni. Vi do giusto qualche informazione. In Italia si celebra ogni anno, come sappiamo, il 2 ottobre. È stata però istituita ufficialmente nel 2005 per riconoscere il ruolo fondamentale dei nonni e delle famiglie e della società. La data non è casuale, perché il 2 ottobre nel calendario cattolico ricorre la festa degli angeli custodi. Poi chiederemo anche al nostro sagrestano se è una cosa corretta. E quindi l'accostamento è assolutamente bello. I nonni sono spesso considerati proprio gli angeli custodi della famiglia, presenza, memoria, affetto e sostegno. Ma la cosa molto carina che insomma mi faceva così sorridere è che ho pensato a quello che fanno i nonni e soprattutto a quello che rappresentano i nonni nella nostra società. I nonni sono assolutamente fantastici, perché ci aiutano tutti i giorni, e sono, possiamo anche pensare che proprio i nonni abbiano delle caratteristiche comuni. È vero, ognuno ha il proprio nonno, ha i propri nonni, io purtroppo ovviamente non li ho più, ma vi do qualche indicazione, vediamo se vi ritrovate anche voi. Innanzitutto, i nonni continuano a chiederti se hai mangiato, puoi aver appena finito un pranzo anche di matrimonio da 7 portate, ma loro ti dicono: mangia abbastanza, vuoi qualcosa? E poi i nonni ti riempiono il frigorifero, no? Vai a trovarli anche solo per un caffè e torni a casa con lasagne, polpette, tutto diviso precisamente, solo proprio perché vogliono essere presenti nelle nostre vite. Magari ci raccontano la stessa storia 50 volte, ma alla 51esima volta, anche se conosciamo tutto, compreso le pause, noi facciamo finta, insomma, di non sapere, di ascoltarla per la prima volta. Poi mostrano le fotografie, questa è una cosa vera, e dei nipoti a tutti con grande orgoglio. Magari non sono bravissimi nell'utilizzare i telefonini, ma assolutamente lo fanno. E poi difendono sempre i nipoti, anche se prendi un brutto voto, anche se sei stato un discolo. Insomma, la colpa non è mai quella dei nipoti. E poi hanno un rimedio per qualsiasi problema: hai male di gola, latte e miele, freddo, copriti, stanchezza, devi mangiare. E alla fine la soluzione passa sempre dalla cucina. E poi la cosa bella, questa me la ricordo anch'io dei miei nonni, che ti infilano sempre qualche soldino in mano di nascosto, e magari sei il nipote preferito e non devi dirlo agli altri nipoti. E poi, anche se non sanno usare WhatsApp, cercano e ti chiedono di aiutarli con il telefonino, per cercare di essere aggiornati con tutte le diavolerie della vita quotidiana. Per cui quello che oggi voglio fare insieme a voi è che ricordare semplicemente con tanto affetto, con tanto amore, ognuno ricordi i propri nonni, le cose belle. E ringrazio, ripeto, anche se i miei nonni non ci sono più, per tutte le cose belle, per tutti i momenti belli che abbiamo trascorso insieme a loro, ovviamente per non dimenticarli mai.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Kamrad torna con Love Sober, un singolo che mescola pop elettronico e scrittura diretta, raccontando la lucidità che arriva quando si sceglie di restare presenti. La produzione, firmata da Jonas Marquardt, punta su beat puliti e un arrangiamento essenziale che mette in risalto la voce e l'emotività del brano. Un nuovo capitolo che conferma la crescita dell'artista tedesco. Per nuovi suoni su Radio Alta, Kamrad, Love Sober.

0: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Non C'è di Neck e i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le Italiane Sono Belle, da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
1: La musica grande.

Wow, questa mattina ci siamo anche ascoltati Bennato con il gatto e la volpe, mi riporta un sacco indietro nel tempo. Invece voglio ricordarvi una cosa molto carina, che domenica, appunto 4 ottobre, sarà la penultima apertura del circuito Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi Medioevali, prima dell'appuntamento conclusivo di domenica 1 novembre. Ci saranno un sacco di cose molto molto carine, dagli sbandieratori, musici di Urgnano, la Big Mozzo Band, il Museo Archeologico delle Grandi Opere, insomma non sto a elencarvi tutto, andate a curiosare sul sito pianuradascoprire.it. Guardate, è uno delle kermesse degli appuntamenti secondo me meglio riusciti della nostra provincia, per cui non perdete queste due ultime aperture, appunto come dicevamo domenica 4 ottobre e poi l'ultimo appuntamento di domenica 1 novembre. Andate a visitare questi luoghi meravigliosi perché rimarrete davvero senza parole. Per tutte le informazioni il sito, ve l'ho ricordato, pianuradascoprire.it.

0: State ascoltando Radio Alta Nuovo Giorno, anteprima dei programmi della giornata.
1: Invece voglio darvi un'altra notizia. Torniamo un pochino indietro nel tempo, anche se in realtà la notizia è di oggi, insomma di ieri. Ci ha lasciato Peppino Mazzullo, l'artista che per decenni ha dato voce e anima a Topo Gigio, uno dei personaggi più amati della storia della televisione italiana. Non so se voi siete così dell'età in cui amavate Topo Gigio tanto quanto l'ho amato io, da desiderare come una pazza di poterlo conoscere. Con il suo talento, la sua dolcezza e quella voce inconfondibile, Mazzullo ha accompagnato intere generazioni regalando sorrisi a milioni di bambini, creando un legame speciale con il pubblico. Non so se vi ricordate Strapazzami le coccole. Topo Gigio non è stato soltanto un pupazzo, io vi giuro, posso testimoniarlo, ma un vero compagno d'infanzia per tantissime persone, un simbolo di tenerezza, fantasia e spensieratezza. Dentro quel personaggio c'era la sensibilità di un grande artista capace di renderlo vivo e indimenticabile. Insomma, oggi salutiamo una figura che ha lasciato un segno profondo nella nostra cultura italiana. Adesso, se volete, vi do anche qualche informazione per cercare di capire quando è nato questo Topo Gigio, perché questo Topo Gigio meraviglioso è stato creato da Maria Perego alla fine degli anni 50 ed è diventato, pensavo fosse anche più giovane, è diventato un vero e proprio fenomeno televisivo. Come dicevamo, aveva questa vocina inconfondibile, queste grandi orecchie, ma si muoveva, sembrava vero, e aveva anche un modo tenero di rivolgersi al pubblico. Ve l'ho già detto, no? Strapazzami di coccole, coccole. Io l'ho amato veramente tantissimo. In realtà è nato, per la precisione, nel 1959 da questa Maria Perego, che era attrice e regista e che gli diede quell'aspetto da topolino ingenuo, tenero e un po' birichino. Sul fatto della voce ve l'ho già detto, e purtroppo ci ha lasciato Peppino Mazzullo, che contribuì moltissimo a costruire il carattere del personaggio. Strapazzami di coccole, come dicevamo, è diventata la sua frase simbolo, ma in realtà, e questa cosa non la sapevo, non era famoso solo in Italia. Topo Gigio ha avuto un enorme successo internazionale, dall'America Latina al Giappone. Negli Stati Uniti apparve anche nel celeberrimo Ed Sullivan Show, lo stesso programma che ospitò artisti come i Beatles. Topo Gigio esiste ancora. Dopo oltre 60 anni il personaggio è stato reinventato attraverso nuove serie animate, continuando a parlare ai bimbi di generazioni molto lontane da quelle che lo vide appunto nascere. Però penso che il vero inimitabile Topo Gigio sia quello che abbiamo vissuto noi, insomma, ragazzi degli anni 70-80, quando vedevamo questo topolino meraviglioso che ci diceva strapazzami di coccole.

0: E come sempre, come ogni mattina, mi verrebbe da dire, come ogni nuovo giorno, andiamo a svegliare, ma in realtà è già sveglio, il nostro Franco Crippa da Merate, il nostro super sagrestano, che ogni mattina ci regala delle pillole, ovviamente non pillole da bere, ma delle pillole di cultura e cose molto carucce e carine. Ciao Franco, come stai?
1: Ciao Micaela, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti, buongiorno a Teo Mangione che sta facendo colazione, non con radio alta ma con le scarpe latte, mentre noi l'abbiamo già fatta un po' la colazione, siamo pronti a dargli il là sul piatto d'argento, glielo serviamo al Teo Mangione la sua mattinata.
0: È vero.
1: E tutto bene, sicuramente bene, e oggi volevo raccontare così qualcosina su dei santi che si festeggiano oggi, e poi sapete che il mio grande amore sono i Pooh, e qui e ai Pooh è il mio grande amore, poi c'è proprio anche l'amicizia con Roby, che quindi oggi è proprio un giorno di quelli che devo dire qualcosa di Roby Spacchinetti. Vediamo perché è una festa importante, stavo dicendo, appunto per due motivi, uno religioso e uno musicale. È infatti la festa, anche se tecnicamente è la memoria, degli angeli custodi. Gli angeli custodi che tutti noi abbiamo in mente, le nostre nonne, le nostre mamme ci raccontavano, c'hai sempre l'angelo custode vicino che ti aiuta e così. Allora vediamo un attimino chi sono. Ogni tanto c'è quella vignetta su Facebook, uno dice il mio angelo custode si è perso via, sta bevendo una bottiglia di vino perché non mi aiuta, ma però ci sono gli angeli, ci sono. Ma chi sono? Se ne parla nell'Antico Testamento, se ne parla nei Salmi, se ne parla anche nel Vangelo e negli Atti degli Apostoli, quindi se ne parla in tutta la Bibbia, e essi sono le nostre guide invisibili e ci stanno a fianco nella vita per aiutarci. Si dice che ognuno di noi abbia un angelo custode al suo fianco. Sono credenze o tradizioni popolari che ci aiutano a vivere bene la giornata. C'è poi la famosa preghiera dell'angelo custode che siamo stati abituati appunto a recitare anche all'asilo da bambini, così. E a me piace sempre, quando penso all'angelo custode, mi piace sempre ricordare quello che mi disse tanti anni fa una mia amica qui di Merate, una suora che adesso gira il mondo, e lei gira il mondo e quando è in giro ascolta sempre i podcast di colazione, di buongiorno, si ascolta anche in aeroporto così. E perdonate questo racconto un po' personale, quando ormai nel 2007, quindi 19 anni fa, è morto mio zio giovane, aveva 54 anni, questa amica suora mi disse: ricordati che per il tuo zio Beppe non devi mai dire l'eterno riposo, ma devi dire l'angelo custode, perché lui adesso diventa il tuo angelo custode numero uno e ce l'avrai sempre a fianco. E
0: che cosa carina
1: davvero, io lo dico sempre, che proprio lo si sente tante volte, poi vabbè, certo, come tutti i nostri parenti così mancano, però si sente una presenza spirituale vicino che ci aiuta comunque ad andare avanti nelle giornate. E quindi questi sono gli angeli custodi, sono queste figure appunto un po' etere, un po' spirituali, che però la credenza popolare, la nostra fede, anche la tradizione ci aiutano a sentire vicini nel cammino quotidiano che ognuno di noi fa. Musica, cosa vuol dire la musica? Nel 2014 Roby Facchinetti scrive questo album che si intitola Ma che vita è la mia, è un album solista, quindi solo lui, con un gruppo di musicisti che suonano insieme, pensate, è stato fatto solo con le tastiere, quindi anche tutte le parti di chitarra, di batteria, di basso sono fatte con i suoni delle tastiere arrangiate dal grandissimo Danilo Ballo. E il primo brano di questo album molto bello, io il tour l'ho visto tre volte, si intitola Il volo di Asiel, e questo Asiel nella tradizione, nella storia così, è l'angelo che ognuno di noi ha, ovviamente la chiesa, la religione ci dice l'angelo custode, la tradizione meno religiosa dice che comunque ognuno di noi ha un angelo che lo assiste, e questo Asiel che Roby appunto ha musicato, ha dato il titolo a questo brano, che è un brano solo musicale, quindi non c'è un testo, perché è un brano solo musicale. Io mi ricordo il primo ascolto del Volo di Asiel che mi è venuta la pelle d'oca, perché è bellissimo veramente, parte piano, poi ci sono dei synth, delle trombe, dei synth sintetizzati molto belli, e quindi ogni volta che penso all'angelo custode di ognuno di noi mi viene in mente anche questo bellissimo brano di Roby Facchinetti, che per un motivo un po' curioso è diventata nel tempo la suoneria personalizzata sul mio cellulare della mia amica Micaela Carraro. Detto questo, buona giornata.
0: Rido, scusate se sorrido, perché Franco arriva, fa dei voli fra gli angeli custodi e poi atterra sempre a Bergamo,
1: cade per terra, per il troppo peso, però c'è sempre Micaela che mi salva.
0: E sembra Bergamo arriva. No, grazie mille Franco. Allora, grazie per questo, anche questo ricordo di questo bellissimo brano, perché poi devo anche dirti che grazie a te ho ritrovato i Pooh, che
1: ritrovato
0: sì, assolutamente, che sono stati ovviamente vicini, no, penso a tutti noi nella nostra giovinezza, nella nostra crescita, però rivivendoli e scoprendo anche tutte queste cose che ci racconti, si vivono e si scoprono anche in una maniera comunque completamente diversa, più profonda, e così si acquistano ancora più valore se dovessero averne bisogno. Grazie Franco, buona giornata.
1: Grazie,
0: buona giornata, buon weekend lavorativo. E noi ovviamente
1: sì, perché poi abbiamo la festa della Madonna del Rosario, quindi con la protezione, quelle cose qui,
0: e ce lo racconterai, dai, ce lo racconterai
1: questa giornata. Bene, buona giornata a tutti.
0: Ma anche a te.
1: Ci sentiamo presto.
0: Certo, ci sentiamo lunedì, diamo la linea a Teo Mangione, quindi godetevi questo weekend e ci sentiamo lunedì alle 6, minuto più, minuto meno. Un abbraccio a tutti.
1: Ciao Micaela, ciao.

0: fra pochi minuti Teo Mangione vi aspetta su Radio Alta in contemporanea televisiva su Bergamo TV con Colazione con Radio Alta dalle 7.
1: Radio Alta.

Giusto ritmo, giusto ritmo. Siamo a venerdì e quindi ci sta questa canzone di Eurythmics, 1984, Sex Crime. Vi do il segnale orario, vogliamo essere puntuali anche questa mattina, scattate in questo momento, le 7, forza, forza. Sono le 7, 0 minuti, 12 secondi, fra poco colazione con Radio Alta.

0: E questa è la nostra colazione con Radio Alta dopo il nuovo giorno con Michele Franco, che ce l'hanno raccontata anche oggi. Ha parlato dei Pooh per caso? Franco Crippa. Tra l'altro voglio ricordarvi che piano piano tutti i programmi di Radio Alta poi vengono postati su Mixcloud, quindi avete modo di poterli riascoltare, oltre che quello diciamo radiofonico televisivo, che è colazione con Radio Alta da YouTube. Insomma, c'è tutto il programma, lo potete assolutamente vedere anche dal nostro sito di Bergamo TV. Vabbè, detto ciò, allora, una giornata richiesta tantissime cose, anche perché poi mi arrivano i messaggi da parte vostra di aiuto anche. Devo salutare Emanuela, che è una mia ascoltatrice da decenni, mi diceva, perché non lo facciamo spesso, parliamo tanto anche di pelosetti, di animali, lo facciamo con Paolo Bosatra, con Marco Lorenzi, però non facciamo, diciamo, appelli di cagnolini persi e gattine perse. Emanuele è disperata, l'abbiamo sentita ieri, e quindi insomma faremo questa eccezione questa mattina, perché sta cercando la sua gattina. Poi faremo vedere anche il cartello, insomma, quello che sta facendo, anche perché fino adesso non l'ha trovata, quindi si affida a noi e agli ascoltatori di colazione con Radio Alta e anche chi vede attraverso Bergamo TV. Allora, tante cose anche oggi, perché parliamo con Roberto Guerini, che è presidente di Avis Provinciale, di donazione di sangue. Lo facciamo alle 7:50. Alle 8:20 invece oggi vi porto a Roma, perché il 6 di ottobre ci sarà un'iniziativa che è bellissima, perché si chiama La parola che illumina, con uno scritto di Henry De Luca, che verrà proiettato, pensate dove? Sulla Fontana di Trevi, una delle più belle fontane, cioè uno dei monumenti mitici, insomma, del mondo, non solo di Roma. E lo faremo con il nostro ospite, che è Andrea Cangini, che è presidente della fondazione Einaudi. Sarà con noi in linea, perché insomma ci tengono a comunicare questa cosa a Bergamo, per questo scritto, perché bisogna imparare a scrivere in corsivo con la propria mano, cosa che non facciamo più. Io ci ho provato a farlo, ma non so più scrivere anch'io. Questo alle 8:20, poi alle 8:35 andremo ad Almenno San Bartolomeo, andremo a Palosco, perché c'è l'Eco Caffè, quindi avremo qua Roberta Cardone, che ci dirà per questo fine settimana come quello che accadrà sul nostro territorio. Poi c'è tanto altro, anche perché ho cercato di fare una specie di rassegna stampa, no? sulle notizie, non è che ce ne sono di belle, sinceramente. Andremo a scovare qualche notizia nascosta, anche molte volte lo dico, ma è sempre difficile poterla trovare. Insomma, questo è quello che accadrà oggi qui a colazione con Radio Alta. C'è veramente tanto. Voglio salutare Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, questa è colazione, e non posso dimenticarmi, ne ha parlato Franco, ne hanno parlato in Nuovo Giorno, è la festa degli angeli custodi. I nostri angeli custodi chi sono? Oltre ai genitori, per chi non li ha più, anche i nonni, che spesso e volentieri, cioè volentieri, spesso ci dimentichiamo, soprattutto per chi magari non ha conosciuto i nonni. Quindi dedicheremo ovviamente anche la parte dedicata agli auguri ai nostri nonni. Abbiamo già fatto molte volte i sondaggi, come si chiamano, vi ricordate, cioè un ricordo, un qualcosa di particolare che riguarda i nostri nonni, se volete farlo. 329 11 84 864. Detto ciò, quando sono le 7:04:47, andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'Eco di Bergamo. Prima pagina.
0: Ed è questa la prima pagina di oggi. Oggi venerdì 2 ottobre 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli, come sapete il giornale che si è rinnovato proprio nella giornata di ieri. In prima pagina il titolo è su assunzioni in aumento, l'industria è in recupero, quindi una buona notizia, ma la prima causa di cessazione è la scadenza dei contratti a termine. Il sistema Bergamo continua a macinare posti di lavoro, ma la flessibilità torna a guidare le strategie delle imprese Il report della provincia sul primo semestre 2026 mostra un saldo del lavoro dipendente privato positivo di 6.064 contratti, frutto di 68.471 nuove assunzioni, in crescita del 6,5% a fronte invece di cessazioni. C'è però da dire che tra le cause di cessazione al primo posto, con ben il 47%, c'è la conclusione di contratti a termine. E poi centro pagina, Tadao Ando, l'archistar giapponese, spiega il suo progetto per l'ex Reggiani, lo spazio si chiama Spazio Aperto. E poi andiamo di spalla, le giornate del FAI, il seminario tra i tesori da scoprire, visite guidate, Bonate, asse interurbano, fondi per il piano contro le code, arcene, tetto rubato, studenti a casa. Spirano, arriva una reliquia di San Francesco, Schilpario, palaghiaccio trovato il gestore. E poi di taglio basso, la campagna influenza al via le vaccinazioni, 5.000 già KO, quindi sono iniziate le vaccinazioni contro l'influenza per i più fragili dal 12 di ottobre, aperte a tutti, già in 5.000 KO per i virus respiratori e le forme di gastroenterite. Bergamo Scienza, al via il festival un patrimonio della comunità, la mostra Selma Selman, il dolore diventa resistenza, alla GAME che è inaugurata la prima personale in Italia dell'artista bosniaca, tra foto, film, disegni, rottami e 140 lettere. Calcio, Raspadori out, Atalanta ora tocca a Rove. E poi andiamo ai titoli sotto la testata, il monito Draghi all'Unione Europea, la crescita sia la bussola, le proteste, Francia, rivolta degli studenti, 2000 fermi, Confcommercio, caro energia, hotel e ristoranti rischiano il 26%, zone rosse in 18 mesi, 16.000 controllati, proroga a marzo. Ricca pagina anche oggi del nostro giornale dell'Eco di Bergamo, che trovate in edicola oggi venerdì 2 ottobre 2026. Santi angeli custodi i nostri nonni. Sono le 7:07 minuti, situazione meteo, lo facciamo meteo weekend, siamo a venerdì, lo facciamo con il nostro Manuel Mazzoleni. Eccoci Manuel, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
0: Allora, caro Manuel Mazzoleni, qua ci replichiamo perché tutta la settimana, insomma, che diciamo che è una situazione stabile, non cambia assolutamente nulla. Sembrava ieri forse arrivasse qualcosa, in realtà che succede?
2: No, Manuel? Poco e niente, quindi anche oggi replichiamo, giornata tra sole e nuvole, diciamo pochino più di nuvole che sole, perché passa, si lambisce sempre questa perturbazione che porta fenomeni sulle Alpi, da noi non passa nulla, solo un po' di nuvolosità, situazione decisamente tranquilla. Domani si replica, magari un po' meno nuvole, un pochino più di sole, per arrivare poi a domenica dove ci sarà più sole e ancora meno nuvole, quindi un weekend che vedrà schiarite via via sempre più ampie fino ad arrivare alla giornata di domenica, che è la più bella di questi tre giorni.
0: Senti, domanda di prassi, prossima settimana ancora così, replichiamo ancora?
2: Fino a metà sì, poi si incomincia a vedere qualcosa, quindi lunedì, martedì e mercoledì vanno via ancora tranquille, tra sole e qualche nuvola di passaggio. Giovedì dovrebbe arrivare questa perturbazione per una seconda parte della settimana un pochino più incerta, ecco, quindi giovedì il cambio con non solo piogge ma anche un calo delle temperature con valori massimi che potrebbero anche scendere sotto i 20 gradi.
0: Ok, insomma, sta arrivando l'autunno, d'altronde saremo già al 10 di ottobre.
2: Esatto.
0: È chiaro che è giusto che sia così, anche perché abbiamo bisogno d'acqua, lo stiamo dicendo in questi giorni. Caro Manuel Mazzoleni, allora sì, io metto, come dicevi tu, il sole è nuvoletta, no? Giusto?
2: Yes, perfetto.
0: Sole nuvoletta e non metto la Suora Maria, ma metto ancora anche per questo fine settimana un bel picnic, cosa dici?
2: Esatto,
0: io farei questo picnic, ne approfitterei per questo fine settimana.
2: Avanti, alla grande.
0: Bene Manuel, un abbraccio, buon lavoro, salutiamo gli amici di 3B Meteo, ciao caro.
2: Buon weekend
0: grazie
2: a tutti, ciao.
0: Grazie Manuel Mazzoleni. Allora, 7:10 minuti primi, prima di proseguire devo farlo, perché mi ha scritto una lettera ieri. L'ho sentita, è veramente disperata, e allora vi faccio vedere questa locandina, eccola qua. è una gattina che si è smarrita, una femmina tigrata, qua c'è il cartello, smarrita il 2 luglio a Carvico, quindi diciamo scomparsa quest'estate. Lei ha provato a cercarla, ha chiesto a tutti, ma non è riuscita ad arrivare, insomma, a sapere dove si trova. Non conosce la zona, questa gattina è stata sterilizzata. C'è in questo cartello, scrive: non cercate di prenderla, potrebbe spaventarsi, scappare. Se la vedete, fate una foto, un video, chiamate subito. C'è un numero, il numero è quello di Emanuela, e lei che mi ha scritto: faccio, eccolo, lo stringo così riuscite a vederlo, fate la foto, ecco, di questa gattina. Il numero è 391 357 6237. Emanuela scrive: aiutateci a riportarla a casa. Ha 5 anni, era in custodia da una signora che purtroppo è scomparsa, poi l'ha affidata a Emanuela. Insomma, Emanuela è veramente disperata. Se riusciamo ad aiutarla, ecco, sarebbe una cosa buona. Mi ha mandato anche altre foto di questa gattina. Siamo in zona, ripeto, Carvico, il 2 luglio mattina è scomparsa, era in giardino, insomma non la trova più. Voi sapete quanto sono importanti i gattini, i pelosetti per le persone, ecco, credo che insomma, una volta ogni tanto, insomma, un aiuto bisogna darlo a chi ha smarrito il proprio cagnolino o la propria gattina. In questo caso, questa femmina tigrata dal pelo semilungo, smarrita il 2 luglio a Carvico. Se la trovate, come dice Emanuela, fotografatela, non chiamatela perché potrebbe anche spaventarsi. Speriamo, insomma, Emanuela, ci proviamo oggi a darti una mano per trovare questa gattina. Non mi hai scritto però il nome, a parte che il gatto, anche se lo chiami, c'è cioè Puffy, si chiama Puffy? Allora, il 2 luglio, sì, Puffy, questo è il nome, però voi sapete che il gatto, cioè, non è che tu lo chiami come il cane, devi chiamarla così, Puffy. Comunque si chiama Puffy, è bellissima, tra l'altro. Speriamo di poter dare una mano alla nostra Emanuela, che mi ascolta da 40 anni. Quando mi hai scritto che sei un'ascoltatrice da 40 anni, mi sono sentito un po' nonno anch'io questa mattina. Prima canzone di oggi, Belinda Carlisle con Circle in the Sand, questo cerchio nella sabbia, al mare, siamo al mare. Belinda Carlisle.

0: Che bella che era la canzone, ma che bella anche lei, Belinda Carlisle. Qua siamo negli anni 80 ancora, con questo disco. Lei faceva parte delle Go Go's, non so se ricordate, era un gruppo femminile, Go Go's, lei forse quella che ha ottenuto più successo come solista, Belinda Carlisle, e questo motivo, Circle in the Sand, cioè il cerchio che si fa in spiaggia, quando sei in spiaggia fai un cerchio, molte volte uno scrive il proprio nome, fa il cuoricino, no? Poi fa la foto. Allora, mi state chiedendo di rivedere la foto, lo farò dopo. Adesso andiamo da la foto della gattina, andiamo da Ettore. Ettore, eccoci, buongiorno.
1: Buongiorno Teo, buongiorno a tutti.
0: Eccoci. Allora, situazione traffico stamattina, come sta andando, Ettore?
1: Allora, sono praticamente adesso sulla circonvallazione all'altezza del sito dello stadio, scendendo praticamente dalla Val Brembana, dal Zogno, e ti devo segnalare che c'è una leggera coda rispetto a ieri, un po' meno, poi dopo lo sappiamo che a venerdì qualcosa...
0: Sì, è un po' più calma la situazione.
1: Esatto, adesso mi sto portando verso il rondò delle valli, ma è abbastanza tranquillo, adesso vado poi in Basseriana, vediamo se c'è coda scendendo a Basseriana, in andare in direzione del Zuzzone, non dovrei avere grossi problemi, e per il resto mi sembra...
0: Tranquillo abbastanza, perché vede invece sulla Villa Dalmè Dalmine, che è all'altezza del bivio per Mozzo, c'è una segnalazione di incidente, quindi siamo sulla 470, vediamo Villa Dalmè Dalmine con già alcune code per chi sta scendendo dalla valle per questo incidente. 671 Galleria San Roberto, linea arancione, poi diventa rossa fino al sottopasso di Colognola, ma così è la situazione come sappiamo da sempre. Zona Ramera Petosino, traffico, ecco, si sta svegliando in questo momento, Mugazzone, Patriniano, qua vediamo che c'è traffico in entrambi i sensi di marcia, Val Cavallina, da Berzo verso Luzzana, linea arancione, quindi un po' meno rispetto a ieri, ma c'è comunque traffico. Questa è la situazione. Ettore, intanto grazie. Come si chiamano
1: vorrei fare gli auguri anch'io ai nonni.
0: Come si chiamano i tuoi nonni?
1: Mio nonno si chiamava nonno Pio.
0: Pio. Pio.
1: Sì, mio nonno Pio, mia nonna Giuseppina, mia nonna Rosa e mio nonno Andrea, perché io sono anche Ettore Andrea, per cui porto il nome.
0: Sì, sì, sì, ma molte volte si usava questo, cioè, di ricevere il nome dei nonni, giusto. Quindi te li ricordi, ma li hai vissuti? Cioè, li hai conosciuti?
1: Sì, tranne mio nonno Andrea, quello no, purtroppo io... è morto quando io non c'ero, ero
0: piccolino. Ok, eri piccolino, che non ti ricordo.
1: Gli altri me li ricordo molto molto bene, ricordo sì, tantissime cose che abbiamo fatto insieme, anche perché mia nonna è vissuta fino a 98 anni.
0: Caspita.
1: Fino a 92, l'altra mia nonna anche lei oltre i 90 anni.
0: Va bene, va bene, dai, abbiamo salutato, anche perché molte volte ci dimentichiamo, leggevo che spesso non conosciamo la vita dei nostri nonni. Quindi bisognerebbe andare ad approfondire quello che facevano, perché li ricordiamo magari da qualche foto, qualche cosa, qualche ricordo così un po' leggero, però forse bisognerebbe conoscere un pochino di più la storia. Per esempio, io la nonna la mamma di mia mamma, io non la conosco perché è morta giovane. Claudia, ecco, si chiama Claudia Galmossi da Cremona. Quindi bisognerebbe andare lì e vedere, sai, quasi fai tutta la storia. Sì, noi siamo la loro storia, siamo un po' la loro storia, giustamente. Quindi io ho sangue cremonese a questo punto.
1: Il siciliano.
0: Sì, cioè, pensa il miscuglio. E poi ci dicono di non aprire le frontiere. Invece bisogna aprire le frontiere, i miscugli sono belli. Ciao Ettore, ciao. Ciao, grazie.
1: Buona giornata a tutti.
0: Grazie, grazie. Ciao, ciao, salutiamo tutti i nonni, se avete i vostri nonni, ecco, avete capito, anche se non ve lo chiedo, poi mi mandate le foto, ma fatelo tranquillamente. Torno perché volete rivedere la gattina Puffi, che purtroppo ha perso la sua padrona, perché è scomparsa,
2: porella, gli animali, guardate, sono qualcosa di incredibile, molte volte, anzi, hanno un'anima che è qualcosa di speciale, ti danno tutto con estrema gratuità, cioè, però non vogliono assolutamente niente. Io ieri vedevo un video di chi invitava le persone, quando si arriva al fine vita dei propri pelosetti, di seguirlo. Sapete che quando stanno male poi si va dal veterinario e si fa quell'azione che per disperazione uno è costretto a fare, quindi per non farlo soffrire. E questa ragazza invita le persone a non abbandonare il proprio pelosetto in quel momento, non ce la fate, però bisogna essere vicino a loro, e sono sicuro di questo. Io l'ho subito, è qualcosa di incredibile. Allora andiamo da Puffy, eccola qua la gattina smarrita. Lo ricordo per chi si fosse sintonizzato in questo momento: una femmina tigrata, pelo semilungo, è stata smarrita il 2 luglio a Carvico, in via Conti Carlo Girolamo. Non conosce la zona, è stata sterilizzata, microchippata. Non cercate di prenderla, Puffy, perché potrebbe spaventarsi. Se la vedete, fate una foto, chiamate subito, questo è il numero 391 357 6237. Fate la foto al cartello, così lo avete, 391 357 6237. Chi la cerca è Emanuela, che è disperata. Aiutateci a portarla a casa, controllate cantine, box, garage, locali aperti, potrebbe essere rimasta chiusa lì dentro. E poi mi ha mandato altre foto di Puffy, eccola qua, guarda che bella che è Puffy. Speriamo, Emanuela, come ti dicevo prima, ci stiamo provando, speriamo di poter ritrovare Puffy. 329 1184 864, torniamo fra poco, questa colazione con Radio Alta dedicata ai nonni.
3: Spot. Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
5: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico.

0: Sagrestano Social. Radio Alta Nuovo Giorno. Tutti i giorni dalle 6 alle 7. Prima di colazione con Radio Alta.
1: Radio Alta Nuovo Giorno. No, no, no.
2: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
0: Radio Alta.

0: Che brava, che si chiama Emma Nolde, in tempi non sospetti la trasmettiamo da tantissimi anni. Emma Nolde è arrivata con questa canzone che è entusiasmante, è un termine che a me non piace utilizzare, ma per farvi capire è proprio radiofonica, tu l'ascolti, vuoi alzare il volume, dici ma cos'è questa canzone, troppo troppo bella. Emma Nolde, che spero di ospitare un giorno, è un po' come è successo con Lucio Corsi. Emma Nolde la suoniamo da tanto tempo con le sue canzoni, ritengo io che sia una delle ultime veramente geniali nella costruzione delle sue canzoni, davvero brava con questo brano che state ascoltando in alta rotazione qui a Radio Alta. Bene, detto questo, devo anche ricordarvi che giustamente la festa dei nonni stasera nel pomeriggio ci hanno invitati a tener compagnia e abbiamo accettato veramente molto volentieri ai nonni che sono ospiti in una RSA a Torre Boldone. Abbiamo parlato, abbiamo ospitato Michela Tintori, così con Maria Grazia Ferrario, sono responsabili insomma della comunicazione, anche dell'educazione all'interno di questo istituto, e ci hanno invitato per fare un momento di non dico spettacolo, insomma, tenere un po' compagnia. Abbiamo scelto le loro canzoni, abbiamo chiesto che cosa vogliono sentire, quindi faremo questo DJ set in una RSA, perché il nostro futuro è questo, io e Luciano Berris, quindi saremo lì. Mi state chiedendo se può essere aperto al pubblico, non lo so, io presumo di sì, cioè se avete voglia di essere lì e partecipare a questa festa con i nonni, venite, non fate problemi, non vi chiudono la porta, sono sincero, non lo so, in questo caso non posso decidere io, però penso che non ci siano problemi se volete venire. Torre Boldoni in via Donizetti 3, all'Istituto Palazzolo con questi amici anziani, io li ho già conosciuti, sono stato lì a vedere, siamo già diventati amici, c'è se non sbaglio Guido, Sergio che canta come un macio, appena mi ha visto, ah, Teo, cantiamo e via, si è messo a cantare, bellissimo. Andiamo da Michael, eccoci, Michael, buongiorno. Michael, ti sento lontano, avvicinati al telefono se riesci.
1: Allora, dovrebbe esserci il Bluetooth, provo a dare un po'
0: e questi
1: voce.
0: Bluetooth sono terribili, devono sistemarli. Avvicinati, dimmi.
1: Sente meglio?
0: Meglio, dai, dimmi dove sei, com'è la situazione.
1: Allora, situazione del traffico, sono sulla 671, sto per prendere l'uscita di Curno perché devo andare a fare Metano e in realtà va molto scorrevole tutto quanto, anche il sottopasso di Colognola è stato in direzione sempre...
0: In direzione Curno
1: è sempre stato molto scorrevole, e poi ho portato anche mia mamma al lavoro e anche la Brumellina direzione sempre da Alvine era molto molto libera.
0: Ok. Va bene, sì, Michael, ti sento a spizzichi e bocconi, un po' precario, voglio sapere semplicemente, tu i nonni li hai ancora?
1: Io purtroppo i nonni non li ho più da 6 anni e diciamo che mi sento povero, ma non parlo di soldi purtroppo, perché vabbè, sono comunque fortunato perché molta gente purtroppo non ha nemmeno più genitori e quindi bisogna ritenersi sempre fortunati di quello che si ha, però purtroppo è un tasto un po' dolente.
0: Certo, come si chiamano i nonni?
1: Allora, nonna Milli e nonno Sereno e nonno Daniele e nonna Luisa, che non ho mai conosciuto.
0: Ok, beh, già ricordare i nomi e poi, cosa importante che dico a chi ha ancora i nonni, così come i genitori, viveteli i vostri nonni, ogni tanto chiamate il nonno, che va bene che il nonno che deve chiamare anche i nipoti, ma anche i nipoti devono chiamare i nonni, perché non è alla vecchia questa, non è una cosa vecchia, i nipoti devono chiamare.
1: Tutto per scontato
0: mai dare per scontato niente, mai esatto. Dare per scontato niente, perché fa parte della vita e dell'educazione, credo. Bene, Michael, grazie intanto e ci sentiamo nei prossimi giorni. Ciao caro, grazie, buon lavoro, buon viaggio. Allora, questi Bluetooth, mamma mia, cioè, la tecnologia, cioè il digitale ha portato tante cose, ma la qualità dell'audio, fateci caso, è veramente terribile. Allora andiamo a fare gli auguri, sono tanti gli auguri. Qua c'è un messaggio lunghissimo di Michela. Dice buongiorno a tutti, per me dire auguri ai nonni viene un po' strano, perché io i miei nonni li penso e parlo tutti i giorni con loro come se fossero qui, quanto mi mancano. Mio nonno Pietro, più di tutti, uomo che ha fatto la guerra ma sempre con uno spirito e atteggiamento positivo, mi ha insegnato e raccontato tante cose, avrei un sacco di voglia, un sacco di ascoltarlo ancora. Purtroppo anche i nonni sono cambiati e non si fermano più a raccontare la loro vita passata, sono pochi a farlo ed è un peccato. Vero questo, ma è anche vero che bisogna intervistare le persone anziane, hanno veramente molta voglia di raccontare il loro passato, perché loro sono la nostra storia. Poi facciamo gli auguri. Allora, tanti auguri a Giulia per il suo compleanno da tutti noi. Grazie Teo, Giulia è la prima. Auguri anche a tutti i nonni, eccoli qua. Giulia, e adesso vediamo anche Giulia, guardate che bella. Ciao Giulia, tanti auguri per il tuo compleanno. Poi mi piace perché mi saluto zio Teo, sono i miei nipotini. E vabbè, vi chiamerò. Poi, ciao Teo, sono Ginevra e Michele. Vogliamo fare doppi auguri ai miei nonni Carlo e Tiziano e zia Alice ed Emanuele, e li abbiamo conosciuti, che si sposano oggi. Ciao zio Teo, ciao ragazzi. E poi insomma, Ginevra è un'altra ascoltatrice, un'altra bambina che adesso sta diventando grande, che è cresciuta un po' con noi, con colazione con la Radio Alta, bellissimo. Poi carissimi nonni Santo e Carla, Gigi e Tina, sono fortunato ad avervi nella mia vita, vi voglio bene. Alessandro, guarda che bel saluto, che bell'augurio. Bello, bello, lo lascio ancora in visione per questa giornata dedicata ai nonni. Poi oggi sposi Alice ed Emanuele, poi non sta piovendo, la giornata è buona, non fa troppo caldo, bellissimo. Bene, divertitevi ragazzi, anche tutti gli invitati. Ma non abbiamo finito, oggi è la festa dei nonni e noi abbiamo una nonna fantastica da festeggiare. Auguri nonna Cesarina, ti vogliamo tanto bene dai tuoi nipoti Simone e Michele di Bagnale. Anche loro sono cresciuti con colazione, mi ricordo quando erano piccolini. È fantastico. Poi tanti auguri, buon compleanno a Marley, che festeggia 10 anni domenica. Auguri dalla mamma Fabrizia e dai nonni Annalisa e Maurilio e dai cugini Noemi, Dylan e Gaia. Tanti auguri. Ancora buon compleanno a Monica di Sant'Omobono, che festeggia il suo compleanno, dal marito Renato, dalle figlie Sofia e Sara. Tanti tanti auguri. Buon compleanno a Giorgio, che festeggia 59 anni, l'Alpino. Giorgio l'Alpino, auguri dalla moglie Carla e dai figli Michele, Daniela e Claudio, e poi anche dall'ufficio auguri da Olimpia. Buon compleanno a Stefania, che festeggia, no dai, non ci credo, poi mi scrivete anche l'età, 58, ma non è possibile. Auguri dal marito Gianfranco, detto Ciccio, e auguri dal figlio Loris e dalla sua amica. Un bacio Stefi, tanti auguri. Auguri nonna Giovanna e nonno Alberto dal figlio Diego, vi voglio tanto bene, che bello. Dal vostro Diego, scusate, ho detto figlio, nipote, dal vostro Diego vi voglio tanto bene, bellissimo. Ciao. Voi mandatemi ancora delle immagini, se potete, di auguri per i vostri nonni, anche dei messaggi, come si chiama, insomma sapete quello che voglio da voi. Vi faccio sentire questa nuova canzone, è il ritorno di Cesarone Cremonini, Papa Razzi.

0: parli più.
1: Paparazzi, paparazzi, questa è la nuova canzone di Cesare Cremonini che stiamo sentendo, poi lui parte in tournée, arriverà anche l'album, forse già pubblicato il suo nuovo album. Allora c'è un altro messaggio. Teo, non ho conosciuto i miei nonni materni e per pochissimo tempo quelli paterni sempre assenti, sono orfanella dei nonni. Ecco, i nonni ci devono essere, ma anche i nipoti ci devono essere ogni tanto. No, ma come stai? Tutto bene, tutto a posto? Ecco, fatelo ai vostri nonni. Andiamo a questo punto a vedere quello che accadeva nel passato, ma non di tanto tempo fa. Sapete, il venerdì abbiamo il decennio più vicino e quindi siamo nei primi anni 2000, quindi nel primo decennio del 2000. Non ho trovato la giornata del 2 di ottobre, non so dirvi perché il giornale non c'era, quindi lunedì 3 ottobre, era lunedì 3 ottobre, ma sempre del 2005, all'epoca il giornale era diretto da Ettore Ongis. Allora, ecco qua, vedete il paginone dell'Eco, non era ancora tabloid, era proprio un foglio molto grande. Bali, torna il terrore tra i turisti, la pista di Al-Qaeda per i 3 kamikaze che hanno colpito nei ristoranti, 26 morti, video amatoriale mostra uno degli attacchi, Iraq, 2 marine nelle mani di Zarqawi. Insomma, il terrorismo c'era, purtroppo c'è ancora, ma in quegli anni, insomma, poi era vicina quella strage che è successa a New York, alle Torri Gemelle. E poi guardate questa immagine invece, perché davanti al video, temperatura picco, neve sulle Orobie, quindi faceva molto freddo nel 2005, cosa che non è così adesso. Poi Atalanta, c'è una punta d'allarme dopo la sconfitta di Mantova, fa discutere lo scarso rendimento degli attaccanti, un po' che la storia si ripete. Andiamo all'interno invece del giornale, vediamo altre notizie sempre dall'Eco di Bergamo. Guardate questa, le multe che venivano date, che danno fastidio le multe, però multe, pensate, da 3.333 euro, salata anche la polemica. Seconda maxi sanzione ad uno studente che stava comprando cinture false in via 20 settembre. I consumatori, somma spropositata, gli agenti dovrebbero intervenire prima e bloccare l'acquisto, una multa considerevole. E poi ecco, a proposito di multe, sempre in zona Propilei, passapiedi con il rosso, vigile inflessibile, 35 euro. Il pedone non me la prendo per il verbale, ma la gente è stato sgarbato. Il comandante, sono certo che la rudezza non è stata voluta. Però è giusto che se si sbaglia si deve pagare una multa, però poi dà fastidio perché magari ci sono quelli che rubano tanto, vedi all'INPS qualcuno, qualche politico ha rubato all'INPS e non ha ricevuto forse una multa adeguata, almeno fino ad adesso. Andiamo ancora a leggere le altre notizie, e questa riguarda la festa dei nonni, perché comunque si era festeggiato il 2 ottobre, nonni, festa con all'ombrello, ma cinema e teatro fanno il pienone, ed era l'allora sindaco Bruni, che tra l'altro è scomparso, il sindaco Bruni ha incontrato i 3 più anziani della città, hanno dato un contributo di operosità e saggezza, perché è proprio così con i nostri nonni. Questo accadeva nel 2005. E nella musica, cosa si ascoltava nella musica in quella data, appunto nel 2005? Fra le canzoni più trasmesse vi faccio sentire un disco che forse non ricorderete, vi sblocco il ricordo, perché era del 2005 questa canzone, e se trovo il foglio, eccolo qua. Eccola qua, la canzone numero 1 in Italia nel 2005 era di Juan, e la canzone era intitolata La camisa nera, era al numero 1.

0: punto.
1: Beh, grande successo anche in radio con questa canzone e anche nelle vendite. Siamo nel 2005, quindi non erano più 45 giri, ma certamente i CD singoli, se venivano venduti all'epoca, adesso proprio non se ne parla più. Di CD, La Camisa, in realtà il titolo è La Camisa Negra di Juanes ed era in prima posizione. Poi c'era Ramazzotti con La Nostra Vita, numero 2, e poi Ben Moody con Anastasia, Everything Burns, in terza posizione, poi tante altre canzoni in classifica. State qui con Colazione con Radio Alta, salutiamo tutti i nostri nonni. Fra poco invece Roberto Guerini, che è il presidente di Avis Provinciale, per parlare di donazione di sangue e anche di un evento. State qui.
2: Spot, spot. Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Valduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: Pellicce, montoni, imbottiti con pero e con interno staccabile. Alla Pellicceria Castelli a Zanica. È tempo di saldi. Qualità e cortesia, oggi ad un prezzo ancora più interessante. Venite a trovarci anche per capi su misura, puliture, riparazioni, rimesse a modello e custodie estive. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
7: Radio Alta.

0: Che poi, ecco, in questa giornata dedicata ai nonni, parlare di donazione di sangue ci sta perché si dona amore, i nonni donano amore anche a noi. Allora do il benvenuto intanto al presidente di Avis Provinciale di Bergamo, che è Roberto Guerini, che è con noi. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno.
0: Auguri per i vostri 80 anni.
1: Grazie.
0: Quando
1: grazie.
0: Li avete festeggiati 80 anni? Li avete già festeggiati?
1: No, allora, di fatto l'unico giorno in cui ci facciamo vedere in questi nostri 80 anni è proprio domani.
0: Ah, quindi si festeggia. Perché? Che cosa succede? Allora, siamo al Cineteatro di Colognola, qua a Bergamo, un bellissimo teatro. C'è uno spettacolo che Avis Provinciale ha organizzato, che si chiama, no? Il titolo è bellissimo, Sangue Nostro. Uno spettacolo che racconta la storia e il valore della donazione, ma con ironia, musica, momenti di riflessione. Che spettacolo è questo?
1: Allora, vogliamo raccontare la storia, storia della donazione in Italia e nella nostra provincia, ma non deve essere, non vuole essere un mero elenco di date o di avvenimenti. Allora l'idea era di presentarci un momentino con dei personaggi, dei protagonisti che in maniera così ironica, simpatica, qualche volta anche un po' cinica, no? Cioè vogliono trasmettere, vogliono così presentare un pochettino tutte le paure che circondano, diciamo, il dono, la generosità, ma nello stesso tempo questi protagonisti hanno la possibilità di scegliere, di scegliere comunque la generosità. Per cui all'interno di questo parleremo di Avis, certo. Parleremo di Avis, della nostra storia, però ecco, era semplicemente un modo che riteniamo importante per parlare di cosa ha trasmesso Avis in questi 80 anni. Gratuità, solidarietà e attenzione per gli altri. Guardate, sarà veramente uno spettacolo.
0: Sarà bellissimo. Questo che ora, cioè domani sera?
1: Domani sera, 20:30 Cineteatro.
0: Allora, dico la data perché poi sai che sui social viene postato tutto, quindi sabato 3 di ottobre, a che ora questo?
1: 20:30
0: al Cineteatro di Colognola. Okay. C'è questo momento sangue nostro. Presidente, torniamo invece alla donazione. Perché io ho fatto una battuta prima di andare in onda a Roberto Guerini, ho detto quest'estate sicuramente col caldo che c'era, ma chi poteva donare il sangue? Cioè, non è una battuta, effettivamente è stato un po' così.
1: Effettivamente non è una battuta, cioè purtroppo anche agosto, diciamo, si è dimostrato, diciamo, un po' difficile.
0: È fisiologico questo comunque?
1: Allora, è comunque fisiologico, normalmente 3 mesi estivi, giugno, luglio, agosto, mostrano un calo comunque, diciamo, consolidato ormai, sì, delle donazioni, però quest'anno è stato particolarmente
0: dura,
1: particolarmente pesante. Nel mese di agosto abbiamo raccolto, qua me lo sono segnato, 4.293 unità di sangue plasma, però
0: è un numero
1: sufficiente. È stato sufficiente, basta, ma appena.
0: Ok, quindi siamo al limite.
1: Esatto, abbiamo perso 251 donazioni rispetto all'agosto.
0: Ma questo è dovuto a che cosa? Persone che diventano anziane?
1: Quello sì, è fisiologico, c'è da trovare comunque nuovi donatori giovani comunque che possono continuare, ecco, questo servizio che diamo comunque alla comunità. C'è stato il caldo, mettiamo in tutte le salse, mettiamo il cambiamento
0: del clima
1: eccetera, però in realtà anche per la donazione di sangue il clima influisce.
0: Mi dicevi, Roberto, che molte persone che erano lì per donare in realtà non avrebbero potuto per difficoltà.
1: Alcune non hanno potuto donare proprio perché con il caldo la pressione troppo bassa e niente, insomma.
0: Tu sai che la trasmissione Colazione con Narra di Arte è seguita trasversalmente dalle persone di una certa, come possiamo essere noi, ma anche dai giovani, anche dei più giovani. Ecco, voi fate questo spettacolo alla Cineteatro Colognola sabato 3 ottobre alle 20:30, che vi rivolgete? C'è uno spettacolo che chi vuole rivolgersi?
1: Allora, diciamo a tutti quanti. perché il messaggio diciamo è un messaggio comunque di festa, un messaggio di riflessione per i nostri donatori, per i nostri volontari, ma è un messaggio di apertura. Vogliamo che comunque, ecco, il messaggio arrivi a tutta la città, a tutta la provincia, ma perché speriamo vivamente che in questo, diciamo, con questo modo comunque di comunicare riusciamo a smuovere un pochettino gli animi e riusciamo a trovare
0: Sentite, pensate che un testimonial giovane, un cantante, chi seguono cioè fra i giovanissimi, chi segue magari un personaggio, possa essere utile per voi? L'avete già fatto magari?
1: Sì, siamo comunque sempre alla ricerca, che non è facile, di modi per comunicare con le generazioni più giovani, che hanno un linguaggio, un modo diverso di esprimersi, eccetera. Ormai siamo abituati a ragionare in una certa maniera, siamo cresciuti in determinate condizioni sociali e parliamo un linguaggio comunque sostanzialmente diverso. Sì, potrebbe essere un'idea utile trovare comunque un giovane, un personaggio che comunque riesca a parlare con lo stesso linguaggio.
0: Sì, uno che ci crede, però, ecco, uno che lo fa.
1: Assolutamente sì,
0: preso a caso, uno che è già donatore, donatore di sangue.
1: Sì.
0: Un'altra cosa che secondo me potrebbe essere utile per chi va a donare, andateci se si può, lo chiedo anche al presidente, se si può con i propri nipotini. Oggi è la giornata dei nonni, magari c'è qualcuno che ha un nipotino, è zio, porti il bambino dove si dona. No, potrebbe essere una.
1: Sì, ovviamente.
0: Si può?
1: Allora, sì, ovviamente. Non fa l'accesso alla sala, sala prelievi, alla sala aspettano
0: sala in attesa.
1: Però vabbè, in qualche maniera
0: potrebbe essere
1: un'idea, proprio anche per far respirare un po' l'atmosfera, perché quando arrivi lì e aspetti, ti metti, ti guardi in giro, vedi altre persone, tantissimo, comunque ci sono molti giovani lo stesso, ecco, però voglio sottolineare, ti guardi in giro e sono lì tutti quanti e in attesa per chi dalla visita, chi proprio di entrare in sala, eccetera, e sono tutti sorridenti.
0: Sì, perché stai dando
1: perché
0: qualcosa di tuo.
1: Comunque sei lì per fare qualcosa di meglio, sei consapevole comunque del tuo contributo. È un'atmosfera effettivamente particolare, sì.
0: Bello. Presidente, siamo quasi in chiusura. 80 anni di questa storia di Avis Provinciale. Ovviamente tu avrai tante idee, no? Da poco che sei presidente di Avis. Che cosa prospetti per il futuro, il vostro futuro?
1: Allora, prima di tutto, questi 80 anni non sono un arrivo, sono solo una tappa. Ci fermiamo un attimo per guardare cosa è successo, ma per comunque rinnovare, diciamo, quel nostro spirito, quella sensazione, quella voglia comunque di donare gratuitamente, di mettersi al servizio degli altri. E l'idea di continuare sostanzialmente quello che è stato fatto in questi 80 anni. Per almeno altri 80 anni.
0: Ok, buon auspicio per tutti.
1: Esatto. Volevo sottolineare una cosa: attenzione, Avis Provinciale fa 80 anni, però volevo ricordare a tutti quanti che l'anno prossimo Avis festeggia i 100 anni.
0: Caspita.
1: Ed è un traguardo importante: 100 anni di storia. L'Italia è cambiata in maniera spaventosa, ecco,
0: mai come in questi ultimi anni.
1: Ultimamente c'è un'accelerata giustamente incredibile, per cui è qua la fatica
0: di raccogliere. Ci proviamo, noi ci
1: assolutamente
0: proviamo.
1: Assolutamente sì.
0: Il nostro piccolo, anche con il desiderio di ospitare Avis, lo avrete notato spesso qui in trasmissione. Allora, se volete conoscere di più, meglio Avis Provinciale, ricordo appunto questa data: 3 ottobre, sabato 3 ottobre alle 20:30. Al Cineteatro di Colognola con Sangue Nostro, questo titolo bellissimo. Sangue Nostro, il nostro sangue.
1: È il nostro, perché è nostro, perché è dato, insomma, non è una nostra proprietà, lo mettiamo a disposizione
0: degli altri. Grazie al presidente Roberto Guerini, grazie, che è stato con noi, e ci sentiamo prossimamente per altre iniziative e auguri ovviamente per i vostri 80 anni. Roberto Guerini, che è il presidente provinciale di Avis Provinciale di Bergamo, state qui con me, perché fra poco vi portiamo a Roma, andremo alla Fontana di Trevi che verrà illuminata con una scritta a mano. Bellissimo, state con noi.
2: Spot, spot.
3: Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
7: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Segnale orario, sono le 8, 5 minuti, 33 secondi.

0: Bergamore, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: E parliamo un po' di noi, del nostro giornale che avrete sicuramente letto anche con curiosità ieri, più fresco, vivo e luminoso. L'Eco rinnovato piace ai lettori, sono arrivati commenti positivi per la nuova veste, Carnevali, la sindaca, lettura più gradevole, Gafforelli, presidente della provincia, ordine e chiarezza, segno di buona informazione, Cavalieri, il carattere resta, Locati, attenzioni per il lettore, Facchinetti, una trasformazione utile. Quindi tutti positivi i commenti da parte dei lettori. Torniamo invece alla cronaca, quella raccontata: tetto rubato alla scuola di Arcene, alunni a casa, ora nuove lamiere senza rame, due giorni di vacanza per consentire i lavori a tempo di record, dovrebbero terminare già domenica 4, si indaga sulle telecamere leggi targhe, trovate pinze e mozziconi in azione 4 o 5 ladri. Ancora in prima, a Bergamo arriva insospettabile il progetto della polizia per difendersi dalle truffe online, dal 6 all'8 ottobre a Palazzo della Provincia, il progetto itinerante dedicato alla prevenzione dei rischi digitali. Vaccino antinfluenzale via in Lombardia dal 12 ottobre per tutti, al via dal 1 di ottobre in Lombardia la nuova campagna di vaccinazione antinfluenzale gratuita, poi come avete sentito appunto dal 12 ottobre sarà aperta a tutti. Torniamo invece a Seriate, cani colpiti con un bastone dai proprietari, sequestrati, affidati al canile. L'intervento della polizia locale dopo la segnalazione di un cittadino, importante non girarsi dall'altra parte. Andiamo ad aggiornare la pagina, vediamo se ci sono altre notizie. Qua torniamo ancora sulla viabilità, ore, ritardi, carburanti, il caro colonne della 671 in Valseriana, Confartigianato prende posizione per le nostre 4.000 imprese della valle, colonne e rallentamenti sono un costo diretto, sì al comitato ma si passi ai fatti. La situazione traffico invece in tempo reale, andiamo in A4, si viaggia regolarmente verso Milano e anche verso Venezia, anche in Brebemi non ci sono segnalazioni, mentre sulla Villa Dalmè d'Almine questa mattina segnaliamo all'altezza di Mozzo un incidente, siamo sulla 42 del Tonale, anche sulla Villa Dalmè, quindi sulla 470, qua vediamo che c'è un'iconcina di incidente, sta generando del traffico soprattutto sulla 42 del Tonale. Poi zona Ramera Petosino, c'è traffico rallentato, ancora di più 4,70 all'altezza del rondò delle valli fino all'asse Paltriliano-Mugazzone, e c'è un'altra segnalazione proprio sull'asse di un incidente direzione autostrada. Quindi questo traffico che vediamo rallentato dal rondò delle valli fino al rondò dell'autostrada è dovuto a un incidente appena arrivata questa segnalazione. Galleria Montenegrone, traffico rallentato fino alla 42 del Tonale, meglio invece in Valcavallina, c'è un leggero rallentamento a Casazza, poi si libera, è verde fino a Trescore Balneario, bene tangenziale sud e anche in Valle Imagna. Vediamo la situazione per il meteo per oggi, ma possiamo replicarlo anche per il fine settimana: nubi sparse, alternate a schiarite per l'intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore, la temperatura massima registrata sarà di 24 gradi. 8, 9 minuti, 20 secondi, aggiornamenti alle 9, a mezzogiorno in contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: giù. Era carina questa canzone di chi è lui? Morris, Morris Gibb, no, Robin, questo è Robin, che c'era Robin, Morris, Robin e l'altro Bee Gees, Robin, Morris, mi ricordo l'altro Bee Gees. È la festa dei nonni, oggi siamo all'Istituto Palazzolo, mi chiedete se potete venire e venite, già fate i fan questo pomeriggio, siamo lì, io e Luciano Berri per salutare i nonni, facciamo un po' di musica, abbiamo fatto una selezione, 50 canzoni, cioè da Azzurro, i Nomadi, insomma, cose tutte da cantare insieme. Invece vedo, ecco, questa cosa mi piace, Kate Middleton, pranzo a sorpresa con le pensionate, anche Kate Middleton è andata in una casa di riposo, la principessa del Galles ha accompagnato una 94enne fino al centro anziani, poi si è fermata a parlare con altre ospiti, insomma, di una eleganza, di una classe Kate Middleton, guarda, vediamo appunto insieme a questi ospiti, a questi anziani che hanno voglia di raccontare la loro vita, perché noi siamo la loro storia, degli anziani, di mio nonno io sono la sua storia, dei miei nonni siamo proprio il concentrato. Bello, brava Kate e bravi quelli che vanno spesso anche nell'RSA a parlare con questi anziani. Andiamo da Francesco. Francesco, eccoci.
1: Eccoci, ma buongiorno Teo, buongiorno a tutti.
0: Ma buongiorno Francesco, dai, dimmi subito situazione traffico, vai.
1: Allora, questa mattina abbiamo dovuto cambiare decisamente il percorso perché abbiamo fatto la solita via, quindi abbiamo fatto dal quartiere grossomodo Carnovali in direzione di via Gasparini, quindi di Boccaleone, abbiamo trovato un traffico incredibile tra la rotonda di via Autostrada e la rotonda della Malpensata, quindi il navigatore ci ha consigliato di prendere via Zanica e via Campagnola. Ti devo dire che la rotonda della Malpensata è effettivamente molto intasata, anche se in ingresso da via Zanica non c'è così tanta coda, il problema è che è proprio bloccata in direzione del centro, quindi lì effettivamente un po' di rallentamenti, se non addirittura traffico bloccato. Cioè, anche via Autostrada in ingresso Bergamo è abbastanza complicata.
0: Sì, qua c'è una segnalazione, tra l'altro sull'asse prima del rondò autostradale, per chi proviene dalla 470, quindi siamo sull'asse Paltriniano-Mogazzone, con una iconcina di incidente, anche in questo caso ovviamente il traffico poi viene rallentato nelle vie limitrofe, questo è. Francesco, vado veloce, i tuoi nonni, ti ricordi i nomi di tutte e quattro? Vai.
1: Allora, Clotilde detta Tilde, poi Giovanni, Francesco, che non ho conosciuto ovviamente, sì. E poi Angela.
0: Ah dai, e Francesco, cioè tu porti il nome del nonno, quindi Francesco.
1: Esatto,
0: che bello. Una bella cosa.
1: Sì.
0: Bravo
1: Francesco. I cugini portano i nomi degli altri nonni.
0: Ok, ma ogni tanto tu ad Andrea e ad Arianna parli dei nonni, cioè glieli ricordi?
1: Sì. Ogni tanto sì, capita che magari passiamo anche dal cimitero a trovare, gli spiego.
0: È giusto così, anche perché noi nonni, io sono nonno, lo sai, ecco, vorremmo essere ricordati in futuro.
1: Questo è molto importante.
0: Ciao Francesco, ciao, grazie, buona giornata, salutiamo ciao, Andrea ed Arianna, andiamo da Umberto Velox, vai Umberto.
2: Buongiorno a tutti qui dall'osservatorio su via Carducci, controllo il traffico in entrata e uscita dalla città, in questo momento il traffico è scorrevole sia in entrata che in uscita, insomma più o meno nella norma.
0: Ok.
2: Ci sono particolari impedimenti.
0: Ok. Rallentamenti quantomeno in zona via Carducci, sulla Brentea, ecco, dove c'è l'osservatorio di Umberto. Umberto, dai, i nomi dei tuoi nonni, vediamo se ti ricordi.
2: Allora, Giuseppe e Umberto, non ho mai conosciuto.
0: Vedi Umberto.
2: E mentre Ilaria e Immacolata. Immacolata che ci ha lasciato a 104 anni.
0: Caspita, tempo. Quindi longevi, fantastico. Immacolata, Ilaria, bellissimo, un nome moderno per i nonni.
2: Sì.
0: Ilaria, sì. Bellissimo nome.
2: Allora, la mamma di mamma.
0: Che bello. Grazie Umberto, buona giornata. Bravo, tu ti ricordi? Ti ricordi l'altro Gibb chi era? Robin Morris e l'altro chi era? Quello.
2: No,
0: miseria, annaggia, c'è un buco in questo. Dunque, era Robin Morris. Vediamo un po' se mi aiutano gli ascoltatori. Ah, è arrivata, eccolo qua. Barry, si chiama Barry come Luciano. Barry Gibb. Ciao, ciao.
2: Ciao
0: Umberto. Allora, qua arrivano anche gli auguri ancora per i nonni, per la festa dei nonni. Ciao da Rosi, mi ha mandato un addirittura una poesia per i nonni. Allora, state qui con me perché fra poco andiamo a Roma, andiamo a vedere la Fontana di Trevi trasformata. State qua.
3: Spot, spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
6: Tanghetti, affari perfetti.
7: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
6: Affari perfetti.
8: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
9: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
8: Ma gratis, gratis, gratis?
9: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
8: Quindi, da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
9: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
11: Radio Alta, la musica grande.

0: È vero che oggi è Bergamo in onda, però ci spostiamo, andiamo in centro Italia, andiamo nella capitale. Vi porto a Roma, perché quando ho saputo di questa iniziativa, mi sono interessato, mi sono incuriosito, volevo capire qualcosa di più. Allora, è un evento che si chiama, tra l'altro c'è anche un cartello che possiamo vedere, La parola che illumina, una grande installazione poetica, luminosa, della Fondazione Luigi Einaudi, curata dall'artista Marco Nereo Rotelli. Il 6 di ottobre, segnate questa data se avete modo di andare a Roma, trasformerà la Fontana di Trevi in una pagina vivente. Ma per capire qualcosa di più, per scoprire quello che è accaduto e l'organizzazione, noi ci colleghiamo con il direttore della Fondazione Einaudi, che è Andrea Cangini, che è con noi. Buongiorno Andrea, benvenuto, grazie per aver accettato.
1: Buongiorno a te, eccoci.
0: Allora, siamo a Roma. Non so se nella mia introduzione ho detto tutto, ma sicuramente no. E così ci dirai che cosa succede e perché avete pensato appunto alla scrittura, poi proiettata alla Fontana di Trevi, che immagino cambierà un po' colore. Che succede, Andrea?
1: Allora, succede che ormai qualche anno fa ho costituito un osservatorio, si chiama Osservatorio Carta Penna e Digitale, presso la Fondazione Einaudi, per difendere la scrittura a mano in corsivo e la lettura su carta, anche intese proprio come una parziale cura ai danni cerebrali, proprio mentali, intellettuali, da abuso di smartphone nei più giovani. Tra le tante attività di questa istituzione, a cui hanno aderito l'Accademia della Crusca, Telefono Azzurro, i principali ordini professionali di medici, psicologi, pedagogisti, pediatri e via dicendo, c'è anche questo, che è un bellissimo evento che regaliamo alla città di Roma e a tutti quelli che vorranno partecipare. Henry De Luca, grande scrittore e poeta italiano, ha scritto apposta per questo evento un saggio sulla bellezza della scrittura a mano, Appunti di un amanuense, si intitola. Verrà recitato davanti alla Fontana alle 21 di martedì prossimo, martedì 6 ottobre, dall'attore e doppiatore Luca Ward, la voce del gladiatore, celebrissima. E Marco Nero Rotelli, grande artista che voi conoscete, di fama internazionale, specializzato in installazioni luminose, la cui cifra artistica è proprio il tratto grafico, la scrittura, riempirà la Fontana di luci, di colori e di parole tratte da questo tema.

0: c'è questo rendering, perché non è quello vero, cioè immaginate voi essere a Roma, Fontana di Trevi, e vedere, ecco, questa installazione, questa luminescenza, e poi con la scrittura, ecco, sulla fontana sarà qualcosa di estremamente importante. Voi aspettate, immagino, tanto pubblico, no? Quella sera, perché ricordo la data, 6 ottobre, da che ora, Andrea?
1: Alle 21, dura poco, perché il testo di Henry De Luca è piuttosto breve, ci saranno un po' di saluti istituzionali, spiegherò le ragioni per cui abbiamo deciso di organizzare questo grande evento, e poi tutto sarà affidato all'arte di Nereo Rutelli, alla poetica di Henry De Luca, alla voce di Luca Ward. E credo che, insomma, per quanto breve, chi vi assisterà se lo ricorderà.
0: Senti, Andrea, tu accennavi prima al social. Noi tutti siamo, per fortuna, purtroppo, vittime, no, del social. Lo utilizziamo, chi bene, chi male. Secondo te, quale sarà la proiezione, dato che si parla di questa installazione dove verrà proiettata una scrittura, ma come vedi la proiezione dal tuo osservatorio futuro, per in questa condizione, insomma, del vivere con questa connessione quotidiana?
1: Guarda, purtroppo anche noi dell'Osservatorio Carta Penna Digitale della Fondazione Einaudi abbiamo fatto molti studi scientifici appoggiandoci a dipartimenti di neuroscienze, di università, eccetera, e acclarato, l'uso dei social non può che diventare abuso, soprattutto per i più giovani, e tutto quello che i ragazzi soprattutto fanno attraverso il proprio smartphone non sollecita il cervello. Il cervello è come fosse un muscolo, si sviluppa fino all'età di 25 anni, si sviluppa al massimo delle proprie potenzialità se viene sollecitato. Scrivere a mano in corsivo e leggere su carta sono una ginnastica per il cervello, sollecitano lo sviluppo del cervello, è per questo che è così importante non perdere questa abitudine. Tra i tanti danni dovuti all'abuso di smartphone nei più giovani, c'è un crollo verticale della capacità di attenzione, e se non hai la capacità di concentrarti su una cosa, nulla entrerà davvero in tuo possesso intellettuale. Quindi stiamo andando incontro a un'epoca in cui tutti riterranno di essere quanto mai liberi e quanto mai informati, ma in realtà non siamo mai stati così poco liberi e così poco informati. È un problema che riguarda anche la tenuta dei sistemi democratici, l'orientamento al voto, il benessere psicofisico delle persone. Il problema è serio, e se la politica lo fosse altrettanto, di questo parlerebbe in modo particolare.
0: È un'estensione ormai della nostra personalità, no? Se non abbiamo il telefonino, ci sentiamo smarriti in quel momento. Senti, vado un attimino oltre, perché è vero che si parla di telefonino, di connessione, con l'intelligenza artificiale avete pensato che potrebbe essere anche questo, insomma, un qualcosa di estremamente importante da come dire, controllare per tutti noi, non solo per i giovani.
1: Non c'è dubbio, se l'intelligenza artificiale è imprescindibile, lo sarà, quindi è inutile opporsi per questioni etiche, morali o politiche, ma va governata, è un fenomeno che va governato. Io ho appena pubblicato un libro che si chiama La fine del pensiero, inchiesta sulle condizioni dell'intelligenza e dello spirito critico nell'era digitale, e la mia tesi è che ci sarà sempre meno la possibilità per tutti quanti noi, ma soprattutto per i ragazzi, di sviluppare pensieri autonomi e approfonditi realmente, anche perché delegheremo sempre di più l'organizzazione dei nostri pensieri all'intelligenza artificiale, e questo è un errore. L'errore di fondo è stato chiamarla intelligenza, è stata umanizzata la macchina, e finiamo per affidarci come se fosse l'unica fonte della verità con la V maiuscola possibile. Io sono contro le verità con la V maiuscola, credo che lo spirito critico, l'esercizio del dubbio rendano liberi le persone, ma viviamo in un'epoca in cui il dubbio è sempre più marginalizzato e sono tutti convinti di avere la chiave di volta del mondo, e questo è un grave errore.
0: Sono d'accordo, anche se l'intelligenza artificiale, chiamiamola così, o come dice Trump, superintelligenza, comunque questa funzione nuova è nata dall'uomo, cioè siamo noi che l'abbiamo.
1: È nata dall'uomo, ma l'uomo non la controlla.
0: Non la controlla.
1: Un discorso recente di uno dei grandi capi delle big tech, Amodei.

0: ha detto che loro stessi non riescono a capire quali siano i procedimenti logici, per così dire, attraverso i quali l'intelligenza artificiale arriva alle conclusioni cui arriva. Questo quindi è... c'è un problema di... la macchina sta sfuggendo
1: all'uomo,
0: diciamo, al controllo umano. E per la prima volta nella storia della tecnica l'intelligenza è separata dalla coscienza. L'intelligenza artificiale è statistica, ma non ha l'idea di cosa vogliano dire i propri risultati. Semplicemente mette insieme sulla base probabilistica una mole enorme di dati, più di quanto mente umana potrà mai fare.
1: Rimaniamo intelligenti artificialmente, ecco, cioè, diciamo che
0: naturalmente
1: artigianalmente, come dice qualcuno, artigianalmente, sbagliando, anche perché dall'errore si impara. Se l'intelligenza è troppo intelligente e non fa errori, non
0: la scienza, la cultura, la civiltà procede per errori. Se demonizziamo l'errore ci mettiamo fuori dal progresso.
1: Verissimo. Allora, abbiamo già fatto vedere il cartello del tuo libro, La fine del pensiero, con Andrea Cangini, che è in linea con noi. Vi faccio vedere questo cartello, la parola che illumina sulla bellezza di leggere e scrivere, una iniziativa bellissima e importante, che si svolgerà a Roma il 6 ottobre alle ore 21, Fontana di Trevi. Noi abbiamo avuto il piacere di ospitare Andrea Cangini, che è segretario generale della Fondazione Einaudi. Grazie Andrea, grazie davvero, buono spettacolo, e poi ci racconterai come è andata questa serata. Grazie per essere stato qui a Bergamo a colazione con Radio Alta. State qui con me, perché fra poco torniamo sul nostro territorio, lasciamo la capitale, lasciamo Roma, ce ne andremo ad almeno San Bartolomeo e a Palosco.
2: Spot.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
7: Radio Alta.

0: Eccoci, torniamo in onda, sono le 8.35, allora abbiamo lasciato la capitale, abbiamo lasciato Roma per questa bellissima iniziativa, torniamo sul nostro territorio e lo facciamo questa mattina con la responsabile dell'Eco Caffè, che è Roberta Cardone. Buongiorno Roberta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ci ritroviamo dopo un po' di tempo. Questa che tappa è di? Che tappa è?
1: Nona e decima tappa, perché questo weekend abbiamo ben due sabato.
0: Due, infatti, sia il 3 di ottobre ma anche il 4.
1: Esatto.
0: Faccio vedere il cartello dell'Eco Caffè che mi ha fatto avere
1: sabato
0: la nostra
1: Roberta. Saremo infatti a Dalmenno, San Bartolomeo, per tutti in borgo.
0: Bene, questo è l'avvenimento, e per parlare di questo, cara
1: esatto.
0: Roberta, oltre che te, ovviamente la redazione, abbiamo invitato Aurora Sana, che dovrebbe essere in linea con noi. Buongiorno Aurora, eccoci.
2: Buongiorno.
0: Lei è consigliera, la ospitiamo ovviamente come consigliera pro loco di Almenno e presidente del Museo del Falegname, chiaramente Tino Sana. E ogni anno noi replichiamo, Aurora, tu sei sempre qui con noi.
2: È vero, sì, poi ci risentiremo il prossimo mese sicuramente.
0: Ci saranno altre iniziative. Allora, che avviene il 3, cioè questo fine settimana presso Almenno San Bartolomeo? Che cosa succede?
2: Sì, allora oggi sono collegata dal museo, ma non per parlarvi del museo, ma di tutti in borgo. Questo evento, che è alla decima edizione, e quest'anno poi c'è anche il venerdì, quindi il 2, il 3 e il 4 ottobre, e Pietro Rota, presidente della Proloco del MEN e organizzatore dell'evento, ha sponsorizzato scrivendo: il ricordo è il piacere di ritrovarsi. Ed è vero, perché il borgo unisce le realtà del territorio. Ci si ritrova per offrire cibo, spettacoli, musica e tanto altro.
0: Ecco, qua stiamo vedendo delle immagini di repertorio, perché immagino
1: dell'anno scorso,
0: quindi con grande successo. Tanti eventi, no, che verranno svolti, Aurora.
2: Sì, sì, è vero. Allora, da venerdì sera ci sarà il cibo, ci sarà la musica, sabato l'Eco Caffè, e poi ci sarà presente varie associazioni, le principali del territorio, come gli alpini, i bersaglieri, il gruppo dell'oratorio Felice dopo il recente ampliamento dell'oratorio, e sarà presente anche Ottica Carminati, una presenza importante, con il van attrezzato per lo screening gratuito. E l'Eco Caffè ci sarà sabato, come avete detto, mi può offrire il caffè e due parole con gli addetti e gli incaricati dell'Eco di Bergamo. Però poi domenica ci saranno le bancarelle di prodotti locali, prodotti tipici, e questo è sicuramente un punto favorevole. Un'altra cosa importante, visto che c'è divertimento, musica, spettacoli, si può unire anche l'arte, e quello che si può vedere. C'è la parrocchia, sarà aperta con dove abbiamo dei dipinti importanti, un'occasione particolare a due passi, proprio a 30 metri dalla piazza, c'è Santa Caterina, che in questo periodo ospita una mostra dei crocifissi di Cesare Benaglia. È un'occasione per visitare la chiesetta, ma anche per questa particolare mostra.
0: Beh, insomma, tante cose, certo. Aurora, vado veloce, perché poi dobbiamo collegarci anche con Palosco, perché è un fine settimana ricchissimo,
2: intenso.
0: Insomma, di eventi. Volevo chiederti, ovviamente tu fai parte della Proloco, però sei titolare, ecco, dopo papà, di questo museo del Falegname. È aperto per questa occasione?
2: È aperto sabato pomeriggio, come sempre. Ad esempio, chiudiamo le 6 e potete andare poi in piazza per un caffè e in attesa del cibo. E poi è aperto domenica mattina e domenica pomeriggio. E poi all'evento, in caso di pioggia, non ci sono problemi perché c'è la tensostruttura, quindi possiamo.
0: Ma non piove, non piove, Aurora. Vai
2: felice di sentirvi.
0: Vai tranquilla. Allora, Aurora Sana, noi intanto ti ringraziamo tanto per questo collegamento. Ci hai descritto, abbiamo visto anche le immagini, le foto, insomma, sarà una grande festa. Poi devi sapere, Aurora, che molti ascoltatori ci seguono dal Menno, almeno San Bartolomeo. Insomma, sono sintonizzati tanti nostri amici, quindi avremo modo di poterli conoscere ancora di più questo fine settimana. Grazie Aurora, grazie.
2: Grazie a voi, a presto.
0: Ciao, buona giornata.
1: Vorrei ricordare che la festa parte già da oggi.
0: Sì, da venerdì.
1: Oggi dura tutto il weekend, quindi fino a domenica veniteci a trovare ad Almenno.
0: Bellissimo, e qua siamo ad Almenno San Bartolomeo.
1: Esatto.
0: E adesso ci spostiamo, perché vedete con Roberta.
1: Perché noi saremo solo sabato ad Almenno, perché domenica passiamo a Palosco.
0: Quindi, molli da una parte, vai dall'altra, siamo a Palosco, in via Col Dante Belotti a Palosco, dalle 10 alle 18, appunto per Palosco. Però lo faccio dire al nostro ospite, che
1: Ivan.
0: Ivan dovrebbe essere in linea con noi.
3: Sì, buongiorno a tutti.
0: Eccoci, ma ci ritroviamo dopo un po' di tempo. Ivan Pedroni, che è presidente della San Lorenzo Eventi, organizzatore di questo evento, ed è in linea telefonica. Eccoci, buongiorno, benvenuto Ivan.
3: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora, che succede a Palosco? Ma solo domenica oppure partite anche prima voi?
3: No, è domenica dalle 10 alle 18. È la terza edizione di questa giornata, di questo evento, che si chiama Palosco e Gherana Olta, che, come appunto richiama il nome, è una rievocazione di arti e mestieri del tempo passato. La nostra Palosco era una realtà prettamente contadina, pertanto ci saranno una serie di manifestazioni e di eventi, tutti che volti a rievocare questo tempo passato.
0: Sì, io sto vedendo con i miei amici della cooperativa Innesto il Pirlì, che è antesignano di quello che è il flipper attuale, no?
3: Esattamente. Avremo il Pirlì, avremo il palo della cuccagna con la finale del campionato nazionale. Avremo dei laboratori per i bambini, quindi dall'apicoltore al fabbro, dei giochi in legno di una volta, bellissimi. E poi avremo due momenti con una dimostrazione dell'arte della mercineria, questa arte ormai che sta andando quasi a perdersi.
0: Ho visto una foto, ecco, con la cucineria, si chiama?
3: Norcineria. Ah, okay. Sarà salame e salamelle bernate.
0: Ah, ok, pensavo un'altra cosa, scusami. Pensavo alla cucineria, cioè quelle che cuciono fanno queste cose. E poi vedo i trattori, quindi
3: trattori, auto e moto, trattori d'epoca, auto e moto d'epoca, e poi per chi volesse provare avremo anche il battesimo della sella con i pony per i bambini.
0: Ho visto.
3: Quindi è sempre un bellissimo momento, i bambini che provano.
0: Tante cose. Senti, secondo te perché funziona sempre, cioè l'effetto Amarcord, cioè quello che eravamo, la storia, cioè il Gherana Olta, cioè tutte queste perché funziona? Anche fra i più giovani,
3: certo, diciamo che tra quelli meno giovani, diciamo, funziona, perché appunto la marcia funziona, esatto, il ricordo funziona. Per i meno giovani invece funziona perché provano qualcosa che non vedono mai, che non hanno mai provato. Anche il solo fatto di giocare con i giochi in legno, oggi nell'era del digitale, dei videogiochi, per loro è un qualcosa che non hanno mai provato. Gli animali, la norcineria, gli attrezzi di una volta, sono tutte
0: cose nuove
3: che loro non conoscono, quindi sicuramente sono attratti da ciò che è nuovo.
0: Assolutamente. Allora Ivan, intanto grazie per questa bellissima iniziativa. Che edizione è questa per voi?
3: È la terza.
0: La terza, quindi, e funziona sempre, cioè avete sempre.
3: Sì, è la terza che voi venite a trovarci.
0: Si mangia.
3: Si mangia anche, chiaramente avremo il pranzo contadino.
0: Bellissimo.
3: Con anche lì con menù dedicato, quindi sì, si mangia, e poi si mangia anche durante la giornata, chiaramente.
0: Tra l'altro, Ivan, pensa che prima di collegarmi con te, ma anche con Aurora Sana da Almenno, eravamo collegati con Roma, dove si parlava appunto della scrittura. Non siamo più abituati a scrivere. Ecco, magari lì durante la festa mettete degli album da scrivere, da far scrivere.
1: Ci sono mostre fotografiche, però non da scrivere. Mostre fotografiche di pittura anche. Quindi sì. O anche dedicate
0: però,
1: all'albero degli
0: proprio
1: zappoli.
0: Il pensiero, cioè far scrivere il pensiero con la propria mano, perché non siamo più abituati a scrivere, Ivan. Quindi
3: sì, potrebbe, vero, potrebbe
0: essere un'idea per la prossima edizione. Ci pensate per la prossima edizione. Grazie a Ivan Pedroni, presidente della San Lorenzo Eventi, che organizza questo evento del 4 di ottobre. Cara Roberta Cardone, ciao Ivan, ciao, grazie.
3: Grazie.
0: Allora, un weekend
1: intenso
0: perché voi siete lì sabato e poi vi spostate subito per
1: subito
0: Palosco.
1: Subito la mattina di domenica il nostro container, il nostro stand arriverà a Palosco.
0: Ok, poi tu sei la responsabile, quindi controlli tutto,
1: esatto.
0: Il tempo è buono,
1: ho sentito,
0: e quindi la cosa, avete un sacco di idee, di itinerari per scoprire ancora di più la nostra provincia, che è bellissima. Roberto, poi noi ci vediamo quando?
1: Ci rivedremo forse a fine ottobre per la fiera campionaria.
0: Ah, ok, la fiera campionaria che...
1: Adesso stiamo organizzando, quindi
0: ti aspetto.
1: Ti facciamo sapere.
0: Ti aspetto. Grazie Roberta Cardone, che è la responsabile dell'Eco Caffè, quindi per questo fine settimana, la data per Almenno San Bartolomeo e poi il 4 a Palosco per questo viaggio nella nostra storia, nella nostra provincia. State qui con me perché fra poco torniamo, ultima parte di questa ricchissima giornata di colazione con la Radio Alta, fra poco.
4: Radio Alta.
5: Spot.
6: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
7: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
6: Questo è Facchi Camini e Stufe.
7: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
6: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
7: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
8: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
9: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
10: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
11: Radio Alta. La musica grande.

0: the world. Sto pensando che questa canzone potremmo quasi quasi proporla oggi, perché siamo all'istituto Palazzolo di Torre Boldone nel pomeriggio, dalle 15:30 c'è questa bellissima festa dedicata agli anziani, ospiti, e abbiamo preparato una scaletta musicale, insomma, tutta per loro, dedicata. Però, secondo me, We Are The Champions la conoscono. We Are The Champions, facciamo cantare We Are The Champions. Devo fare un po' di video, un po' di foto, poi magari lunedì vi faccio vedere. Mi avete chiesto se potete venire, non lo so, devo chiedere a Michela Tintori. Possono venire persone, gli ascoltatori, a questa festa dove mettiamo tanta musica, tutta italiana, abbiamo scelto la canzone italiana, ho visto Azzurro, poi abbiamo messo canzoni come Io Vagabondo dei Nomadi, Lucio Battisti, Il Mio Canto Libero, e io ci metterei anche We Are The Champions. Lo conoscono, dobbiamo fare un sondaggio, le persone anziane conoscono We Are The Champions dei Queen, che poi è una canzone del 78, se uno nel 78 aveva 30 anni ed è magari ospite, la conosce. Vabbè, adesso chiediamo anche alla ragioniere, vediamo, ragioniere, lei che è anche lei di una certa, la conosce We Are The Champions dei Queen?
1: Sì, io purtroppo l'ho sentita a Monaco della finale Paris Saint Germain Inter.
0: Ma non eravate voi? Non eravate voi i campioni?
1: Quando abbiamo preso 5 pere.
0: 5 pere. We Are The Champions. Piangendo. Bellissima canzone. Vabbè, se non ha niente da fare, siamo a Torre Boldone oggi con i nostri nonni, con i nostri anziani, mettere un po' di musica. Ma lei le porta?
1: Me l'ha detto, ma io ho un impegno stasera, oggi pomeriggio devo partire, vado a Booster City perché sono ospite a un'inaugurazione di un Inter Club.
0: Capito. Ma lasci perdere l'inaugurazione ancora con sto Inter, dai, basta. Basta.
1: Siamo ospiti con ospiti. Sky, Barzaghi, ci sarà Nicola Berti.
0: Guarda che bella questa foto, questi stivaloni.
1: È che è arrivato l'autunno, si spera che cominci a piovere.
0: Mamma mia.
1: Che bello, due lumache ai piedi.
0: Allora, sono degli stivali di gomma, che sono a forma di lumaca, cioè è una lumaca.
1: Esatto, di lumaca.
0: Tu metti questi stivali di gomma per ripararti dall'acqua. Ecco,
1: bellissimi, andare... poi sono sobri con queste corna davanti.
0: Fanno un po' schifo, sinceramente, nulla contro le lumache. Nulla contro le lumache, perché io sono un grande fan della lumaca. Quando io ne incontro una nel giardino, che magari è sul marciapiede, la prendo e la sposto, perché molte volte
1: a me non piacciono. Comunque c'è chi le mangia, a me non piacciono.
0: No, mangiarle, ma ci mancherebbe, mangiarle, lasciamole vivere. Poi a me piace, io quando ero piccolino toccavo sempre le corna, no? Che poi sono gli occhi quelli, cioè non è tanto,
1: esatto,
0: si ritirano,
1: sarebbe come dire mettere dita negli occhi a noi,
0: sì, è la stessa cosa. Però se volete questi stivali, fate pure. Ecco qua, poi
1: stop.
0: Allora, ma forca
1: da che parte entri non si sa, però c'è lo stop.
0: Allora, è una strada dove c'è lo stop, e proprio sullo stop hanno messo il cartello stop con l'aiuola, cioè l'aiuola sullo stop.
1: Vabbè. Così ti fermi, almeno sei sicuro di fermarti. Se
0: vai al palo, cioè proprio ti fermi centrando il palo, c'è lo stop. Vabbè, cambio, andiamo sull'altra. Non ci sta. Mi fai venire in mente che l'altro giorno ho visto uno che era presso un centro commerciale, doveva far entrare una scala che era molto molto più lunga della macchina, e continuava a chiedersi perché ci sta o non ci sta. Cioè, la stessa cosa,
1: che si allungava la macchina.
0: Ma questa è una lavatrice, non c'entra questo.
1: L'amico dietro che la tiene.
0: La tiene. Ha messo, sono in movimento con la lavatrice dietro la macchina, ma non c'entra. Poi, questa. Cos'è?
1: Qui c'è il custode che ha messo fuori il cartello.
0: Postini e fatturini. Fatturini. Per le raccomandate pacchi, se l'inquilino è assente, lasciare al custode suonare prolungatamente. L'ha scritto giusto. E siate sicure che non ci sia
1: Sì,
0: cioè suona prolungatamente, non c'è il custode, è così. Va bene, caro ragioniere, allora siamo in chiusura. C'è la buona notizia oggi?
1: Sì, c'è la bella notizia.
0: Diamo la bella notizia. Dai,
1: occhialini col cuore, eccola, l'ho trovata, eccola, bellissima. Questa notizia qua, attenzione, viene da Vimodrone, questa notizia, quindi qui vicino. Quindi carabiniere salva 56enne dal rogo. Questo carabiniere è arrivato, la casa bruciava, lui è entrato e ha salvato questa persona qua. Ecco, la cosa che mi sorprende è che su un giornale mettono un articolino così piccolo, invece questi sono eroi. Questo qui tutti gli dicevano, c'era scritto non entrare perché crolla, lui è entrato e ha salvato 56.
0: Meno male, un eroe. Come si chiama il nome del carabiniere?
1: Non c'è il nome del carabiniere, no. Neanche l'iniziale. Penso che questo signore era in terra esamine, lui l'ha preso in braccio e l'ha portato fuori. Bellissimo. Rischiando la vita,
0: certo,
1: rischiando la sua
0: come tanti fanno dell'ordine, del servizio, esatto, d'ordine, carabinieri, applauso, polizia.
1: Applauso veramente questi eroi, queste sono le belle notizie.
0: Ragioniere, grazie, ciao, buon fine settimana, lascia perdere sta Inter, vieni da noi, ciao.
1: Perde da sola.
0: Dunque, siamo giunti al termine. Grazie a tutti, grazie ai nostri nonni. Io devo salutare i miei nonni, Francesca, Lillo, devo salutare Pasquale e Claudia, i miei nonni. Uno l'ho conosciuto, anzi uno qui a Bergamo, uno l'ho conosciuto, che è Pasquale, il grande Pasquale Gualini Pasquale, e poi Lillo e Francesca, Mangione e Pupelli. Grazie a Claudio che ha curato la parte tecnica, tanti ospiti anche oggi, grazie a voi. Ci troviamo all'Istituto Palazzolo oggi nel pomeriggio con Luciano Berri, facciamo questo DJ set, l'ho chiamato così, ma ci divertiamo con i nostri anziani, li faremo cantare, sarà una bellissima festa. Buon proseguimento, buon fine settimana, ci sentiamo lunedì dopo un nuovo giorno con Michele Franco e sarà colazione con Radio Alta a partire dalle 7. Ciao.
2: Radio Alta. Sono le 8:59. Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: Si parla del nostro giornale dell'Eco di Bergamo che da ieri in edicola ha una nuova veste, più fresco, vivo, luminoso. L'Eco rinnovato piace ai lettori, commenti positivi per la nuova veste, la sindaca Carnevali, lettura più gradevole, Gafforelli, il presidente della provincia, ordine e chiarezza, segno di buona informazione, Cavalieri il carattere resta, Locati attenzioni per il lettore, Facchinetti una trasformazione utile. Bene, quindi complimenti ovviamente alla redazione, al direttore Alberto Ceresoli per questa nuova veste appunto del giornale, del vostro giornale che è l'Eco di Bergamo. Torniamo alla cronaca invece, tetto rubato alla scuola di Arcene, alunni a casa, ora nuove lamiere, senza rame, due giorni di vacanza per consentire i lavori a tempo di record, dovrebbero terminare già domenica 4, si indaga sulle telecamere, leggi targhe, trovate pinze e mozziconi in azione, 4 o 5 ladri. E ancora in prima, Bergamo arriva insospettabile il progetto della polizia per difendere dalle truffe online, dal 6 all'8 di ottobre a Palazzo della Provincia, il progetto itinerante dedicato alla prevenzione dei rischi digitali. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale, si parla ancora di caro energia, hotel e ristoranti della Bergamasca rischiano aumenti del 26% nella seconda metà dell'anno, possibili rincari a doppia cifra per le attività del terziario, bollette più salate anche per grandi superfici e negozi, patelli, inforse, investimenti e occupazione. Andiamo sul traffico, vediamo la situazione verso Milano, è regolare in A4 e anche verso Venezia, controlliamo anche la Brebemi, poi punti critici, 671, ci sono dei rallentamenti fino al sottopasso di Colognola, meglio sulla Villa dal Meddalmine, anche se persiste questa icona di incidente, siamo sulla strada, adesso vi dico dov'è sulla 342, quindi all'altezza di Mozzo, vedo che c'è ancora questa icona di incidente che sta causando anche dei rallentamenti. Controlliamo anche la galleria Montenegrone, vedo che è linea verde, così anche in Valcavallina. Paltrinano Mugazzone invece ci sono dei rallentamenti fino alla rondò dell'autostrada, e bene invece in Vallimagna, qualche rallentamento, però insomma si viaggia abbastanza tranquillamente. Questa insomma è la situazione per il meteo oggi, ma fate copia e incolla anche per sabato e domenica. Nubi sparse, alternate a schiarite per intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge, la temperatura massima sarà di 24 gradi. 9:02:37, aggiornamenti più tardi, mezzogiorno, in contemporanea televisiva, Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it. Spot, spot.
3: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica chicco d'oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
4: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
5: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
6: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
5: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
6: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
2: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta.
1: Alta Play.
2: Tiro Mancino e Simona Molinari con Nuvole, Bossa in Blu. Una nuova veste, elegante e raffinata, per uno dei brani più apprezzati dell'album Quando meno me lo aspetto, 14° lavoro in studio dei Tiro Mancino. Firmata da Federico Zampaglione e Leo Pari, questa versione unisce il fascino della bossa nova alla voce intensa di Simona Molinari per una canzone romantica e sospesa nel tempo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tiro Mancino e Simona Molinari. Nuvole, Bossa in Blu.
3: Fammi sapere

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi, da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità a causa della crescita dell'inflazione. Meloni scrive a von der Leyen. Prima ancora di ricevere la missiva da Roma, Bruxelles aveva risposto di aver dato più flessibilità agli stati. Per quanto riguarda il caro energia, anche TAM Oil limiterà i prezzi dei carburanti fino al 31 ottobre. Ucraina, una persona è morta, altri due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Nelle prime ore del mattino è stato colpito nuovamente il ponte sud della capitale. Per quanto riguarda la diplomazia, Putin si dice pronto ad aprire negoziati per porre fine al conflitto, si dice favorevole a un trilaterale con Stati Uniti e Cina, ma definisce minaccia le esercitazioni e la fornitura di armi a Kiev. Il Pentagono invia in Medio Oriente una terza portaerea e ulteriori navi nel corpo dei Marines, arriveranno verso fine novembre, saranno altri 10.000 uomini, lo riferisce Wall Street Journal. Il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. L'Iran è pronto a cedere, la questione si concluderà molto in fretta, dice il presidente. Francia, violenza e 2.000 fermi in tutto il paese per le proteste degli studenti sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Torniamo a Milano, in Italia, oggi l'Istituto dei Ciechi con la sezione del capoluogo lombardo di Monza Brianza dell'AIL celebra il mezzo secolo di attività. Matilde Cani è responsabile delle relazioni esterne e fundraising della sezione milanese dell'AIL.
7: È un anniversario davvero molto significativo e molto importante per noi. Abbiamo lavorato indefessamente per far sì che i tumori del sangue possano essere sempre più curabili e per essere costantemente al fianco dei malati per non farli mai sentire soli.

0: particolare, il 75% dei pazienti che arrivano qui arrivano da fuori regione e quindi molti dei progetti che noi abbiamo realizzato in questi anni sono proprio rivolti a chi ha problematiche importanti di questo genere. Abbiamo le case AIL, abbiamo gli ambulatori di sostegno psicologico, abbiamo l'accompagnamento alle terapie, finanziamo la ricerca, sosteniamo i dipartimenti di ematologia del nostro territorio. Per i prossimi 50 anni ovviamente l'obiettivo è continuare su questa strada attraverso la realizzazione e l'incremento delle nostre attività.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
2: La febbre del sabato sera.
3: È il film che ha cambiato un'epoca. La colonna sonora più venduta della storia. Un titolo iconico ed indelebile. Saturday Night Fever.
2: La febbre del sabato sera.
3: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di Saturday Night Fever. Tutti i sabati sera dalle 22 la tua casa si trasforma in una vera discoteca. Il tuo salotto in una pista da ballo leggendaria. L'Odissea 2001. Saturday Night Fever. Solo pura musica anni 70. Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
2: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.
5: Alta Play Yesterday.
2: La musica.

0: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Giorgia con Parafulmini. Il nuovo singolo anticipa G più 1, l'edizione speciale dell'album G, con brani inediti e versioni live. Nato da una fase di sperimentazione artistica, il pezzo vede Giorgia coinvolta direttamente nella scrittura insieme a nuovi autori e produttori, segnando un'evoluzione del suo percorso musicale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Giorgia, Parafulmini.

0: Radio Alta. Sono le 10. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica Chicco d'Oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

adesso alziamo il ritmo con le Cat's Eye e Animal. Un pop fresco, energico e decisamente contagioso, tratto dal loro nuovo EP Wild. Il brano porta anche la firma di Ed Sheeran, mentre alla produzione troviamo Omer Fedi e Blake Zlatkin. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cat's Eye.

0: su Radio Alta. Il rock come piace a te.
1: Spot.
2: Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it. Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
3: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
2: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
3: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live al mondo agricolo e della pesca. Gli attuali clienti Eni Live potranno da oggi acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. E lo sconto sarà applicato da oggi fino al 31 ottobre. Potrà essere esteso fino alla fine dell'anno. Ricordiamo che anche Tamoil limiterà i prezzi dei carburanti fino al 31 di ottobre. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità a causa dell'inflazione. Meloni scrive a von der Leyen, la Premier propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Cauta l'Unione Europea. Intanto Trump chiede all'Europa di sbloccare le scorte di carburanti, altrimenti minaccia di bloccare l'esportazione di gasolio. Le raffinerie cinesi sospendono l'export di carburanti a ottobre. Ucraina, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Nelle prime ore del mattino è stato colpito nuovamente il ponte sud della capitale, già bersagliato più volte. Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come una escalation. Il Pentagono sta inviando in Medio Oriente una terza portaerei e ulteriori navi del corpo dei Marines. Arriveranno a fine novembre e saranno altri 10.000 uomini. Lo riferisce Wall Street Journal. Il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Francia, violenze, 2.000 fermi in tutto il paese per le proteste degli studenti sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Durante le proteste sono stati feriti 65 dipendenti scolastici, di cui 40.

presidi. Terrore sul Dubai Tel Aviv. Le autorità saudite hanno trasferito ad Abu Dhabi i due piloti coinvolti. Le indagini confermano che il copilota ha aggredito il comandante e Israele ne chiede l'estradizione. Il pilota indiano Mashahar ha dichiarato in una videochiamata con il premier indiano Modi di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio dell'aereo mentre era a terra e sotto i colpi del suo copilota. Chiudiamo con lo sport. Calcio: dopo il successo sulla Turchia, l'Italia torna in campo questa sera per la terza giornata di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati in trasferta contro la Francia a Parigi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. La musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.
2: E che mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
0: Alta Play Yesterday.
1: Suona 2000.
0: Quando la musica scrive la storia.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, ma vai da Conad.
3: Via.
2: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis.
2: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta la Molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: La musica grande. Radio Alta.
5: Alta Play.
4: E adesso ci sono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. È la loro prima collaborazione. Un pezzo nato da un'amicizia e dedicato a quegli incontri che quasi per caso diventano importanti. Scritto dalle due artiste e prodotto da Golden Ears, anticipa il nuovo album di Ariete, Tutti tornano a casa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ariete e Angelina Mango, Che bella vita.

0: Radio Alta. Sono le 11. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
3: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola alla Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
2: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
3: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
0: La musica grande, Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Yesterday. Ancora tu.
1: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

Con Man of the House, Sky Newman racconta una storia che parte da lontano. Il peso delle responsabilità, le scelte che formano un carattere, la forza silenziosa che tiene insieme una famiglia. La produzione di Caleb Rivers scolpisce ogni parola, mentre la scrittura di Jade Holloway porta il brano in una dimensione intima e potente. Un singolo che anticipa un album pieno di verità e di vita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sky Newman, Man of the House.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica Chicco d'Oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
2: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità a causa della crescita dell'inflazione. La Premier Meloni scrive alla Presidente della Commissione von der Leyen e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Cauta per ora l'Unione Europea. Intanto il presidente americano Trump chiede all'Europa di sbloccare le scorte, altrimenti minaccia di bloccare l'esportazione di gasolio. Le raffinerie cinesi sospendono export di carburanti a ottobre. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo di carburante al mondo agricolo e della pesca. Da oggi fino al 31 ottobre si potranno acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% annetto dell'IVA.

Esso ha definito le aziende familiari un virtuoso assetto produttivo nazionale. Ucraina, una persona è morta, altri due sono rimasti feriti a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Nelle prime ore del mattino è stato colpito ancora il ponte sud della capitale. Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come una escalation. Il Pentagono sta inviando in Medio Oriente una terza portaerea e ulteriori navi del corpo dei Marines. Arriveranno verso fine novembre e saranno altri 10.000 uomini, lo riferisce il Wall Street Journal. Il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Terrore sul Dubai Tel Aviv, le autorità saudite hanno trasferito ad Abu Dhabi i due piloti coinvolti, le indagini confermano che il copilota ha aggredito il comandante e Israele ne chiede l'estradizione. Il pilota indiano colpito ha dichiarato in una videochiamata con il premier indiano Modi di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio mentre era ancora a terra sotto i colpi del suo copilota. Infine Francia, violenze, 2.000 fermi in tutto il paese per le proteste degli studenti. Sono stati feriti 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi. Gli studenti sono contro i tagli all'istruzione. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
0: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
0: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
0: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
0: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
3: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere, lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
4: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: Radio Alta, la

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

mezzi del trasporto pubblico locale. Mappa dei salari, Bergamo cede terreno e paga il gap con Milano e Brianza. I lavoratori orobici guadagnano in media 6.500 euro l'anno in meno rispetto al capoluogo lombardo, sesti nella classifica regionale, ventunesimi in quella nazionale, perdendo 5 posizioni. Boom di turisti e sfide di vicinato, vitale il commercio in città, alta food e abbigliamento registrano numeri positivi anche di inizio autunno grazie ai flussi ininterrotti, mentre il centro si fa più fatica. I pro e i contro di una città a due velocità. In fiera l'autunno si colora, l'insegna della creatività ha preso il via nel polo di Via Lunga la 34esima edizione di Creativa, in mostra tutto ciò che serve a rendere la fine dell'anno più vivace e festosa.

0: Bergamotigi, buongiorno, bentrovati a tutti voi e anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In primo piano parliamo di lavoro con dati che sono piuttosto stabili nella Bergamasca per quanto riguarda l'occupazione. Sorprende però il dato delle dimissioni che rimane molto alto.
1: L'occupazione nella Bergamasca, descritta nel rapporto dell'Osservatorio del Lavoro dell'amministrazione provinciale. Nel primo semestre del 2026, sottraendo le cessazioni alle assunzioni, il raffronto è di più 6.064 posizioni lavorative. Crescono il comparto dei servizi e dell'industria e, pur con un rallentamento delle opportunità a tempo indeterminato, i dati sono in miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2025, in cui la differenza era stata di più 5.305 assunti. Questi ultimi, nel complesso, tra gennaio e giugno di quest'anno, sono arrivati a 68.471, in crescita del 6,5% su base annua, mentre per le cessazioni il dato è di 62.407, aumentate del 5,8%. Circa la metà di coloro che hanno sottoscritto un nuovo contratto, 3.051 persone, lo hanno fatto a tempo indeterminato. Come detto, inflessione rispetto ai 3.856 nei primi sei mesi dell'anno scorso. L'incremento maggiore è stato fatto registrare dai contratti a tempo determinato, con un saldo pari a più 2.363. Più che doppio se confrontato a quello del 2025. Restano negativi, invece, i numeri dell'apprendistato, con meno 607 posizioni. A proposito dei singoli settori, per il commercio e i servizi, la differenza positiva rispetto alle cessazioni in sei mesi è di 3.085 contratti. Nello stesso semestre dell'anno passato fu di 2.483. In positivo pure l'industria, salita di 2.214, e le costruzioni di 765, seppur in calo. A livello territoriale, l'andamento occupazionale è migliore nelle aree di Bergamo e di Grumello del Monte. Resta comunque alta la mobilità del lavoro, con le dimissioni che hanno superato le 20.000, ancora ben al di sopra dei livelli pre-Covid.
0: Dei dati sull'occupazione, diamo invece uno sguardo agli stipendi. Ebbene, la Bergamasca è 21ª in Italia, 6ª in Lombardia.
2: 6º posto in Lombardia, 21ª in Italia, un ritocco all'indietro di 5 posizioni nel ranking nazionale. È la fotografia scattata dall'osservatorio Job Princing sulla mappa degli stipendi, dove Bergamo si ritrova a metà della carreggiata salariale. Con una retribuzione annua lorda di 33.596 euro, cifra comprensiva di tredicesima, quattordicesima, benefit e premi di produzione, i lavoratori bergamaschi mantengono una posizione di forza nel panorama italiano, ma vedono allargarsi la forbice con i territori più ricchi della regione. Il divario con la vetta resta marcato. La busta paga media orobica vale infatti il 16% in meno rispetto agli oltre 40.000 euro della capolista Milano, traducendosi in quasi 6.500 euro lordi di differenza l'anno. Bergamo viaggia sotto ritmo anche nel confronto con i territori limitrofi. Incassa circa la metà della Brianza ed è superata, seppur di misura, anche da Brescia e Lodi. Allo stesso tempo il territorio bergamasco conserva un vantaggio del 10% sul fanalino di coda Pavia e distanze a Sondrio e Mantova staccate di circa 2.500 euro l'anno. Nel suo complesso la Lombardia si conferma la locomotiva d'Italia con una media di 36.331 euro, un livello che supera di quasi 3.000 euro l'anno le retribuzioni bergamasche. I numeri raccontano così un'economia a diversa velocità, in cui la solida manifattura orobica, pur rimanendo tra le prime 25 d'Italia, cede terreno nella classifica e fatica a tenere il passo dei centri metropolitani.
0: Attenzione rivolta al trasporto pubblico locale, lo sappiamo bene, i sindacati sorvegliano la situazione.
2: Mobilità e trasporto pubblico infiammano il dibattito cittadino a Bergamo tra la rivoluzione del nuovo EBRT, pesanti disagi viabilistici e l'incertezza sul futuro delle gare d'affidamento del servizio, a rischio di un'ulteriore proroga. Un clima di fortissima tensione che culminerà il 16 ottobre con uno sciopero di 24 ore dei circa 200 autisti del gruppo Arriva. I conducenti incrociano ancora le braccia per chiedere il rinnovo del contratto di secondo livello e adeguamenti salariali a fronte di turni usuranti, con impieghi fino a 14 ore al giorno per sole 6 ore e mezza di guida effettiva. Sul fronte delle BRT, le criticità operative hanno spinto la CISL, trasporti e le rappresentanze sindacali ad avviare un monitoraggio continuo con ATB, senza escludere nuove proteste se i nodi non verranno sciolti. Il Comune sembra stia valutando uno dei correttivi alla viabilità proposti, come rendere promiscuo il tratto di 200 metri di via Bonomelli. Nel mirino c'è anche la sostenibilità dei ritmi di lavoro, la rigidità dei tempi, l'assenza di pause, spingono a valutare brevi soste tecniche per gli autisti. A complicare il quadro c'è poi un afflusso di passeggeri superiore alle attese, che pur con semafori preferenziali attivi all'80%, rende realistica la percorrenza di 39-40 minuti, imponendo la proposta di allungarla di 5. L'impatto del servizio si fa sentire anche sulle linee di Locatelli e Tibisò, all'interno di un riassetto viabilistico profondo. Una data chiave sarà l'8 dicembre, da confermare, con il via previsto per la nuova linea T2 della TEB, infrastruttura destinata ad abbattere il traffico privato verso il centro. Resta invece l'incognita sulle gare d'appalto del TPL, con il nuovo direttore dell'agenzia provinciale, insediato soltanto a maggio, le tempistiche d'avvio rimangono incerte. Una partita decisiva che stabilirà se confermare gli assetti attuali o stravolgere del tutto la mappa dei trasporti orobici.
0: E ci colleghiamo proprio con Pasquale Salvatore, segretario generale della FIT CISL di Bergamo. Ben ritrovato, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e ai vostri telespettatori.
0: Abbiamo cercato un po' di fotografare la situazione del trasporto pubblico locale. Ecco, qual è la preoccupazione maggiore in questo momento da parte dei sindacati?
3: Allora, in un panorama che non vive un momento bellissimo, voi l'avete ben descritto, mancanza di risorse pubbliche, quantomeno non adeguate rispetto ai tempi che viviamo, questo come quadro generale. A Bergamo in particolare stiamo vivendo tutta una serie di situazioni che stiamo cercando di affrontare con testa e, mi lasciatemi dire, anche con cuore. Emblematica la situazione di Arriva Italia, con una vertenza che si trascina oramai almeno un anno. Non si riesce a trovare una soluzione rispetto a tutto quello che abbiamo manifestato in questo appunto anno di vertenza, nonostante innumerevoli proposte prodotte dal sindacato, dalla CISL, ma anche dalle altre organizzazioni sindacali. Quindi siamo costretti a fare questa azione nei confronti dell'azienda per spingere ad un miglioramento del servizio e ad un miglioramento delle condizioni di lavoro.
0: Senta, per quanto invece riguarda la situazione delle BRT, soprattutto per quanto riguarda gli autisti, che sono particolarmente stressati in questo periodo.
3: Allora, indubbiamente questo nuovo servizio, come avete ben descritto, ha avuto un impatto su tutta quella che è la mobilità cittadina e non solo. Abbiamo registrato delle forti difficoltà soprattutto in occasione dell'avvio, quindi ad agosto e nel mese di settembre, difficoltà tra l'altro riconosciute anche dalla stessa azienda. L'approccio che abbiamo avuto è stato un approccio per il momento costruttivo, anche perché io dico sempre che se l'interlocutore ti ascolta, e allora c'è ancora margine. Il problema è quando l'interlocutore non ti ascolta più. Per questo stiamo facendo parecchi tavoli tecnici, stiamo monitorando la situazione. Ovviamente ci riserviamo che nel caso in cui le nostre osservazioni a tutela dei lavoratori e a tutela di tutti gli utenti del servizio pubblico e della strada non venissero accolte o comunque considerate, consideriamo comunque di intraprendere le nostre azioni come classico di sì.
0: Senta, sul pullman e BRT, diciamo, gli autisti si ritrovano davvero a fare dei turni abbastanza stressanti, chiedono di poter, diciamo, scendere dal pullman a meno 5 minuti, anche a tutela della sicurezza dei passeggeri. No, allora, fare una piccola pausa, insomma, durante appunto il turno di lavoro.
3: Io approfitto di questa occasione anche per rivolgermi anche un po' ai telespettatori, cercando di far comprendere che comunque è un servizio nuovo. È un servizio che anche a causa di qualche difficoltà infrastrutturale all'inizio ha costretto i conducenti che hanno un altissimo senso del dovere a svolgere il servizio non avendo comunque le tempistiche in maniera corretta, ma non peraltro, perché lo sapranno tutti, se ne saranno accorti tutti, all'inizio diciamo che i semafori non proprio andavano al 100%. Adesso per quello che sappiamo noi e per quello che notiamo noi, la situazione sta migliorando sotto questo punto di vista. Questo non vuol dire che non continueremo a monitorare, però effettivamente all'inizio gli autisti hanno fatto dei turni in cui praticamente hanno fatto, io sono un po' la metafora della trottola, no? Quindi avanti e indietro, spingendo il cuore oltre l'ostacolo pur di portare a termine il servizio. Quindi chiedo anche un po' di comprensione, insomma, per tutto.
0: Ma chiedete in sostanza la possibilità all'azienda, da TB, di poter in qualche modo cambiare un pochino, magari aggiungere quei 5 minuti che possono garantire anche un maggior agio da parte degli autisti? È questo che chiedete, che state chiedendo?
3: ATB ci ha garantito, anche in questo momento in cui sono collegato, ci sono delle commissioni tecniche, sindacato, azienda, sindacato, che sta studiando questa situazione, ci ha garantito comunque che insomma introdurrà un maggior agio dal punto di vista della percorrenza e delle soste che, come giustamente è stato ricordato, non è un vezzo, una sosta per un autista, ma è tutto un problema riguardante la sicurezza, perché insomma un autista ha la responsabilità delle persone trasportate e viene in altre situazioni. Se riesce ogni tanto per 5 minuti a scendere dal mezzo, è una garanzia per tutti. ATB ci ha dato garanzie, insomma siamo abbastanza ottimisti sotto questo punto di vista.
0: L'ultima cosa invece riguarda la gara di assegnazione, insomma, che in questo momento non c'è ancora una data per la riorganizzazione del servizio del trasporto pubblico locale sul territorio.
3: Come detto, il direttore dell'agenzia del TPL è arrivato a maggio e ovviamente capisco che qualche difficoltà ci possa essere, cioè, quando si inizia un nuovo percorso in così breve tempo c'è bisogno di organizzarsi, insomma, qualche difficoltà.
0: E quindi?
3: E quindi io onestamente pensavo, ma era un mio ragionamento, quindi per tutto mio, che entro fine anno ne avremmo saputo qualcosa in più, tutto mi fa pensare che comunque i ragionamenti saranno riportati per l'anno successivo. Siamo in attesa, ovviamente noi abbiamo la nostra idea. ATB, l'ho detto in innumerevoli occasioni, sono convinto che sia patrimonio dei bergamaschi, patrimonio del territorio, l'abbiamo pagata noi, e quindi la tendenza sarebbe tutelare il patrimonio dei cittadini per quanto riguarda i servizi urbani. Questa è la nostra idea, la nostra posizione.
0: Grazie. Grazie a Pasquale Salvatore, naturalmente seguiremo il tema del trasporto, che interessa naturalmente tutta la cittadinanza e sappiamo essere particolarmente teso in questo momento, ma ci auguriamo che una serie anche di, come l'inaugurazione anche della T2 possa in qualche modo poi portare un maggior agio anche in città. Grazie, buon lavoro, grazie, alla prossima.
3: Grazie a voi.
0: La cronaca, un 19enne di Verdello è stato arrestato dai carabinieri di Treviglio dopo un pericoloso inseguimento di 7 chilometri a bordo di un'auto rubata guidata a folle velocità e contromano. Identificato grazie alle telecamere e posto ai domiciliari, il giovane è finito nei guai anche la sera seguente durante un controllo in casa. I militari hanno infatti sequestrato 20 bombole da 3 litri di protossido di azoto, la sostanza nota come gas esilarante usata come droga da sballo, oltre a 3 pugnali e un lampeggiante blu delle forze dell'ordine. Il 19enne è stato deferito per ricettazione, guida senza patente, detenzione abusiva di armi illeciti legate al gas e al dispositivo luminoso. Per lui il giudice ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di firma. Ora parliamo del piano del diritto allo studio. I comuni sono davvero in serie difficoltà a reperire tutte le risorse e chiedono aiuto a regione e governo e Stato.
2: L'avvio del nuovo anno scolastico porta con sé un'amara certezza per gli enti locali della provincia di Bergamo. Far quadrare i conti del piano per il diritto allo studio è diventata un'impresa al limite della sostenibilità. Tra l'inflazione residua, il rincaro dei costi energetici per il riscaldamento degli edifici scolastici e l'impennata delle tariffe dei servizi in appalto, trasporto scolastico, mense, assistenza specialistica agli alunni con disabilità, i municipi bergamaschi si trovano a dover gestire uscite in forte crescita. La situazione risulta particolarmente complessa per i piccoli e medi comuni delle valli e della pianura.
4: Perché i casi sono sempre maggiori, le spese sono sempre maggiori perché ci sono i rincari anche dal punto di vista del compenso delle persone che seguono questi ragazzi e il comune difficilmente riesce tutti gli anni poi a coprire queste spese.
5: Parla di quasi 500.000 di euro di risorse, principalmente per il trasporto scolastico, che come comune di Palazzago, a parte una quota di iscrizione per le famiglie, lo forniamo a titolo gratuito. E poi c'è l'assistenza educativa scolastica, un tema che un giorno bisognerebbe affrontare anche con chi di dovere, perché è un tema che sui bilanci comunali è molto importante ed è in continua crescita.
2: Ad aggravare il quadro economico interviene anche la dinamica demografica. La progressiva denatalità riduce il numero complessivo degli iscritti, facendo salire il costo pro capite della gestione delle strutture e dei servizi accessori.
6: Sta aumentando perché diciamo da 3 anni sta aumentando, perché è passata da 120 a 160 mila euro nel giro di 3 anni, quindi di fatto l'impegno anche finanziario dell'ente è importante.
2: La richiesta principale indirizzata a Regione Lombardia, al governo, è l'istituzione di fondi di perequazione e contributi straordinari destinati a coprire i costi dell'assistenza educativa senza intaccare gli equilibri di bilancio dei comuni.
4: Queste alte spese debbano avere un aiuto da parte di enti superiori, che sia provincia, che sia regione, che sia il ministero. Lasciare ai comuni la parte operativa, quindi la gestione delle ore, il dialogo con la scuola, eccetera. E poi a consuntivo dare, diciamo, un resoconto a questi enti superiori in modo che possano aiutare economicamente i comuni.
2: È stata presentata l'Ecomafia 2026 di Legambiente. Il rapporto segnala la diminuzione dei reati ambientali in Lombardia, ma c'è allarme per il ciclo illegale dei rifiuti.
7: Nel 2025 la Lombardia ha segnalato un calo del 19% dei reati ambientali. Preoccupa invece il forte incremento del traffico dei rifiuti, con un più 34%. In controtendenza Bergamo, che passa da 87 a 102 reati in generale, con 96 denunce e 35 sequestri. Lo scorso anno le denunce erano state 72 e i sequestri 30. I dati del rapporto di Lega Ambiente sulle ecomafie vedono quindi la provincia passare dal 7° al 5° posto, con Monza e Milano che ci precedevano e che ora sono finite nella parte bassa della classifica. Ad incidere sono i reati legati al mondo dell'edilizia, abusivismo, irregolarità, infrazioni urbanistiche, passati da 9 a 11, mentre la lotta all'abbandono dei rifiuti con fototrappole e interventi della polizia locale sta dando i primi frutti. In questo caso Bergamo passa da 72 reati a 50, i denunciati erano 68, ora sono 53, mentre le aree sequestrate sono passate da 8 a 17. Negativi infine anche i dati sul bracconaggio, commercio di specie protette, richiami vietati e maltrattamenti sugli animali. Su questo fronte c'è ancora molto da fare, passiamo dal 3° posto al 2° come numero di reati. Erano 26 con 17 persone denunciate, sono passati a 30 con 19 denunce.
2: Parliamo di commercio e di turismo. Bergamo, due città in una. Il commercio bergamasco mostra oggi due volti nettamente contrapposti. Se le fatiche del centro cittadino in Città Bassa sono ormai ampiamente documentate, basta varcare le mura di Città Alta per respirare un'atmosfera completamente diversa. Tra i vicoli dello storico borgo, la sensazione di crisi sembra svanire, lasciando il posto ad un dinamismo costante, spinto da un turismo che non conosce più stagionalità. Persino i mesi storicamente più calmi registrano ormai flussi continui e un movimento senza sosta.
8: C'è chi passa per la prima volta e quindi è solo un passaggio, c'è chi resta di più perché magari è legato di più anche a degli eventi o alla visita di musei, Città Alta ha 9 musei, oramai era per qualche l'ultimo, però le due tipologie di turista si mischiano.
2: A farla da padrone soprattutto il settore del food, vero motore delle attività commerciali locali. Tuttavia, la quantità non sempre equivale a spese folli. Gli operatori segnalano infatti che il turismo presente 7 giorni su 7, anche in questo inizio d'autunno, si dimostra particolarmente attento al portafoglio e cauto nei consumi.
8: Al pranzo si vede molta gente, ma si vede molta gente che consuma meno. Quindi i volumi magari rimangono uguali, aumentano, ma diciamo la spesa pro capite scende, mentre la sera si ha, non dappertutto, si ha l'idea, almeno i dati dicono questo, di qualcosa che sale, come, anche come scontrino medio.
2: Respirano invece i commercianti dell'abbigliamento, che tracciano un bilancio tutto sommato soddisfacente.
9: Pieno di turisti, pieno di gente che portano gioia, allegria, e sono veramente contenta di questa energia che c'è in Città Alta.
2: I residenti di Città Alta appaiono però sempre meno entusiasti di una convivenza quotidiana con il turismo di massa sotto casa.
8: Le convivenze sono sempre abbastanza complicate in tutti i borghi storici, in tutte le città. Devo dire che in Città Alta, per quanto mi riguarda, c'è un turista consapevole, non c'è un turista che, diciamo, consuma e basta.
2: Una cosa però è certa: Bergamo è ben lontana dall'essere quella città morta, come veniva etichettata in passato. La vitalità ritrovata è evidente, ma porta con sé un equilibrio delicato in cui i pro e i contro si intrecciano ogni giorno.
8: Molto apprezzamento per la città, per la sua vivibilità anche, per la sua compostezza, per la sua pulizia. Insomma, è una bella città europea da visitare, Bergamo.
0: Ci colleghiamo con Pietro Rota, presidente della Procca di Almenno. Benvenuto, buongiorno.
10: Buongiorno a voi.
0: Perché proprio nel fine settimana, già a partire da questa sera, insomma, tutto in borgo, insomma, si racconta una 3 giorni di festa, immagino.
10: Di grande festa, sì, questa tutto in borgo, una manifestazione fra le prime che abbiamo ideato 10 anni fa, appunto, quando ci siamo insediati in Proloco, e per noi un evento che abbiamo nel cuore. Il fine di questa manifestazione è riportare appunto vita nel nostro centro storico, nel borgo, come abbiamo detto prima nel servizio precedente voi, questi borghi che vanno un po' nei paesi che abbiamo, sono bellissimi, vanno un po' dimenticati, una volta erano il centro commerciale del paese, ora ci sono solo pochi abitanti e qualche attività però sta rinascendo. Quindi il nostro obiettivo appunto è dare vita, coinvolgendo la comunità, in questa manifestazione di 3 giorni da stasera, con attività, musica, spettacoli, in modo tale da dare vita almeno per 3 giorni al vecchio borgo del paese.
0: Tra l'altro sabato ci sarà anche l'Eco Caffè, quindi ci sarà una postazione, certo, del nostro quotidiano cittadino, e poi tanti momenti di festa, di incontro della comunità.
10: Certo, infatti noi, la nostra indole è coinvolgere la comunità, e infatti da anni organizziamo questa manifestazione, ma oltre a invitare la popolazione a partecipare, anche dei comuni limitrofi, invitiamo le associazioni del paese a proprio collaborare e a condividere con loro la manifestazione, per cui invitiamo i bersaglieri, gli alpini, il gruppo missionario, l'oratorio, la parrocchia, la Croce Azzurra, anche l'aiuto alle mine calcio, quindi tante associazioni che ci aiutano nella costruzione, ovviamente col supporto del comune, senza dimenticare il comune, che non voglio dimenticare, però ecco, tutti insieme penso che questo dia dei grandi risultati, sia nel portare gente nella manifestazione, ma anche nello stare insieme e nel costruire qualcosa insieme da offrire al pubblico.
0: Allora diamo appuntamento questa sera. Certo.
10: Tra l'altro, in questa manifestazione facciamo particolare attenzione al cibo, perché ci sono tutti i prodotti locali, sia dal piatto che dal bicchiere, quindi c'è particolare attenzione, quindi vi aspettiamo per un weekend di enogastronomia da stasera, domani sera e tutta domenica, tutto il giorno, anche con le bancarelle, quindi vi aspettiamo ad almeno San Bartolomeo.
0: Grazie a Pietro Rota, grazie e buon lavoro. Grazie. Inaugurata la Fiera di Bergamo, la 34ª edizione di Creativa.
11: Fino al 4 ottobre la Fiera di Bergamo è di casa alla creatività. Ha preso il via, con il consueto bagno di folla, l'edizione autunnale di Creativa, manifestazione che ogni anno richiama visitatrici e visitatori che provengono da tutta Italia, ma non solo.
12: L'edizione che vi aspetta alla Fiera di Bergamo fino al 4 di ottobre è dedicata all'autunno e al Natale, quindi in fiera troverete tutti i materiali necessari per i vostri lavoretti, dai tessuti, i filati, le perline, i bijou. Contiamo 250 espositori provenienti da tutte le regioni italiane, Sicilia, Sardegna, veramente da tutta Italia, e da 10 regioni straniere. Sicuramente l'aeroporto di Orio al Serio è un buon punto d'arrivo per i nostri visitatori, che però ci raggiungono anche col treno, con le auto. Aspettiamo circa 50.000 visitatori in questa edizione autunnale.
11: Tessuti, oggetti, accessori per colorare le stagioni dedicate alle festività, con un occhio al recupero della tradizione all'insegna della sostenibilità.
13: La nostra missione è proprio quello che la macchina per cucire rientri nelle case come un elettrodomestico che può essere la macchinetta del caffè, l'aspirapolvere, come un qualcosa che sia di nuovo necessario, perché come ti dicevo anche riparare è un gesto di cura che significa non buttare e quindi fa parte di questo grande tema che è la sostenibilità.
11: C'è anche chi ha saputo trasformare l'antica arte dell'uncinetto in un'occasione di incontro e dialogo tra generazioni.
14: Lavorando nello stesso settore della mamma ho visto la sua espressione, però quindi lei faceva dei progetti con dei contesti sociali come associazioni cooperative e ho visto quanto la manualità può veramente impattare e fare del bene alle persone e quindi lì ho deciso di seguire un po' le sue orme. Le persone hanno iniziato a chiedermi di raggiungere la loro città per fare uncinetto insieme. Ho sentito molta solitudine in queste richieste, quindi la mamma mi ha dato un'idea geniale, quella di ricordare Strano Amore, questo camper che gira l'Italia, e quindi ho deciso di seguire il suo suggerimento, ho preso un camper e ho iniziato a girare l'Italia facendo uncinetto in tutte le città.

0: Pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
1: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
0: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
1: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Radio Alta. Bergamo è in onda.
4: Su Radio Alta arriva Rockstyle. Viaggio definitivo tra i classici che hanno acceso tre generazioni. Dagli anni 70.

0: senza febbre del sabato sera.
1: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i Bee Gees e sembrerà lo studio 54.
2: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
3: Saturday Night Fever.
4: Cosa sono i Bee Gees?
1: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
4: Cos'è La febbre del sabato sera? Solo

0: Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
0: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
0: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
0: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
0: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
3: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere, lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
4: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.

Taylor Swift con Patient Zero. Il brano è il singolo di lancio di The Life of a Showgirl, The Encore, edizione espansa del 12° album della cantante americana con 4 nuovi inediti. Scritto e prodotto da Taylor Swift insieme a Max Martin e Shellback, conferma il sodalizio creativo che ha segnato molte delle sue produzioni più fortunate. Per nuovi suoni su Radio Alta, Taylor Swift, Patient Zero.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: In primo piano parliamo di lavoro con dati che sono piuttosto stabili nella bergamasca per quanto riguarda l'occupazione. Sorprende però il dato delle dimissioni che rimane molto alto.
2: L'occupazione nella bergamasca, descritta nel rapporto dell'Osservatorio del Lavoro dell'amministrazione provinciale. Nel primo semestre del 2026, sottraendo le cessazioni alle assunzioni, il raffronto è di più 6.064 posizioni lavorative. Crescono il comparto dei servizi e dell'industria e, pur con un rallentamento delle opportunità a tempo indeterminato, i dati sono in miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2025, in cui la differenza era stata di più 5.305 assunti. Questi ultimi, nel complesso, tra gennaio e giugno di quest'anno, sono arrivati a 68.471, in crescita del 6,5% su base annua, mentre per le cessazioni il dato è di 62.407, aumentate del 5,8%. Circa la metà di coloro che hanno sottoscritto un nuovo contratto, 3.051 persone, lo hanno fatto a tempo indeterminato. Come detto, inflessione rispetto ai 3.856 nei primi sei mesi dell'anno scorso. L'incremento maggiore è stato fatto registrare dai contratti a tempo determinato, con un saldo pari a più 2.363. Più che doppio se confrontato a quello del 2025. Restano negativi invece i numeri dell'apprendistato con meno 607 posizioni. A proposito dei singoli settori, per il commercio e i servizi, la differenza positiva rispetto alle cessazioni in sei mesi è di 3.085 contratti. Nello stesso semestre dell'anno passato fu di 2.483. In positivo pure l'industria, salita di 2.214, e le costruzioni di 765, seppur in calo. A livello territoriale, l'andamento occupazionale è migliore nelle aree di Bergamo e di Grumello del Monte. Resta comunque alta la mobilità del lavoro, con le dimissioni che hanno superato le 20.000, ancora ben al di sopra dei livelli pre-Covid.
1: Dei dati sull'occupazione, diamo invece uno sguardo agli stipendi. Ebbene, la bergamasca è 21esima in Italia, sesta in Lombardia.
3: Sesto posto in Lombardia, 21esimo in Italia, un ritocco all'indietro di 5 posizioni nel ranking nazionale. È la fotografia scattata dall'osservatorio Job Princing sulla mappa degli stipendi, dove Bergamo si ritrova a metà della carreggiata salariale. Con una retribuzione annua lorda di 33.596 euro, cifra comprensiva di tredicesima, quattordicesima, benefit e premi di produzione, i lavoratori bergamaschi mantengono una posizione di forza nel panorama italiano, ma vedono allargarsi la forbice con i territori più ricchi della regione. Il divario con la vetta resta marcato. La busta paga media orobica vale infatti il 16% in meno rispetto agli oltre 40.000 euro della capolista Milano, traducendosi in quasi 6.500 euro lordi di differenza l'anno. Bergamo viaggia sotto ritmo anche nel confronto con i territori limitrofi. Incassa circa la metà della Brianza ed è superata, seppur di misura, anche da Brescia e Lodi. Allo stesso tempo il territorio bergamasco conserva un vantaggio del 10% sul fanalino di coda Pavia e distanze a Sondrio e Mantova staccate di circa 2.500 euro l'anno. Nel suo complesso la Lombardia si conferma la locomotiva d'Italia con una media di 36.331 euro, un livello che supera di quasi 3.000 euro l'anno le retribuzioni bergamasche. I numeri raccontano così un'economia a diversa velocità, in cui la solida manifattura orobica, pur rimanendo tra le prime 25 d'Italia, cede terreno nella classifica e fatica a tenere il passo dei centri metropolitani.
1: Attenzione rivolta al trasporto pubblico locale, lo sappiamo bene, i sindacati sorvegliano la situazione.
3: Mobilità e trasporto pubblico infiammano il dibattito cittadino a Bergamo tra la rivoluzione del nuovo EBRT, pesanti disagi viabilistici e l'incertezza sul futuro delle gare d'affidamento del servizio, a rischio di un'ulteriore proroga. Un clima di fortissima tensione che culminerà il 16 ottobre con uno sciopero di 24 ore dei circa 200 autisti del gruppo Arriva. I conducenti incrociano ancora le braccia per chiedere il rinnovo del contratto di secondo livello e adeguamenti salariali a fronte di turni usuranti, con impieghi fino a 14 ore al giorno per sole 6 ore e mezza di guida effettiva. Sul fronte delle BRT, le criticità operative hanno spinto la CIS, trasporti e le rappresentanze sindacali ad avviare un monitoraggio continuo con ATB, senza escludere nuove proteste se i nodi non verranno sciolti. Il Comune sembra stia valutando uno dei correttivi alla viabilità proposti, come rendere promiscuo il tratto di 200 metri di via Bonomelli. Nel mirino c'è anche la sostenibilità dei ritmi di lavoro, la rigidità dei tempi, l'assenza di pause spingono a valutare brevi soste tecniche per gli autisti. A complicare il quadro c'è poi un afflusso di passeggeri superiore all'attese che, pur con semafori preferenziali attivi all'80%, rende realistica la percorrenza di 39-40 minuti, imponendo la proposta di allungarla di 5. L'impatto del servizio si fa sentire anche sulle linee di Locatelli e Tibisò, all'interno di un riassetto viabilistico profondo. Una data chiave sarà l'8 dicembre, da confermare, con il via previsto per la nuova linea T2 della TEB, infrastruttura destinata ad abbattere il traffico privato verso il centro. Resta invece l'incognita sulle gare d'appalto del TPL, con il nuovo direttore dell'agenzia provinciale, insediato soltanto a maggio, le tempistiche d'avvio rimangono incerte. Una partita decisiva che stabilirà se confermare gli assetti attuali o stravolgere del tutto la mappa dei trasporti orobici.
1: La cronaca: un 19enne di Verdello è stato arrestato dai carabinieri di Treviglio dopo un pericoloso inseguimento di 7 chilometri a bordo di un'auto rubata guidata a folle velocità e contromano. Identificato grazie alle telecamere e posto ai domiciliari, il giovane è finito nei guai anche la sera seguente durante un controllo in casa. I militari hanno infatti sequestrato 20 bombole da 3 litri di protossido di azoto, la sostanza nota come gas esilarante usata come droga da sballo, oltre a 3 pugnali e un lampeggiante blu delle forze dell'ordine. Il 19enne è stato deferito per ricettazione, guida senza patente, detenzione abusiva di armi illeciti legate al gas e al dispositivo luminoso. Per lui il giudice ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di firma. Dove parliamo del piano del diritto allo studio, i comuni sono davvero in serie difficoltà a reperire tutte le risorse e chiedono aiuto a regione e governo e stato.
3: L'avvio del nuovo anno scolastico porta con sé un'amara certezza per gli enti locali della provincia di Bergamo. Far quadrare i conti del piano per il diritto allo studio è diventata un'impresa al limite della sostenibilità. Tra l'inflazione residua, il rincaro dei costi energetici per il riscaldamento degli edifici scolastici e l'impennata delle tariffe dei servizi in appalto, trasporto scolastico, mense, assistenza specialistica agli alunni con disabilità, i municipi bergamaschi si trovano a dover gestire uscite in forte crescita. La situazione risulta particolarmente complessa per i piccoli e medi comuni delle valli e della pianura.
4: Perché i casi sono sempre maggiori, le spese sono sempre maggiori perché ci sono i rincari anche dal punto di vista del compenso delle persone che seguono questi ragazzi, e il comune difficilmente riesce tutti gli anni poi a coprire queste spese.
5: Parla di quasi mezzo milione di euro di risorse, principalmente per il trasporto scolastico, che come comune di Palazzago, a parte una quota di iscrizione per le famiglie, lo forniamo a titolo gratuito. E poi c'è l'assistenza educativa scolastica, un tema che un giorno bisognerebbe affrontare anche con chi di dovere, perché è un tema che sui bilanci comunali è molto importante ed è in continua crescita.
3: Ad aggravare il quadro economico interviene anche la dinamica demografica. La progressiva denatalità riduce il numero complessivo degli iscritti, facendo salire il costo pro capite della gestione delle strutture e dei servizi accessori.
6: Sta aumentando perché, diciamo, da 3 anni sta aumentando, perché è passata da 120 a 160 mila euro nel giro di 3 anni, quindi di fatto l'impegno anche finanziario dell'ente è importante.
3: La richiesta principale indirizzata a Regione Lombardia, al governo, è l'istituzione di fondi di perequazione e contributi straordinari destinati a coprire i costi dell'assistenza educativa senza intaccare gli equilibri di bilancio dei comuni.
4: Queste alte spese debbano avere un aiuto da parte di enti superiori, che sia provincia, che sia regione, che sia il ministero. Lasciare ai comuni la parte operativa, quindi la gestione delle ore, il dialogo con la scuola, eccetera. E poi a consuntivo dare, diciamo, un resoconto a questi enti superiori in modo che possano aiutare economicamente i comuni.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
7: Radio Alta. Tutta per Bergamo.
0: Tutto Atalanta News. Su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
8: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Bergamo TV, come sempre il più cordiale benvenuto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ma come avevo annunciato ieri abbiamo a disposizione, ci onora della sua presenza, il giornalista del Corriere della Sera, Cesare Zapperi, rullo di tamburi Cesare, hai visto che introduzione?
9: Era meglio il suono dei tromboni per annunciare me che dei tamburi, dai.
8: Va bene, accontentiamoci dei tamburi, dai. Voliamo basso, come si suol dire. Sei reduce, ti ho letto, da una importante situazione genovese. Ho letto sul Corriere della Sera, per cui ti seguo anche sui social. Per noi parliamo da Atalanta. E prima di leggere le pagine dell'Eco di Bergamo, sono andato sulla tua pagina Facebook, che è seguitissima. Tu lanci delle considerazioni che riguardano la città, la Salis, Meloni a Genova, e l'ultimo post che riguarda l'Atalanta, che Cristian Fulgosi e Gianmarco Gianni Facchinetti in regia hanno trovato e ci stanno riproponendo, risale addirittura al 21 settembre. Siamo al 2 di ottobre, caro Cesare.
9: Beh, è l'inizio dell'autunno, no?
8: Esatto.
9: 21 settembre.
8: Uh-huh. Esatto, esatto. Sarri, la personalità non si insegna, a chi fosse sfuggito questo post. E mi sembra un concetto importante e anche forte, caro Cesare.
9: E può valere anche il 2 di ottobre, non solo il 21 settembre. E probabilmente anche il 15 maggio, cioè nel senso che io riprendevo delle dichiarazioni di Sarri dopo l'ultima partita, in cui diceva che fatica a trovare personalità, anima nei giocatori, no? E mi sono permesso di fare delle considerazioni, cioè che la personalità è una di quelle cose, come ci raccontava il Manzoni, del coraggio, o tu ce l'hai o non ce l'hai, insomma, quindi non è che i giocatori la possono imparare la personalità, quindi l'allenatore forse è meglio che non indugi su questi concetti, perché deve semmai essere lui a stimolare, se non la personalità, una maggiore intraprendenza, un maggior coraggio, mi è sembrata un'analisi, come dire, un po' fatalista e quasi a preordinare una sorta di alibi. E poi, per allargare il discorso, caro Fabrizio, abbiamo visto alcuni giocatori andare nelle nazionali e giocare in maniera molto diversa da come gioca l'Atalanta e fare delle ottime prestazioni. E allora la domanda da Pierino, perdonami, è quella: ma è un problema di personalità, ma è un problema di come fai giocare i giocatori?
8: Beh, questo è il Busillis, si dice così, cerco di
9: Busillis, seguire. Certo, grazie, sì, sì. Grazie. Non business, Busillis.
8: Busillis, ho detto Busillis, temevo il peggio, invece ho la tua approvazione e sono particolarmente tranquillo ora.
9: È un problema serio, caro Fabrizio.
8: No, anche perché serio. Ederson, scusami, nell'incipit, sì, nel tuo primo paragrafo, che grazie mille alla regia sta riproponendo, ma che leggo a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta, dice Ederson, il capitano, ecco, parla il capitano: secondo me la personalità l'abbiamo. Abbiamo cercato solo di fare quello che ci chiede il mister. Beh, è una bella, altro che Busillis questo. Abbiamo cercato solo di fare quello che ci dice il mister.
9: Eh sì, ma l'ha detto lui, e quindi io infatti ho riportato alcune considerazioni fatte da diversi giocatori, non solo Ederson, che portano tutti lì, ma non è una scoperta, cioè lo sappiamo che Sarri ha in testa un preciso modo di giocare, è stato la base di tanti suoi successi. Però resta il punto che io ho già sviluppato in altri appuntamenti con te, che bisogna vedere se la squadra che gli è stata affidata quest'anno è adatta a sviluppare quel suo gioco. E insomma, man mano che passano le giornate, qualche dubbio cresce. Poi vale sempre l'invito che abbiamo fatto già da luglio alla pazienza, no? Ti ricordi, l'abbiamo detto qua.
8: È stato il mantra di tutta estate. Io andavo al bar e mi dicevano pazienza.
9: È diventato un mantra collettivo, va bene. Però anche qui la pazienza va bene, però la pazienza ha un limite, e la pazienza sta avendo un limite. Adesso vedremo la ripresa del campionato e delle competizioni Sarri non ha avuto modo di lavorare molto con i suoi giocatori perché sono andati tutti nelle nazionali o quasi tutti, quindi non è che abbia potuto sfruttare benissimo questo periodo, però adesso arriva la prova della verità, perché mi pare che ci siano 8-9 partite nell'arco di poche settimane, quindi adesso ci sei o non ci sei, personalità o non personalità, coraggio o non coraggio, l'Atalanta è chiamata a fare un salto di qualità. Finora due vittorie e due sconfitte ha salvato la pelle, diciamo così, ma d'ora in avanti non può andare, non può essere ancora così, quindi credo che i tifosi e gli osservatori si aspettino di vedere se davvero Sarri è in grado di cambiare pelle, di cambiare anima, di cambiare testa ai giocatori. Secondo me è un'impresa abbastanza complicata.
8: Ecco, credo che sia un po' l'argomento principale, che poi vengono anche i temi trattati all'interno dei vari social, di Corner principalmente. Tra l'altro tu hai parlato, deve lavorare a Zingonio, però l'Eco di Bergamo a pagina 47, Samardžić KO con la Serbia in Germania, però ci sono altri 8 calciatori che vengono impegnati nelle rispettive nazionali. E poi quando c'era Spadori che gioca un primo tempo spettacolare, forse il più bello da anni, si infortuna. Pertanto dobbiamo anche fare molta attenzione, sai, quasi quasi guardiamo le partite con gli amuleti per sperare che non ci siano infortuni.
9: Poteva succedere anche in campionato, semmai la vera riflessione sulla Spadori è: come mai ha giocato così bene nell'Italia, invece nell'Atalanta da un anno e mezzo, da quando è arrivato, non gioca bene, non si impegna tanto, corre tantissimo all'inverosimile, però le prestazioni non sono all'altezza della fama che si porta dietro e dei costi dello stesso giocatore. Quindi cos'è che non torna? Sai, porre questa domanda da qualcuno rimane sconcertato, no? Perché sembra di commettere reati di lesa maestà di fronte a Sarri, che sembra un allenatore indiscutibile. Invece io penso che, come tutti gli allenatori che abbiamo visto, a quelli vincenti e quello meno vincenti, è sottoposto al giudizio degli osservatori e dei tifosi, e fino ad oggi spiace dirlo, perché non, nessuno ha piacere nel vedere questa Atalanta così faticosa, fino ad oggi le sue idee non le abbiamo viste, e chissà se le sue idee, ribadisco, sono davvero quelle più giuste per questa squadra. Questa squadra è stata abituata per 9 undicesimi per tanti anni a giocare in altro modo, si tratta di cambiargli completamente la testa e il modo di giocare, ragazzi. Cioè, poi per le lezioni di calcio alternativo va bene l'estate, ma poi quando inizia la stagione devono arrivare i risultati, perché se non arrivano i risultati tu hai voglia di proporre il miglior calcio di questo mondo, ma senza risultati non vai da nessuna parte, e alla fine magari arrivano anche decisioni dolorose, magari non volute, non previste, e però stiamoci attenti.
8: Ora tocca a Rue. L'Atalanta ha bisogno di lui, il giocatore più atteso e anche più costoso. Tra l'altro, Cesare, da giornalista tra i più stimati a livello nazionale, ti chiedo anche un parere su questa nuova impaginazione del nostro quotidiano cittadino, l'Eco di Bergamo. Cosa ne pensi?
9: È una bella rinfrescata. Naturalmente lo stile di fondo rimane uguale, però dal punto di vista grafico il giornale è stato alleggerito, è stato reso più chiaro, più leggibile, quindi sicuramente è stata fatta una ottima operazione, e mi pare che anche i primi riscontri del giornale siano buoni, e quindi bene hanno fatto a dare. Ogni tanto i giornali vanno rinfrescati, anche noi cambiamo d'abito ogni tanto, non è che portiamo e quindi anche i giornali. Dopodiché, naturalmente, lo dico proprio da giornalista, la grafica è importante, ma sono più importanti i contenuti, e su quello bisogna sempre cercare di migliorarsi e di crescere e di fornire sempre nuovi spunti di discussione, come quelli sull'Atalanta che ogni giorno ci vengono dati. In questo caso il caso Rowe è stato l'acquisto più oneroso nella storia dell'Atalanta, una storia non proprio brevissima, una storia di più di 100 anni, quindi questo record pesa sul giocatore, e il giocatore ovviamente adesso ha fatto intravedere sicuramente delle buone qualità, uno spirito combattivo, una voglia di una capacità di saltare l'uomo, però chiaramente deve crescere e deve dare il suo apporto. L'Atalanta è orfana in quel ruolo di Lukman ormai da un anno e mezzo, e adesso ha bisogno davvero di avere spinta su quel fronte, perché lì si fa la differenza contro gli avversari.
8: È quello che ci aspettiamo da Rowe sicuramente. Ma ha scritto, lo sai che un nostro amico tifoso juventino, dov'è? È in Marocco, lo salutiamo. Andrea Iannotto, lo possiamo dire.
9: Ha approfittato della sosta del campionato.
8: Ha detto, c'è la sosta, allora faccio un viaggetto, perché poi, sai, il calcio in primis è una religione in Italia. Due argomenti, Cesare. Questa sera Mancini ondivago contro la grandeur, scrive l'Eco di Bergamo. Siamo qui per vincere. Al suo fianco c'è Alessandro Bastoni. Ma non voglio rattristarti.
9: No, non mi rattristi, mi strappi un sorriso. Non avevo visto questo titolo, non avevo letto questa dichiarazione. Vabbè, Mancini dovrebbe volare un po' più basso. Perché
8: siamo qui per vincere, va bene.
9: Dire che va a Parigi per vincere mi fa ridere, non lo so, poi magari stasera.
8: Contro la Francia di Zidane, l'hai detto tu, io volevo sottolineare questa dichiarazione.
9: Ma non è che siccome l'ultima partita tu lei con la Turchia l'hai vinta. Anche brillantemente, adesso sei diventato la nazionale che trita i sassi. Ma io francamente non capisco questo modo di porre, cioè, l'umiltà, il buon senso dovrebbe sempre essere il cardine. Di dire che si va lì per vincere è una sbrufonata che io spero che si realizzi, nonostante tutto, ma che mi sembra molto difficile da realizzare.
8: Ecco, salutiamo anche l'amico Riccardo Cagnelli, che lui vive in Costa Azzurra, lo ricordi? Il mitico Riccardo. Adesso è il cuore diviso tra la Marsigliese e l'inno di Mameli. Però questo è un argomento che lo apriamo tristemente, perché in Italia, Cesare, ci facciamo sempre del male da soli. Cioè,
9: e cosa ti riferisci?
8: A questo titolo che la regia adesso ci propone. Bravissimo Cristian, complimenti. Malagò. Io rimango veramente allibito, cioè lui non aveva i requisiti per essere eletto, cioè
9: Sì, lui, allora dal punto di vista formale non aveva i requisiti per essere eletto, perché doveva essere tesserato per una società per essere eletto presidente della FIGC, e questo requisito mancava, perché purtroppo in questo paese facciamo sempre le cose un po' con i piedi, diciamo, no? E quindi poi ci si accorge che mancava un requisito, che la forma è sostanza, non è? Dopodiché Malagò, dall'altro punto di vista, è oggetto di una manovra politica, cioè ci sono dentro il governo, in particolare il ministro dello sport Abodi, che non può vedere Malagò e che sta cercando in ogni modo di farlo fuori. E anche questa cosa qui, di fronte comunque a un presidente eletto con il 70% delle componenti che dovevano eleggerlo, pensare di farlo fuori con i cavilli, con le cose, anche questo dal punto di vista formale ci sta, e probabilmente succederà che Malagò verrà commissariato martedì prossimo, da quello che si capisce dentro il CONI dovrebbe esserci una maggioranza, anche il presidente del CONI è schierato con il rappresentante del governo, quindi comunque sia, comunque la si giudici chi, e io personalmente non ho apprezzato i primi passi di Malagò, perché ha fatto una serie di sciocchezze che va bene. Dopodiché però esistono i principi della democrazia, esiste che è stato votato a larga maggioranza, gli è stato dato un compito, ha un compito in mano, che è quello di risollevare il calcio italiano, non ce lo dimentichiamo, perché il problema non è Malagò, il problema è il calcio italiano. Se in questo paese si pensa di eleggere una persona e buttarla giù dopo due secondi per poi metterne un'altra, poi buttarla giù dopo altri due giorni, non ne verremo mai fuori, e ci perdiamo tutti, non è che c'è un vincitore e uno sconfitto, ci perdiamo tutti. Purtroppo in questa vicenda c'è una cattiva politica e c'è anche un cattivo modo di rispettare le norme, e bisognerebbe essere più attenti anche quando ci si propone come innovatori, bisogna partire dalle basi.
8: Ecco, poi lui ha detto, ma anche Gravina il mio predecessore non era iscritto, cioè siamo veramente alla cena delle beffe.
9: È la classica frase all'italiana, no? Ma perché io e non lui?
8: Cioè veramente la cena delle beffe, mi ricorda.
9: Però hanno dato la multa a me e non a quell'altro.
8: Ecco, però ho anche detto, in Turchia gli stadi sono tutti pronti per gli europei, quindi abbiamo solo uno. Facciamo un esame di coscienza.
9: È quello che dicevo, che il problema è il calcio italiano, non è Malagò, Abodi, mio nonno e tua sorella. Il problema è mettere in condizione il calcio italiano di risollevarsi, visto che è atteso degli appuntamenti importanti sia dal punto di vista delle qualificazioni agli europei e ai mondiali e dal punto di vista dell'organizzazione, e ci sono stadi da sistemare, da mettere all'altezza della situazione, e siamo terribilmente in ritardo, come sempre.
8: Come da tradizione. Cesare, ti ringrazio della tua presenza, speriamo di rivederci presto. Sai che l'Atalanta ritornerà addirittura lunedì 12 alle 18:30.
9: Quindi questa volta il tentativo di farmi dare il pronostico è inutile.
8: La prossima settimana però non te la scampi, mi raccomando. Ciao Cesare.
9: Ti saprò respingere. Buona giornata a tutti.
8: Grazie mille a Cesare Zappelli del Corriere della Sera, grazie ancora a Cristian Fulgosi e Gianmarco Giammicchinetti. Soprattutto grazie a voi, domani saremo come sempre al sabato con Xavier Iacobelli.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
10: Alta Play Today. Nuovi suoni.
11: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew.

0: da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica Chicco d'Oro, due confezioni da 250 grammi a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.

0: musica grande.
1: Radio Alta.
0: Spot, spot.
2: Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
5: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
4: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
5: Scuola La Fonte, impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.

adesso prima stanza a destra e Angelica Bove con Piccola Magia. Un incontro che racconta due persone che si riconoscono, anche se viaggiano su strade diverse. Un brano intimo, prodotto da Braille, con chitarre, basso e batteria. Per Angelica è anche la prima collaborazione della sua carriera. Per nuovi suoni su Radio Alta, prima stanza a destra e Angelica Bove, Piccola Magia.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti. Spot, spot. Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
2: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica Chicco d'Oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico.

porta la firma di Mario Biondi, realizzato con il producer Riccardo Piparo, e richiama le atmosfere house dance più eleganti e nostalgiche. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mario Biondi, Cocktail Blue.

0: baciate. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
2: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: Radio Alta.

Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme ad Aaron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour, con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo di lavoro con dati che sono piuttosto stabili nella bergamasca per quanto riguarda l'occupazione. Sorprende però il dato delle dimissioni che rimane molto alto.
2: L'occupazione nella bergamasca, descritta nel rapporto dell'Osservatorio del Lavoro dell'amministrazione provinciale. Nel primo semestre del 2026, sottraendo le cessazioni alle assunzioni, il raffronto è di più 6.064 posizioni lavorative. Crescono il comparto dei servizi e dell'industria e, pur con un rallentamento delle opportunità a tempo indeterminato, i dati sono in miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2025, in cui la differenza era stata di più 5.305 assunti. Questi ultimi, nel complesso, tra gennaio e giugno di quest'anno, sono arrivati a 68.471, in crescita del 6,5% su base annua, mentre per le cessazioni il dato è di 62.407, aumentate del 5,8%. Circa la metà di coloro che hanno sottoscritto un nuovo contratto, 3.051 persone, lo hanno fatto a tempo indeterminato. Come detto, inflessione rispetto ai 3.856 nei primi sei mesi dell'anno scorso. L'incremento maggiore è stato fatto registrare dai contratti a tempo determinato, con un saldo pari a più 2.363. Più che doppio se confrontato a quello del 2025. Restano negativi, invece, i numeri dell'apprendistato, con meno 607 posizioni. A proposito dei singoli settori, per il commercio e i servizi, la differenza positiva rispetto alle cessazioni in sei mesi è di 3.085 contratti. Nello stesso semestre dell'anno passato fu di 2.483. In positivo pure l'industria, salita di 2.214, e le costruzioni di 765, seppur in calo. A livello territoriale, l'andamento occupazionale è migliore nelle aree di Bergamo e di Grumello del Monte. Resta comunque alta la mobilità del lavoro, con le dimissioni che hanno superato le 20.000, ancora ben al di sopra dei livelli pre-Covid.
1: Dei dati sull'occupazione, diamo invece uno sguardo agli stipendi. Ebbene, la bergamasca è 21ª in Italia, 6ª in Lombardia.
3: 6º posto in Lombardia, 21ª in Italia, un ritocco all'indietro di 5 posizioni nel ranking nazionale. È la fotografia scattata dall'osservatorio Job Princing sulla mappa degli stipendi, dove Bergamo si ritrova a metà della carreggiata salariale. Con una retribuzione annua lorda di 33.596 euro, cifra comprensiva di tredicesima, quattordicesima, benefit e premi di produzione, i lavoratori bergamaschi mantengono una posizione di forza nel panorama italiano, ma vedono allargarsi la forbice con i territori più ricchi della regione. Il divario con la vetta resta marcato. La busta paga media orobica vale infatti il 16% in meno rispetto agli oltre 40.000 euro della capolista Milano, traducendosi in quasi 6.500 euro lordi di differenza l'anno. Bergamo viaggia sotto ritmo anche nel confronto con i territori limitrofi. Incassa circa la metà della Brianza ed è superata, seppur di misura, anche da Brescia e Lodi. Allo stesso tempo il territorio bergamasco conserva un vantaggio del 10% sul fanalino di coda Pavia e distanzia Sondrio e Mantova staccate di circa 2.500 euro l'anno. Nel suo complesso la Lombardia si conferma la locomotiva d'Italia con una media di 36.331 euro, un livello che supera di quasi 3.000 euro l'anno le retribuzioni bergamasche. I numeri raccontano così un'economia a diversa velocità, in cui la solida manifattura orobica, pur rimanendo tra le prime 25 d'Italia, cede terreno nella classifica e fatica a tenere il passo dei centri metropolitani.
1: Attenzione rivolta al trasporto pubblico locale, lo sappiamo bene, i sindacati sorvegliano la situazione.
3: Mobilità e trasporto pubblico infiammano il dibattito cittadino a Bergamo tra la rivoluzione del nuovo EBRT, pesanti disagi viabilistici e l'incertezza sul futuro delle gare d'affidamento del servizio, a rischio di un'ulteriore proroga. Un clima di fortissima tensione che culminerà il 16 ottobre con uno sciopero di 24 ore dei circa 200 autisti del gruppo Arriva. I conducenti incrociano ancora le braccia per chiedere il rinnovo del contratto di secondo livello e adeguamenti salariali a fronte di turni usuranti, con impieghi fino a 14 ore al giorno per sole 6 ore e mezza di guida effettiva. Sul fronte delle BRT, le criticità operative hanno spinto la CISL Trasporti e le rappresentanze sindacali ad avviare un monitoraggio continuo con ATB, senza escludere nuove proteste se i nodi non verranno sciolti. Il Comune sembra stia valutando uno dei correttivi alla viabilità proposti, come rendere promiscuo il tratto di 200 metri di via Bonomelli. Nel mirino c'è anche la sostenibilità dei ritmi di lavoro, la rigidità dei tempi, l'assenza di pause spingono a valutare brevi soste tecniche per gli autisti. A complicare il quadro c'è poi un afflusso di passeggeri superiore alle attese, che pur con semafori preferenziali attivi all'80% rende realistica la percorrenza di 39-40 minuti, imponendo la proposta di allungarla di 5. L'impatto del servizio si fa sentire anche sulle linee di Locatelli e Tibisò, all'interno di un riassetto viabilistico profondo. Una data chiave sarà l'8 dicembre, da confermare, con il via previsto per la nuova linea T2 della TEB, infrastruttura destinata ad abbattere il traffico privato verso il centro. Resta invece l'incognita sulle gare d'appalto del TPL, con il nuovo direttore dell'agenzia provinciale, insediato soltanto a maggio, le tempistiche d'avvio rimangono incerte, una partita decisiva che stabilirà se confermare gli assetti attuali o stravolgere del tutto la mappa dei trasporti orobici.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
7: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
8: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola alla Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
7: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
8: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
4: La musica grande. Radio Alta.
0: La musica grande.
9: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Stella Lefty ci porta in una storia che profuma di attese, di passi lenti e di sentimenti che crescono senza chiedere permesso. Boston diventa una città rifugio, un luogo dove l'amore si nasconde tra le luci dei palazzi e le strade bagnate. La sua voce, morbida e vicina, racconta un legame che resiste alla distanza, che torna ogni volta, che sa essere dolce anche quando fa un po' male. Una canzone che non si ascolta, si sente. Su Radio Alta, Stella Lefty, Boston.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
2: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller,

0: nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
1: Radio Alta, il radiogiornale.
2: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il problema globale sempre più grave del rincaro delle fonti energetiche legato a conflitti e tensioni in aree molto delicate del pianeta è oggi l'argomento centrale del vertice G7 in videoconferenza mondiale. L'incontro è stato aperto poco fa da Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron. E sul caro carburanti la Cina ha sospeso la vendita di greggio all'estero e anche gli Stati Uniti potrebbero farlo se l'Unione Europea non sbloccherà le proprie riserve, decisioni determinate da motivi interni ma che potrebbero avere pesanti ricadute sui mercati mondiali.
3: La Cina punta a preservare le scorte domestiche in un momento in cui non è alle viste una riapertura di Hormuz. A settembre Pechino ha esportato circa 1,4 milioni di tonnellate di diesel, 500.000 tonnellate di benzina e 2 milioni di tonnellate di carburante per aerei. La Cina aveva già limitato le esportazioni a marzo, allentando poi le restrizioni. A risentirne direttamente saranno Singapore, Malesia, Australia, Vietnam, Bangladesh e Filippine, che acquistano regolarmente prodotti raffinati cinesi, ma ovviamente ci saranno riflessi sui mercati mondiali. E non aiutano gli ultimi annunci del presidente Trump, che ha chiesto all'Unione Europea di sbloccare le scorte strategiche di gasolio per contenere il prezzo globale dei carburanti. In alternativa, l'amministrazione americana potrebbe bloccare l'esportazione di gasolio per 90 giorni nel tentativo di ridurre il costo domestico del gallone. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: Economia italiana, il nuovo piano industriale di Electrolux dovrà essere sostenibile per i lavoratori e per l'azienda e va definito entro il mese di ottobre, perché l'azienda deciderà sulla sua riorganizzazione a livello mondiale a inizio novembre. Dobbiamo salvaguardare l'Italia all'interno di questa riorganizzazione globale di Electrolux e per farlo è necessario chiudere un'intesa entro il mese di ottobre, quanto ha dichiarato oggi il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso a margine dell'assemblea di Confindustria Marche in corso ad Ancona. Tensione Italia-Spagna sui migranti, la Commissione europea conferma di aver ricevuto notifica da parte dell'Italia relativa alla proroga della sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. Ai sensi del codice frontiere Schengen, ha spiegato il portavoce della Commissione di Bruxelles, gli Stati membri possono introdurre controlli alle frontiere interne a determinate condizioni, sottolineando che si tratta di controlli temporanei che sono stati prorogati fino al prossimo 16 ottobre dall'Italia e fino al prossimo 7 ottobre da parte della Spagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 90. Il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

comune sono 4.850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
2: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
1: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
2: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: Radio Alta.
4: Radio Alta.
0: La musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Elisa si presenta con Amore è, primo estratto dall'album Kintsugi. Scritto da Elisa e prodotto insieme a Dardust, il brano unisce pianoforte ed elettronica in una canzone che racconta l'amore come libertà e scelta consapevole. Per nuovi suoni su Radio Alta, Elisa, Amore.

0: probably.
1: Radio Alta. Sono le 15 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Parliamo di lavoro con dati che sono piuttosto stabili nella bergamasca per quanto riguarda l'occupazione. Sorprende però il dato delle dimissioni che rimane molto alto.
3: L'occupazione nella bergamasca, descritta nel rapporto dell'Osservatorio del Lavoro dell'amministrazione provinciale. Nel primo semestre del 2026, sottraendo le cessazioni alle assunzioni, il raffronto è di più 6.064 posizioni lavorative. Crescono il comparto dei servizi e dell'industria e, pur con un rallentamento delle opportunità a tempo indeterminato, i dati sono in miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2025, in cui la differenza era stata di più 5.305 assunti. Questi ultimi, nel complesso, tra gennaio e giugno di quest'anno, sono arrivati a 68.471, in crescita del 6,5% su base annua, mentre per le cessazioni il dato è di 62.407, aumentate del 5,8%. Circa la metà di coloro che hanno sottoscritto un nuovo contratto, 3.051 persone, lo hanno fatto a tempo indeterminato. Come detto, inflessione rispetto ai 3.856 nei primi sei mesi dell'anno scorso. L'incremento maggiore è stato fatto registrare dai contratti a tempo determinato, con un saldo pari a più 2.363. Più che doppio se confrontato a quello del 2025. Restano negativi, invece, i numeri dell'apprendistato, con meno 607 posizioni. A proposito dei singoli settori, per il commercio e i servizi, la differenza positiva rispetto alle cessazioni in sei mesi è di 3.085 contratti. Nello stesso semestre dell'anno passato fu di 2.483. In positivo pure l'industria, salita di 2.214, e le costruzioni di 765, seppur in calo. A livello territoriale, l'andamento occupazionale è migliore nelle aree di Bergamo e di Grumello del Monte. Resta comunque alta la mobilità del lavoro, con le dimissioni che hanno superato le 20.000, ancora ben al di sopra dei livelli pre-Covid.
2: Dei dati sull'occupazione, diamo invece uno sguardo agli stipendi. Ebbene, la bergamasca è 21ª in Italia, 6ª in Lombardia.
4: 6º posto in Lombardia, 21ª in Italia, un ritocco all'indietro di 5 posizioni nel ranking nazionale. È la fotografia scattata dall'osservatorio Job Princing sulla mappa degli stipendi, dove Bergamo si ritrova a metà della carreggiata salariale. Con una retribuzione annua lorda di 33.596 euro, cifra comprensiva di 13esima, 14esima, benefit e premi di produzione, i lavoratori bergamaschi mantengono una posizione di forza nel panorama italiano, ma vedono allargarsi la forbice con i territori più ricchi della regione. Il divario con la vetta resta marcato. La busta paga media orobica vale infatti il 16% in meno rispetto agli oltre 40.000 euro della capolista Milano, traducendosi in quasi 6.500 euro lordi di differenza l'anno. Bergamo viaggia sotto ritmo anche nel confronto con i territori limitrofi. Incassa circa la metà della Brianza ed è superata, seppur di misura, anche da Brescia e Lodi. Allo stesso tempo il territorio bergamasco conserva un vantaggio del 10% sul fanalino di coda Pavia e distanze a Sondrio e Mantova staccate di circa 2.500 euro l'anno. Nel suo complesso la Lombardia si conferma la locomotiva d'Italia con una media di 36.331 euro, un livello che supera di quasi 3.000 euro l'anno le retribuzioni bergamasche. I numeri raccontano così un'economia a diversa velocità, in cui la solida manifattura orobica, pur rimanendo tra le prime 25 d'Italia, cede terreno nella classifica e fatica a tenere il passo dei centri metropolitani.
2: La cronaca, un 19enne di Verdello è stato arrestato dai carabinieri di Treviglio dopo un pericoloso inseguimento di 7 km a bordo di un'auto rubata guidata a folle velocità e contromano. Identificato grazie alle telecamere e posto ai domiciliari, il giovane è finito nei guai anche la sera seguente durante un controllo in casa. I militari hanno infatti sequestrato 20 bombole da 3 litri di protossido di azoto, la sostanza nota come gas esilarante usata come droga da sballo. oltre a 3 pugnali e un lampeggiante blu delle forze dell'ordine. Il 19enne è stato deferito per ricettazione, guida senza patente, detenzione abusiva di armi illeciti legate al gas e al dispositivo luminoso. Per lui il giudice ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di firma.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
0: Radio Alta. Bergamo è in onda.
1: Spot, spot.
5: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica chicco d'oro, 2 confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Radio Alta, la musica grande.

0: che... La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

2 con Silenzio. Il nuovo singolo anticipa l'album Carnaval de Luz, sedicesimo lavoro in studio della band irlandese, in uscita il 13 novembre. Il brano è prodotto da Jackknife Lee, con produzione aggiuntiva di Ryan Tedder, mentre il videoclip è stato girato a Città del Messico e diretto dal duo Cliqua. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Silenzio.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto. Bene, brava. Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Economia europea in difficoltà. L'inflazione nell'eurozona è balzata al 3,8% a settembre, soprattutto a causa del caro energia, rispetto al 3,2% di agosto. I prezzi energetici, fa sapere Eurostat, sono saliti al 18,8%. Intanto oggi pomeriggio il presidente francese Macron sta presiedendo da Parigi una videoconferenza dei leader del G7 dedicata proprio alla complessa situazione energetica mondiale. In Italia intanto è aumentato del 12,7% il prezzo del gas a settembre rispetto a agosto. Lo comunica l'ARERA ricordando che si tratta del valore della materia prima del servizio di tutela della vulnerabilità. Per il mese di settembre le quotazioni all'ingrosso hanno subito un nuovo deciso rialzo, osserva l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, spiegando che per i 2.300.000 clienti inseriti appunto nel servizio di tutela della vulnerabilità il prezzo della sola materia prima gas è pari a 78,80 euro per megawattora. E l'Europa ha vissuto quest'anno l'estate col più elevato e prolungato stress termico da calore mai registrato dall'inizio delle serie storiche dei dati. Lo rileva il sistema europeo di monitoraggio satellitare Copernicus.
6: L'estate in Europa è stata caratterizzata da ondate di calore estreme con una percentuale record del 52% del continente esposto a uno stress termico molto forte per tutta la stagione. Lo dicono i più recenti risultati di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare dell'Unione Europea. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, superando anche il precedente record stabilito nel 2003. Il continente ha inoltre sofferto una siccità diffusa con livelli d'acqua eccezionalmente bassi in fiumi come il Reno, il Danubio, la Vistola, il Rodano e il Po. Condizioni più secche della media hanno anche favorito numerosi incendi boschivi in diverse regioni d'Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
5: Irlanda del Nord, si sono conclusi senza un accordo i negoziati promossi dal governo britannico per risolvere le tensioni a Porta Down, dopo il blocco di una controversa marcia protestante in un quartiere a maggioranza cattolica. La vicenda passa ora alla Corte d'Appello di Belfast, che lunedì esaminerà il ricorso dei residenti contro l'autorizzazione al corteo protestante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
4: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
3: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
4: Scuola La Fonte, impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
5: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: Radio Alta.

Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

La musica grande. Radio.

0: Radio Alta.
1: Sono le 16 e 58 minuti.
0: Spot, spot.
2: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica Chicco d'Oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
3: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
4: Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.

In Still, Karol G e Bruno Mars intrecciano due mondi, la sensibilità latina di lei e l'eleganza soul di lui. Il brano nasce come una confessione a cuore aperto, dove la produzione di Derek Whitmore costruisce un ambiente intimo, fatto di dettagli, silenzi e piccoli gesti che raccontano più delle parole. Mars firma gli arrangiamenti vocali, portando la canzone in una dimensione calda e cinematografica, mentre Karol G aggiunge quella luce emotiva che la contraddistingue. Un incontro artistico che parla di presenza, di cura, di ciò che resta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Karol G e Bruno Mars, Still.

0: spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
4: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
3: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
4: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.

Thieves con A Different Kind of Happiness, il nuovo singolo che anticipa Stray Dogs, il quinto album della band inglese. Un brano che parla di passato, futuro e della ricerca di una felicità diversa, tra momenti più intimi e improvvise esplosioni rock. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness.

0: Radio Alta.
1: Sono le 17 e 58 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Parliamo di lavoro con dati che sono piuttosto stabili nella Bergamasca per quanto riguarda l'occupazione. Sorprende però il dato delle dimissioni che rimane molto alto.
3: L'occupazione nella Bergamasca, descritta nel rapporto dell'Osservatorio del Lavoro dell'amministrazione provinciale. Nel primo semestre del 2026, sottraendo le cessazioni alle assunzioni, il raffronto è di più 6.064 posizioni lavorative. Crescono il comparto dei servizi e dell'industria e, pur con un rallentamento delle opportunità a tempo indeterminato, i dati sono in miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2025, in cui la differenza era stata di più 5.305 assunti. Questi ultimi, nel complesso, tra gennaio e giugno di quest'anno, sono arrivati a 68.471, in crescita del 6,5% su base annua, mentre per le cessazioni il dato è di 62.407, aumentate del 5,8%. Circa la metà di coloro che hanno sottoscritto un nuovo contratto, 3.051 persone, lo hanno fatto a tempo indeterminato. Come detto, inflessione rispetto ai 3.856 nei primi sei mesi dell'anno scorso. L'incremento maggiore è stato fatto registrare dai contratti a tempo determinato, con un saldo pari a più 2.363. Più che doppio se confrontato a quello del 2025. Restano negativi, invece, i numeri dell'apprendistato, con meno 607 posizioni. A proposito dei singoli settori, per il commercio e i servizi, la differenza positiva rispetto alle cessazioni in sei mesi è di 3.085 contratti. Nello stesso semestre dell'anno passato fu di 2.483. In positivo pure l'industria, salita di 2.214, e le costruzioni di 765, seppur in calo. A livello territoriale, l'andamento occupazionale è migliore nelle aree di Bergamo e di Grumello del Monte. Resta comunque alta la mobilità del lavoro, con le dimissioni che hanno superato le 20.000, ancora ben al di sopra dei livelli pre-Covid.
2: Dei dati sull'occupazione, diamo invece uno sguardo agli stipendi. Ebbene, la Bergamasca è 21esima in Italia, sesta in Lombardia.
4: Sesto posto in Lombardia, 21esimo in Italia, un ritocco all'indietro di 5 posizioni nel ranking nazionale. È la fotografia scattata dall'osservatorio Job Princing sulla mappa degli stipendi, dove Bergamo si ritrova a metà della carreggiata salariale. Con una retribuzione annua lorda di 33.596 euro, cifra comprensiva di tredicesima, quattordicesima, benefit e premi di produzione, i lavoratori bergamaschi mantengono una posizione di forza nel panorama italiano, ma vedono allargarsi la forbice con i territori più ricchi della regione. Il divario con la vetta resta marcato. La busta paga media orobica vale infatti il 16% in meno rispetto agli oltre 40.000 euro della capolista Milano, traducendosi in quasi 6.500 euro lordi di differenza l'anno. Bergamo viaggia sotto ritmo anche nel confronto con i territori limitrofi. Incassa circa la metà della Brianza ed è superata, seppur di misura, anche da Brescia e Lodi. Allo stesso tempo il territorio bergamasco conserva un vantaggio del 10% sul fanalino di coda Pavia e distanzia Sondrio e Mantova staccate di circa 2.500 euro l'anno. Nel suo complesso la Lombardia si conferma la locomotiva d'Italia con una media di 36.331 euro, un livello che supera di quasi 3.000 euro l'anno le retribuzioni bergamasche. I numeri raccontano così un'economia a diversa velocità, in cui la solida manifattura orobica, pur rimanendo tra le prime 25 d'Italia, cede terreno nella classifica e fatica a tenere il passo dei centri metropolitani.
2: Ora parliamo del piano del diritto allo studio. I comuni sono davvero in serie difficoltà a reperire tutte le risorse e chiedono aiuto a regione e governo e Stato.
4: L'avvio del nuovo anno scolastico porta con sé un'amara certezza per gli enti locali della provincia di Bergamo. Far quadrare i conti del piano per il diritto allo studio è diventata un'impresa al limite della sostenibilità. Tra l'inflazione residua, il rincaro dei costi energetici per il riscaldamento degli edifici scolastici e l'impennata delle tariffe dei servizi in appalto, trasporto scolastico, mense, assistenza specialistica agli alunni con disabilità, i municipi bergamaschi si trovano a dover gestire uscite in forte crescita. La situazione risulta particolarmente complessa per i piccoli e medi comuni delle valli e della pianura.
5: perché i casi sono sempre maggiori, le spese sono sempre maggiori perché ci sono i rincari anche dal punto di vista del compenso delle persone che seguono questi ragazzi, e il comune difficilmente riesce tutti gli anni poi a coprire queste spese.
6: Parla di quasi mezzo milione di euro di risorse principalmente per il trasporto scolastico, che come comune di Palazzago, a parte una quota di iscrizione per le famiglie, lo forniamo a titolo gratuito, e poi c'è l'assistenza educativa scolastica, un tema che un giorno bisognerebbe affrontare anche con chi di dovere, perché è un tema che sui bilanci comunali è molto importante ed è in continua crescita.
4: Ad aggravare il quadro economico interviene anche la dinamica demografica. La progressiva denatalità riduce il numero complessivo degli iscritti, facendo salire il costo pro capite della gestione delle strutture e dei servizi accessori.
7: Sta aumentando perché, diciamo, da 3 anni sta aumentando, perché è passata da 120 a 160 mila euro nel giro di 3 anni, quindi di fatto l'impegno anche finanziario dell'ente è importante.
4: La richiesta principale indirizzata a Regione Lombardia, al governo, è l'istituzione di fondi di perequazione e contributi straordinari destinati a coprire i costi dell'assistenza educativa senza intaccare gli equilibri di bilancio dei comuni.
5: Queste alte spese debbano avere un aiuto da parte di enti superiori, che sia provincia, che sia regione, che sia il ministero, lasciare ai comuni la parte operativa, quindi la gestione delle ore, il dialogo con la scuola, eccetera. E poi a consuntivo dare, diciamo, un resoconto a questi enti superiori in modo che possano aiutare economicamente i comuni.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
8: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
9: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
10: Radio Alta, Radio Alta. Musica grande.
0: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica Chicco d'Oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
2: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è, un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
3: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.
0: Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
4: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Bergamo TV, come sempre il più cordiale benvenuto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ma come avevo annunciato ieri, abbiamo a disposizione, ci onora della sua presenza, il giornalista del Corriere della Sera, Cesare Zapperi. Rullo di tamburi, Cesare, hai visto che introduzione?
5: Era meglio il suono dei tromboni per annunciare me che i tamburi, dai.
4: Va bene, accontentiamoci dei tamburi, dai. Voliamo basso, come si suol dire.

0: Sei reduce, ti ho letto, da una importante situazione genovese, ho letto sul Corriere della Sera, per cui ti seguo anche sui social, per noi parliamo d'Atalanta, e prima di leggere le pagine dell'Eco di Bergamo sono andato sulla tua pagina Facebook, che è seguitissima. Tu lanci delle considerazioni che riguardano la città, la Salis, Meloni a Genova, e l'ultimo post che riguarda l'Atalanta, che Cristian Fulgosi e Gianmarco Gianmi Facchinetti in regia hanno trovato e ci stanno riproponendo, risale addirittura al 21 settembre. Siamo al 2 di ottobre, caro Cesare.
1: Beh, è l'inizio dell'autunno, no?
0: Esatto.
1: 21 settembre.
0: Esatto. Sarri, la personalità non si insegna, a chi fosse sfuggito questo post, e mi sembra un concetto importante e anche forte, caro Cesare.
1: E può valere anche il 2 di ottobre, non solo il 21 settembre.
0: E probabilmente
1: anche il 15 maggio, cioè nel senso che io riprendevo delle dichiarazioni di Sarri dopo l'ultima partita, in cui diceva che fatica a trovare personalità, anima nei giocatori, no? E mi sono permesso di fare delle considerazioni, cioè che la personalità è una di quelle cose, come ci raccontava il Manzoni, del coraggio, o tu ce l'hai o non ce l'hai, insomma. Quindi non è che i giocatori la possono imparare, la personalità. Quindi l'allenatore forse è meglio che non indugi su questi concetti, perché deve semmai essere lui a stimolare, se non la personalità, una maggiore intraprendenza, un maggior coraggio, mi è sembrata un'analisi, come dire, un po' fatalista e quasi a preordinare una sorta di alibi. E poi, per allargare il discorso, caro Fabrizio, abbiamo visto alcuni giocatori andare nelle nazionali e giocare in maniera molto diversa da come gioca l'Atalanta e fare delle ottime prestazioni. E allora la domanda da Pierino, perdonami, è quella: ma è un problema di personalità, ma o un problema di come fai giocare i giocatori?
0: Beh, questo è il Busillis, si dice così, cerco di
1: Busillis, certo, grazie, sì. Grazie. Non business, Busillis.
0: Busillis, ho detto Busillis, temevo il peggio, invece ho la tua approvazione e sono particolarmente tranquillo ora.
1: È un problema serio, caro Fabrizio.
0: No, anche perché serio. Ederson, scusami, nell'incipit, sì, nel tuo primo paragrafo, che grazie mille la regia sta riproponendo, ma che leggo a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta, dice Ederson, il capitano, ecco, parla il capitano: secondo me la personalità l'abbiamo cercato solo di fare quello che ci chiede il mister. Beh, è una bella, altro che Busillis questo, abbiamo cercato solo di fare quello che ci dice il mister.
1: L'ha detto lui, e quindi io infatti ho riportato alcune considerazioni fatte da diversi giocatori, non solo Ederson, che portano tutti lì, ma non è una scoperta, cioè lo sappiamo che Sarri ha in testa un preciso modo di giocare, è stato la base di tanti suoi successi. Però resta il punto, che io ho già sviluppato in altri appuntamenti con te, che bisogna vedere se la squadra che gli è stata affidata quest'anno è adatta a sviluppare quel suo gioco. E insomma, man mano che passano le giornate, qualche dubbio cresce. Poi vale sempre l'invito che abbiamo fatto già da luglio alla pazienza, no? Ti ricordi, l'abbiamo detto qua.
0: È stato il mantra di tutta estate. Io andavo al bar e mi dicevano pazienza.
1: È diventato un mantra collettivo, va bene. Però anche qui la pazienza va bene, però la pazienza ha un limite, e la pazienza sta avendo un limite. Adesso vedremo la ripresa del campionato e delle competizioni. Sarri non ha avuto modo di lavorare molto con i suoi giocatori, perché sono andati tutti nelle nazionali o quasi tutti, quindi non è che abbia potuto sfruttare benissimo questo periodo. Però adesso arriva la prova della verità, perché mi pare che ci siano 8-9 partite nell'arco di poche settimane, quindi adesso ci sei o non ci sei, personalità o non personalità, coraggio o non coraggio, l'Atalanta è chiamata a fare un salto di qualità. Finora due vittorie e due sconfitte, ha salvato la pelle, diciamo così, ma d'ora in avanti non può andare, non può essere ancora così. Quindi credo che i tifosi e gli osservatori si aspettino di vedere se davvero Sarri è in grado di cambiare pelle, di cambiare anima, di cambiare testa ai giocatori. Secondo me è un'impresa abbastanza complicata.
0: Ecco, credo che sia un po' l'argomento principale, che poi vengono anche i temi trattati all'interno dei vari social, di Corner principalmente. Tra l'altro tu hai parlato, deve lavorare a Zingonio, però l'Eco di Bergamo a pagina 47, Samardžić KO con la Serbia in Germania, però ci sono altri 8 calciatori che vengono impegnati nelle rispettive nazionali. E poi quando c'era Spadori che gioca un primo tempo spettacolare, forse il più bello da anni, si infortuna. Pertanto dobbiamo anche fare molta attenzione, sai, quasi quasi guardiamo le partite con gli amuleti per sperare che non ci siano infortuni.
1: Poteva succedere anche in campionato, semmai la vera riflessione sulla Spadori è: come mai ha giocato così bene nell'Italia, invece nell'Atalanta da un anno e mezzo, da quando è arrivato, non gioca bene, non si impegna tanto, corre tantissimo all'inverosimile, però le prestazioni non sono all'altezza della fama che si porta dietro e dei costi dello stesso giocatore. Quindi cos'è che non torna? Sai, porre questa domanda a qualcuno rimane sconcertato, no? Perché sembra di commettere reati di lesa maestà di fronte a Sarri, che sembra un allenatore indiscutibile. Invece io penso che, come tutti gli allenatori che abbiamo visto, a quelli vincenti e quello meno vincenti, è sottoposto al giudizio degli osservatori e dei tifosi. E fino ad oggi, spiace dirlo, perché nessuno ha piacere nel vedere questa Atalanta così faticosa, fino ad oggi le sue idee non le abbiamo viste, e chissà se le sue idee, ribadisco, sono davvero quelle più giuste per questa squadra. Questa squadra è stata abituata per 9 undicesimi, per tanti anni, a giocare in altro modo. Si tratta di cambiargli completamente la testa e il modo di giocare. Ragazzi, cioè, poi per le lezioni di calcio alternativo va bene l'estate, ma poi quando inizia la stagione devono arrivare i risultati, perché se non arrivano i risultati tu hai voglia di proporre il miglior calcio di questo mondo, ma senza risultati non vai da nessuna parte, e alla fine magari arrivano anche decisioni dolorose, magari non volute, non previste, e però stiamoci attenti.
0: Ora tocca a Rue. L'Atalanta ha bisogno di lui, il giocatore più atteso e anche più costoso. Tra l'altro, Cesare, da giornalista tra i più stimati a livello nazionale, ti chiedo anche un parere su questa nuova impaginazione del nostro quotidiano cittadino, l'Eco di Bergamo. Cosa ne pensi?
1: No, è una bella rinfrescata. Naturalmente lo stile di fondo rimane uguale, però dal punto di vista grafico il giornale è stato alleggerito, è stato reso più chiaro, più leggibile, quindi sicuramente è stata fatta una ottima operazione, e mi pare che anche i primi riscontri del giornale siano buoni, e quindi bene hanno fatto a dare. Ogni tanto i giornali vanno rinfrescati, anche noi cambiamo d'abito ogni tanto, no? Che portiamo
0: direi.
1: E quindi anche i giornali, dopodiché naturalmente lo dico proprio da giornalista, la grafica è importante, ma sono più importanti i contenuti, e su quello bisogna sempre cercare di migliorarsi e di crescere e di fornire sempre nuovi spunti di discussione, come quelli sull'Atalanta che ogni giorno ci vengono dati. In questo caso il caso Rowe è stato l'acquisto più oneroso nella storia dell'Atalanta, una storia non proprio brevissima, una storia di più di 100 anni, quindi questo record pesa sul giocatore, e il giocatore ovviamente adesso ha fatto intravedere sicuramente delle buone qualità, uno spirito combattivo, una voglia di una capacità di saltare l'uomo, però chiaramente deve crescere e deve dare il suo apporto. L'Atalanta è orfana in quel ruolo di Lukman ormai da un anno e mezzo, e adesso ha bisogno davvero di avere spinta su quel fronte, perché lì si fa la differenza contro gli avversari.
0: È quello che ci aspettiamo da Rowe sicuramente. Ma ha scritto, lo sai che un nostro amico tifoso juventino, dov'è? È in Marocco, lo salutiamo. Andrea Iannotto, possiamo dire.
1: Ha approfittato della sosta del campionato.
0: Ha detto, c'è la sosta, allora faccio un viaggetto, perché poi, sai, il calcio in primis è una religione in Italia. Due argomenti, Cesare. Questa sera Mancini, Mancini è un divago contro la grandeur, scrive l'Eco di Bergamo. Siamo qui per vincere. Al suo fianco c'è Alessandro Bastoni. Ma non voglio rattristarti.
1: Non mi rattristi, mi strappi un sorriso. Non avevo visto questo titolo, non avevo letto questa dichiarazione. Vabbè, Mancini dovrebbe volare un po' più basso. Perché
0: siamo qui per vincere, va bene.
1: Dire che va a Parigi per vincere mi fa ridere, non so, poi magari stasera.
0: Contro la Francia di Zidane, l'hai detto tu, io volevo sottolineare questa dichiarazione.
1: Ma non è che siccome l'ultima partita tu lei con la Turchia l'hai vinta anche brillantemente, adesso sei diventato la nazionale che trita i sassi. Ma io francamente non capisco questo modo di porre, cioè, l'umiltà, il buon senso dovrebbe sempre essere il cardine. Di dire che si va lì per vincere è una sbrufonata che io spero che si realizzi nonostante tutto, ma che mi sembra molto difficile da realizzare.
0: Ecco, salutiamo anche l'amico Riccardo Cagnelli, che lui vive in Costa Azzurra, lo ricordi, il mitico Riccardo. Adesso è il cuore diviso tra la Marsigliese e l'inno di Mameli. Però questo è un argomento che lo apriamo tristemente, perché in Italia, Cesare, ci facciamo sempre del male da soli. Cioè,
1: e cosa ti riferisci?
0: A questo titolo che la regia adesso ci propone. Bravissimo Cristian, complimenti. Malagò. Io rimango veramente allibito. Cioè, lui non aveva i requisiti per essere eletto? Cioè,
1: allora, dal punto di vista formale non aveva i requisiti per essere eletto, perché doveva essere tesserato per una società per essere eletto presidente della FIGC, e questo requisito mancava, perché purtroppo in questo paese facciamo sempre le cose un po' con i piedi, diciamo, no? E quindi poi ci si accorge che mancava un requisito, che la forma è sostanza, non è? Dopodiché Malagò, dall'altro punto di vista, è oggetto di una manovra politica, cioè ci sono dentro il governo, in particolare il ministro dello sport Abodi, che non può vedere Malagò e che sta cercando in ogni modo di farlo fuori. E anche questa cosa qui, di fronte comunque a un presidente eletto con il 70% delle componenti che dovevano eleggerlo, pensare di farlo fuori con i cavilli, con le cose, anche questo dal punto di vista formale ci sta, e probabilmente succederà che Malagò verrà commissariato martedì prossimo, da quello che si capisce dentro il CONI dovrebbe esserci una maggioranza, anche il presidente del CONI è schierato con il rappresentante del governo, quindi comunque sia, comunque la si giudichi chi, e io personalmente non ho apprezzato i primi passi di Malagò, perché ha fatto una serie di sciocchezze che va bene. Dopodiché però esistono i principi della democrazia, esiste che è stato votato a larga maggioranza, gli è stato dato un compito, ha un compito immane, che è quello di risollevare il calcio italiano, non ce lo dimentichiamo, perché il problema non è Malagò, il problema è il calcio italiano. Se in questo paese si pensa di eleggere una persona e buttarla giù dopo 2 secondi per poi metterne un'altra e poi buttarla giù dopo altri 2 giorni, non ne verremo mai fuori, e ci perdiamo tutti, non è che c'è un vincitore e uno sconfitto, ci perdiamo tutti. Purtroppo in questa vicenda c'è una cattiva politica e c'è anche un cattivo modo di rispettare le norme, e bisognerebbe essere più attenti anche quando ci si propone come innovatori, bisogna partire dalle basi.
0: Anche Gravina, il mio predecessore, non era iscritto, cioè siamo veramente alla cena delle beffe.
1: È la classica frase all'italiana, no? Ma perché io e non lui?
0: Cioè veramente la cena delle beffe, mi ricorda.
1: Hanno dato
0: però,
1: la multa a me e non a quell'altro.
0: Ecco, però ho anche detto, in Turchia gli stadi sono tutti pronti per gli europei, quindi abbiamo solo uno. Facciamo un esame di coscienza.
1: È quello che dicevo, che il problema è il calcio italiano, non è Malagò, Abodi, mio nonno e tua sorella. Il problema è mettere in condizione il calcio italiano di risollevarsi, visto che è atteso dagli appuntamenti importanti, sia dal punto di vista delle qualificazioni agli europei e ai mondiali, e dal punto di vista dell'organizzazione, e ci sono stadi da sistemare, da mettere all'altezza della situazione, e siamo terribilmente in ritardo, come sempre.
0: Come da tradizione. Cesare, ti ringrazio nella tua presenza, speriamo di rivederci presto. Sai che l'Atalanta ritornerà addirittura lunedì 12 alle 18:30.
1: Quindi questa volta il tentativo di farmi dare il pronostico è inutile.
0: La prossima settimana però non te la scampi, mi raccomando. Ciao Cesare.
1: Ti saprò respingere. Buona giornata a tutti.
0: Grazie mille a Cesare Zappelli del Corriere della Sera, grazie ancora a Cristian Fulgosi e Gianmarco Giammic Facchinetti. Soprattutto grazie a voi, domani saremo come sempre al sabato con Xavier Iacobelli.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
3: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
4: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
3: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
4: Scuola La Fonte, impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
5: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
6: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
5: Ma gratis, gratis, gratis?
6: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
5: Quindi, da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
6: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
2: Radio Alta, la musica grande.

0: Ciro Mancino e Simona Molinari con Nuvole, Bossa in blu. Una nuova veste, elegante e raffinata, per uno dei brani più apprezzati dell'album Quando meno me lo aspetto, 14° lavoro in studio dei Ciro Mancino. Firmata da Federico Zampaglione e Leo Pari, questa versione unisce il fascino della bossa nova alla voce intensa di Simona Molinari, per una canzone romantica e sospesa nel tempo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ciro Mancino e Simona Molinari. Nuvole, Bossa in blu.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta. Sono le 18 e 59 minuti.
0: Spot, spot.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Lavanderia Lavabelle è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabelle, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabelle.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

le hit che hanno dominato le classifiche. Rebel, rebel, put on your dress. Hot tramp, I love you so. Alta Fly Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Le docce e barbati bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Parliamo di lavoro con dati che sono piuttosto stabili nella bergamasca per quanto riguarda l'occupazione. Sorprende però il dato delle dimissioni che rimane molto alto.
3: L'occupazione nella bergamasca, descritta nel rapporto dell'Osservatorio del Lavoro dell'amministrazione provinciale. Nel primo semestre del 2026, sottraendo le cessazioni alle assunzioni, il raffronto è di più 6.064 posizioni lavorative. Crescono il comparto dei servizi e dell'industria e, pur con un rallentamento delle opportunità a tempo indeterminato, i dati sono in miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2025, in cui la differenza era stata di più 5.305 assunti. Questi ultimi, nel complesso, tra gennaio e giugno di quest'anno, sono arrivati a 68.471, in crescita del 6,5% su base annua, mentre per le cessazioni il dato è di 62.407, aumentate del 5,8%. Circa la metà di coloro che hanno sottoscritto un nuovo contratto, 3.051 persone, lo hanno fatto a tempo indeterminato. Come detto, inflessione rispetto ai 3.856 nei primi sei mesi dell'anno scorso. L'incremento maggiore è stato fatto registrare dai contratti a tempo determinato, con un saldo pari a più 2.363. Più che doppio se confrontato a quello del 2025. Restano negativi, invece, i numeri dell'apprendistato, con meno 607 posizioni. A proposito dei singoli settori, per il commercio e i servizi, la differenza positiva rispetto alle cessazioni in sei mesi è di 3.085 contratti. Nello stesso semestre dell'anno passato fu di 2.483. In positivo pure l'industria, salita di 2.214, e le costruzioni di 765, seppur in calo. A livello territoriale, l'andamento occupazionale è migliore nelle aree di Bergamo e di Grumello del Monte. Resta comunque alta la mobilità del lavoro, con le dimissioni che hanno superato le 20.000, ancora ben al di sopra dei livelli pre-Covid.
2: Dei dati sull'occupazione, diamo invece uno sguardo agli stipendi. Ebbene, la bergamasca è 21esima in Italia, sesta in Lombardia.
4: Sesto posto in Lombardia, 21esimo in Italia, un ritocco all'indietro di 5 posizioni nel ranking nazionale. È la fotografia scattata dall'osservatorio Job Princing sulla mappa degli stipendi, dove Bergamo si ritrova a metà della carreggiata salariale. Con una retribuzione annua lorda di 33.596 euro, cifra comprensiva di tredicesima, quattordicesima, benefit e premi di produzione, i lavoratori bergamaschi mantengono una posizione di forza nel panorama italiano, ma vedono allargarsi la forbice con i territori più ricchi della regione. Il divario con la vetta resta marcato. La busta paga media orobica vale infatti il 16% in meno rispetto agli oltre 40.000 euro della capolista Milano, traducendosi in quasi 6.500 euro lordi di differenza l'anno. Bergamo viaggia sotto ritmo anche nel confronto con i territori limitrofi. Incassa circa la metà della Brianza ed è superata, seppur di misura, anche da Brescia e Lodi. Allo stesso tempo il territorio bergamasco conserva un vantaggio del 10% sul fanalino di coda Pavia e distanze a Sondrio e Mantova staccate di circa

0: Alto Cittadino a Bergamo. Tra la rivoluzione del nuovo EBRT, pesanti disagi viabilistici e l'incertezza sul futuro delle gare d'affidamento del servizio, a rischio di un'ulteriore proroga. Un clima di fortissima tensione che culminerà il 16 ottobre con uno sciopero di 24 ore dei circa 200 autisti del gruppo Arriva. I conducenti incrociano ancora le braccia per chiedere il rinnovo del contratto di secondo livello e adeguamenti salariali a fronte di turni usuranti, con impieghi fino a 14 ore al giorno per sole 6 ore e mezza di guida effettiva. Sul fronte delle BRT, le criticità operative hanno spinto la CISL, Trasporti e le rappresentanze sindacali ad avviare un monitoraggio continuo con ATB, senza escludere nuove proteste se i nodi non verranno sciolti. Il Comune sembra stia valutando uno dei correttivi alla viabilità proposti, come rendere promiscuo il tratto di 200 metri di via Bonomelli. Nel mirino c'è anche la sostenibilità dei ritmi di lavoro, la rigidità dei tempi, l'assenza di pause, spingono a valutare brevi soste tecniche per gli autisti. A complicare il quadro c'è poi un afflusso di passeggeri superiore alle attese, che pur con semafori preferenziali attivi all'80%, rende realistica la percorrenza di 39-40 minuti, imponendo la proposta di allungarla di 5. L'impatto del servizio si fa sentire anche sulle linee di Locatelli e Tibisò, all'interno di un riassetto viabilistico profondo. Una data chiave sarà l'8 dicembre, da confermare, con il via previsto per la nuova linea T2 della TEB, infrastruttura destinata ad abbattere il traffico privato verso il centro. Resta invece l'incognita sulle gare d'appalto del TPL, con il nuovo direttore dell'agenzia provinciale, insediato soltanto a maggio, le tempistiche d'avvio rimangono incerte. Una partita decisiva che stabilirà se confermare gli assetti attuali o stravolgere del tutto la mappa dei trasporti orobici. La cronaca: un 19enne di Verdello è stato arrestato dai carabinieri di Treviglio dopo un pericoloso inseguimento di 7 km a bordo di un'auto rubata guidata a folle velocità e contromano. Identificato grazie alle telecamere e posto ai domiciliari, il giovane è finito nei guai anche la sera seguente durante un controllo in casa. I militari hanno infatti sequestrato 20 bombole da 3 litri di protossido di azoto, la sostanza nota come gas esilarante usata come droga da sballo, oltre a 3 pugnali e un lampeggiante blu delle forze dell'ordine. Il 19enne è stato deferito per ricettazione, guida senza patente, detenzione abusiva di armi illeciti legate al gas e al dispositivo luminoso. Per lui il giudice ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di firma. Ora parliamo del piano del diritto allo studio. I comuni sono davvero in serie difficoltà a reperire tutte le risorse e chiedono aiuto a regione e governo e Stato.
1: L'avvio del nuovo anno scolastico porta con sé un'amara certezza per gli enti locali della provincia di Bergamo. Far quadrare i conti del piano per il diritto allo studio è diventata un'impresa al limite della sostenibilità. Tra l'inflazione residua, il rincaro dei costi energetici per il riscaldamento degli edifici scolastici e l'impennata delle tariffe dei servizi in appalto, trasporto scolastico, mense, assistenza specialistica agli alunni con disabilità, i municipi bergamaschi si trovano a dover gestire uscite in forte crescita. La situazione risulta particolarmente complessa per i piccoli e medi comuni delle valli e della pianura.
2: Perché i casi sono sempre maggiori, le spese sono sempre maggiori perché ci sono i rincari anche dal punto di vista del compenso delle persone che seguono questi ragazzi, e il comune difficilmente riesce tutti gli anni poi a coprire queste spese.
3: Parla di quasi mezzo milione di euro di risorse, principalmente per il trasporto scolastico, che come comune di Palazzago, a parte una quota di iscrizione per le famiglie, lo forniamo a titolo gratuito. E poi c'è l'assistenza educativa scolastica, un tema che un giorno bisognerebbe affrontare anche con chi di dovere, perché è un tema che sui bilanci comunali è molto importante ed è in continua crescita.
1: Ad aggravare il quadro economico interviene anche la dinamica demografica. La progressiva denatalità riduce il numero complessivo degli iscritti, facendo salire il costo pro capite della gestione delle strutture e dei servizi accessori.
4: Sta aumentando perché, diciamo, da 3 anni sta aumentando, perché è passata da 120 a 160 mila euro nel giro di 3 anni, quindi di fatto l'impegno anche finanziario dell'ente è importante.
1: La richiesta principale indirizzata a Regione Lombardia, al governo, è l'istituzione di fondi di perequazione e contributi straordinari destinati a coprire i costi dell'assistenza educativa senza intaccare gli equilibri di bilancio dei comuni.
2: Queste alte spese debbano avere un aiuto da parte di enti superiori, che sia provincia, che sia regione, che sia ministero. Lasciare ai comuni la

0: parte operativa, quindi la gestione delle ore, il dialogo con la scuola, eccetera. E poi a consuntivo dare, diciamo, un resoconto a questi enti superiori in modo che possano aiutare economicamente i comuni.
1: È stata presentata l'Ecomafia 2026 di Legambiente. Il rapporto segnala la diminuzione dei reati ambientali in Lombardia, ma c'è allarme per il ciclo illegale dei rifiuti.
2: Nel 2025 la Lombardia ha segnalato un calo del 19% dei reati ambientali. Preoccupa invece il forte incremento del traffico dei rifiuti con un più 34%. In controtendenza Bergamo, che passa da 87 a 102 reati in generale con 96 denunce e 35 sequestri. Lo scorso anno le denunce erano state 72 e i sequestri 30. I dati del rapporto di Legambiente sulle ecomafie vedono quindi la provincia passare dal settimo al quinto posto, con Monza e Milano che ci precedevano e che ora sono finite nella parte bassa della classifica. Ad incidere sono i reati legati al mondo dell'edilizia, abusivismo, irregolarità, infrazioni urbanistiche, passati da 9 a 11, mentre la lotta all'abbandono dei rifiuti con fototrappole e interventi della polizia locale sta dando i primi frutti. In questo caso Bergamo passa da 72 reati a 50, i denunciati erano 68, ora sono 53, mentre le aree sequestrate sono passate da 8 a 17. Negativi infine anche i dati sul bracconaggio, commercio di specie protette, richiami vietati e maltrattamenti sugli animali. Su questo fronte c'è ancora molto da fare, passiamo dal terzo posto al secondo come numero di reati. Erano 26 con 17 persone denunciate, sono passati a 30 con 19 denunce.
1: Parliamo di commercio e di turismo. Bergamo, due città in una.
3: Il commercio bergamasco mostra oggi due volti nettamente contrapposti. Se le fatiche del centro cittadino in Città Bassa sono ormai ampiamente documentate, basta varcare le mura di Città Alta per respirare un'atmosfera completamente diversa. Tra i vicoli dello storico borgo, la sensazione di crisi sembra svanire, lasciando il posto ad un dinamismo costante, spinto da un turismo che non conosce più stagionalità. Persino i mesi storicamente più calmi registrano ormai flussi continui e un movimento senza sosta.
4: C'è chi passa per la prima volta e quindi è solo un passaggio. C'è chi resta di più perché magari è legato di più anche a degli eventi o alla visita di musei, 89 musei, oramai era per qualche l'ultimo. Però le due tipologie di turista si mischiano.
3: A farla da padrone soprattutto il settore del food, vero motore delle attività commerciali locali. Tuttavia, la quantità non sempre equivale a spese folli. Gli operatori segnalano infatti che il turismo presente 7 giorni su 7, anche in questo inizio d'autunno, si dimostra particolarmente attento al portafoglio e cauto nei consumi.
4: Al pranzo si vede molta gente, ma si vede molta gente che consuma meno. Quindi i volumi magari rimangono uguali, aumentano, ma diciamo la spesa pro capite scende. Mentre la sera si ha, non dappertutto, si ha l'idea, almeno i dati dicono questo, di qualcosa che sale, scontrino medio.
3: Respirano invece i commercianti dell'abbigliamento, che tracciano un bilancio tutto sommato soddisfacente.
5: Pieno di turisti, pieno di gente che portano gioia, allegria, e sono veramente contenta di questa energia che c'è in Città Alta.
3: I residenti di Città Alta appaiono però sempre meno entusiasti di una convivenza quotidiana con il turismo di massa sotto casa.
4: Le convivenze sono sempre abbastanza complicate in tutti i borghi storici, in tutte le città. Devo dire che in Città Alta, per quanto mi riguarda, c'è un turista consapevole, non c'è un turista che, diciamo, consuma e basta.
3: Una cosa però è certa: Bergamo è ben lontana dall'essere quella città morta, come veniva etichettata in passato. La vitalità ritrovata è evidente, ma porta con sé un equilibrio delicato in cui i pro e i contro si intrecciano ogni giorno.
4: Molto apprezzamento per la città, per la sua vivibilità anche, per la sua compostezza, per la sua pulizia.
1: Inaugurata la Fiera di Bergamo, la 34ª edizione di Creativa.
6: Fino al 4 ottobre la Fiera di Bergamo è di casa la creatività. Ha preso il via con il consueto bagno di folla l'edizione autunnale di Creativa, manifestazione che ogni anno richiama i visitatrici e visitatori che provengono da tutta Italia, ma non solo.
7: L'edizione che vi aspetta alla Fiera di Bergamo fino al 4 di ottobre è dedicata all'autunno e al Natale, quindi in fiera troverete tutti i materiali necessari per i vostri lavoretti, dai tessuti, i filati, le perline, i bijou. Contiamo 250 espositori provenienti da tutte le regioni italiane, Sicilia, Sardegna, veramente da tutta Italia e da 10 regioni straniere. Sicuramente l'aeroporto di Orio al Serio è un buon punto d'arrivo per i nostri visitatori, che però ci raggiungono anche col treno, con le auto. Aspettiamo circa 50.000 visitatori in questa edizione autunnale.
6: Tessuti, oggetti, accessori per colorare le stagioni dedicate alle festività, con un occhio al recupero della tradizione all'insegna della sostenibilità.
8: La nostra missione è proprio quello che la macchina per cucire rientri nelle case come un elettrodomestico, che può essere la macchinetta del caffè, l'aspirapolvere, come un qualcosa che sia di nuovo necessario, perché come ti dicevo anche riparare è un gesto di cura che significa non buttare e quindi fa parte di questo grande tema che è la sostenibilità.
6: C'è anche chi ha saputo trasformare l'antica arte dell'uncinetto in un'occasione di incontro e dialogo tra generazioni.
9: Lavorando nello stesso settore della mamma ho visto la sua espressione, però, quindi lei faceva dei progetti con dei contesti sociali come associazioni cooperative e ho visto quanto la manualità può veramente impattare e fare del bene alle persone, e quindi lì ho deciso di seguire un po' le sue orme. Le persone hanno iniziato a chiedermi di raggiungere la loro città per fare uncinetto insieme. Ho sentito molta solitudine in queste richieste, quindi la mamma mi ha dato un'idea geniale, quella di ricordare Strano Amore, questo camper che gira l'Italia, e quindi ho deciso di seguire il suo suggerimento. Ho preso un camper e ho iniziato a girare l'Italia facendo uncinetto in tutte le città.
10: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
11: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
12: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
11: Ma gratis, gratis, gratis?
12: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
11: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
12: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
10: Radio Alta, la musica grande.
14: Radio Alta.
10: Alta Play Yesterday.

Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.

Addio è venerdì. Il venerdì sera Radio Alta e Dance.

venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

venerdì sera. Radio Alta e Dance.

venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

venerdì sera. Radio Alta e Dance.

selected by Luciano Barry on Radio Alpha.

0: Discovery Dance by Luciano Barry.
1: Thanks, Gub. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.
2: Thank God it's Friday.

addio è venerdì. Il venerdì sera Radio Alta e Dance.

Thanks, Gub. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.